0: del testo biblico. Può essere utile come conoscenza integrativa, ma non è l'obiettivo del testo biblico. Non confondiamo il racconto con i dati storici. Facciamo un esempio. Il faraone non viene nominato. Mai in tutto il racconto si dice qual è il nome del faraone. Gli studiosi della storia egiziana conoscono i nomi di tutti i faraoni e quindi possono ricostruire. Si può dire che il faraone della oppressione è Ramses II e il figlio è Merneftah. D'accordo? Si possono dire in base agli studi della storia egiziana, ma il libro dell'Esodo non lo dice. Perché non gli interessa. E allora il livello storico non deve essere quello primario. Perché il narratore non dice il nome del faraone? Perché non gli interessa propriamente il personaggio storico del faraone. Ma gli interessa il personaggio letterario, simbolico del faraone, cioè del potente, prepotente, superbo e arrogante, che chiude il cuore a Dio, che si crede padrone di tutti gli altri uomini e non accetta che ci sia un'autorità superiore a lui. Il faraone è l'immagine dell'uomo superbo, del cuore di pietra, della testa dura che si oppone a Dio. Riconoscete un linguaggio profetico? Il racconto dell'Esodo è un racconto letterario. Lasciamo da parte il livello storico. Apprezziamo soprattutto il livello letterario. Sono dei racconti. Strutturati in un certo modo, che presentano dei personaggi e delle relazioni fra i personaggi. Questo modo di raccontare deve essere studiato, deve essere valorizzato. Questo modo di raccontare serve per comunicare un messaggio. L'obiettivo del racconto è comunicare la rivelazione di Dio. È questo il livello a cui tendiamo, imparare a leggere teologicamente il libro per poter cogliere il messaggio spirituale, l'insegnamento su Dio. Superiamo il livello storico, studiamo il livello letterario per tendere al livello teologico. Il libro dell'Esodo, dunque, inizia con Israele in Egitto oggetto di persecuzione. C'è un faraone che si crede padrone della vita. E vuole limitare la crescita del popolo. Ma all'inizio Dio aveva detto: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. È quello che il faraone non vuole. Ha paura che Israele cresca, che riempia la terra. E allora attua dei suoi piani per fermare la vita. Fa lavorare tanto Israele, ma il metodo non funziona. Chiama le levatrici e dà loro ordine di uccidere i bambini maschi. Le levatrici disobbediscono, temono Dio piuttosto che il faraone. E allora il faraone escogita il terzo tentativo, buttare nel Nilo tutti i bambini maschi. È uno sterminio. Qualcuno si può porre la questione storica, ma davvero facevano così? Se avessero buttato tutti i bambini maschi nel Nilo, Mosè non avrebbe trovato nessuno da salvare. Il racconto è strutturato in modo enfatico per presentare fin da subito il faraone come il prepotente che si crede padrone della vita. Il suo estremo tentativo riuscirà? Il racconto lo dice parlando di un bambino che viene buttato nel Nilo e questo bambino diventerà il salvatore. Un uomo della tribù di Levi prese in moglie una donna, la quale concepì, partorì un bambino, vide che era bello. E per un po' cercò di disobbedire all'ordine del faraone, ma poi fu costretta a buttare il bambino nel fiume. Ma preparò una specie di arca. Il testo ebraico adopera lo stesso termine dell'arca di Noè. La spalma di bitume, ci mette il bambino dentro e lo butta nell'acqua. L'acqua scioglie tutto. Il bambino buttato via sembra destinato alla morte e invece viene tirato fuori dall'acqua. La figlia del faraone, la figlia di colui che aveva ordinato la morte, tira fuori il bambino dall'acqua e lo prende per sé, lo adotta, lo fa crescere come proprio figlio e gli dà nome Mosè. Il bambino cresce nella famiglia del faraone. Ironicamente, il narratore vuole mostrare come il progetto del faraone sia fallimentare. Ha tentato di eliminare il problema, ha cercato di uccidere i bambini, ma ne viene salvato uno. Lo salva proprio qualcuno della sua famiglia, lui lo alleva in casa sua e sarà proprio quello lì che porterà fuori tutto il popolo, passando attraverso le acque. Mosè, che da grande sarà il liberatore, da piccolo ha avuto bisogno di essere liberato, è stato tirato fuori dalle acque. 40 anni dopo, Mosè adulto esce per vedere la condizione dei suoi fratelli, quelli della stessa razza, e vede le persecuzioni, le oppressioni. Tenta di fare giustizia, usa la violenza, non ottiene nulla, viene accusato, condannato. Deve scappare. Mosè vuole fare giustizia, ma sbaglia metodo. Deve fuggire nel deserto. E nel deserto vive per altri 40 anni. Si sposa, ha dei figli, vive sotto le tende come un pastore nomade. E per 40 anni vive nella solitudine del deserto. Finché all'età di 80 anni, in un roveto ardente, incontra il Signore che lo chiama e gli dà l'incarico fondamentale della sua vita. Qualche volta la vocazione di Mosè viene letta in chiave vocazionale, ma si dimentica che quell'uomo aveva 80 anni. Non è la chiamata di un ragazzino, è la chiamata di un uomo maturo che crede di essere arrivato alla fine. E invece i 40 anni decisivi saranno proprio gli ultimi, quelli del grande lavoro. Non sono da prendere alla lettera questi numeri. Anche qui c'è un insegnamento simbolico e teologico. Una vita di 120 anni è divisa in tre momenti di 40. La prima fase, la preparazione, lo studio. La seconda parte, la meditazione nel deserto. La terza parte, l'attività a favore del popolo. Ci sono voluti 80 anni di preparazione perché Mosè fosse un uomo capace di liberare il suo popolo, di essere portatore della parola di Dio per il popolo di Israele. Mosè fa resistenza e poi alla fine cede. Non se l'è cercata lui quella missione, ha fatto di tutto per rifiutarla, ma il Signore gliel'ha imposta e lui l'ha accettata. Mosè torna in Egitto, parla al faraone, chiede che liberi il popolo, il faraone rifiuta. Mosè parla in nome di Dio, il Signore. Il faraone dice di non conoscere nessun Signore. Chi è il Signore perché io obbedisca a Lui? Il Signore sono io che comando. E il faraone si oppone e appesantisce ulteriormente il lavoro. Mosè sembra fallito, aveva chiesto la libertà, non gli è stata concessa, anzi la condizione dei lavoranti è peggiorata. E a questo punto il Signore dà inizio allo scontro. Il racconto delle piaghe d'Egitto è una specie di epopea, di combattimento eroico fra Dio e il faraone, l'uomo prepotente e Dio che è onnipotente. È uno scontro epico. Il faraone non capisce l'intervento di Dio. Le piaghe sono dei segni, delle indicazioni di un potere divino che l'uomo orgoglioso non riconosce. Il cuore duro del faraone si indurisce sempre di più. E ad un certo punto, dopo aver detto che il faraone indurì il proprio cuore, il narratore dice: il Signore rese ostinato il cuore del faraone. Cioè, il Signore continuò nella sua direzione e quello si intestardì sempre di più. È l'inizio della fine. La decima piaga è il colpo vero e proprio, è l'evento tragico della morte del primogenito. A quel punto il faraone cede e lascia che Israele se ne vada. Il popolo era preparato nella notte della luna piena di primavera, nella festa di Pasqua. A partire, mangiarono in fretta la Pasqua del Signore, pane azzimo e agnello arrosto, col cui sangue avevano segnato gli stipiti della porta, segno della loro presenza. E l'angelo sterminatore saltò oltre, passò oltre, non colpì Israele, ma solo l'Egitto. E in quella notte Israele scappò. Non presero la strada principale, temevano le guardie egiziane, si buttarono nel deserto, fuori dalle piste, si persero nel deserto. Si trovarono di fronte alle paludi dello Yam Suf, il mare delle canne. Il faraone cambiò idea. Carattere strano, instabile, non riesce a mantenere una posizione. Lì per lì decide e poi si rimangia la parola. Insegue Israele e Israele si trova chiuso fra l'esercito egiziano e il mare. È l'evento drammatico dove si rischia la morte, ma in una notte di tempesta Israele passa attraverso le acque. Mosè, che era stato tirato fuori dalle acque, adesso attraverso le acque tira fuori Israele. E al mattino seguente Israele vide gli egiziani morti sulla spiaggia, vide che il Signore aveva combattuto per loro, loro si erano fidati e il Signore aveva compiuto l'opera. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Così intonano le ragazze insieme a Miriam, sorella di Mosè. E in quel mattino di Pasqua Israele fa festa. È libero, è un popolo nuovo, inizia una nuova storia. Nel deserto comincia il cammino e al Sinai la storia si ferma. Israele si accampa, Mosè sale sul monte e riceve dal Signore la legge. E a questo punto, colui che ha raccolto tutto il materiale del Pentateuco ha messo la raccolta delle leggi. A partire dall'arrivo al Sinai, noi non abbiamo più racconti di episodi, ma antologia di leggi, di norme, degli autentici codici di vita civile e di norme penali. Così dal capitolo 25 fino al 40 dell'Esodo troviamo tutte indicazioni legislative e rituali. E poi entriamo nel libro del Levitico, che è il cuore del Pentateuco, ma è tutto di leggi. 27 capitoli di norme, un autentico codice giuridico. E poi nel libro dei Numeri, ancora la prima parte con le leggi, finché riprende il cammino. Allora notate, al centro del Pentateuco c'è il corpo legislativo. La prima parte è narrazione del cammino fino al Sinai. Al centro il Sinai e il dono della legge. Poi Israele riprende la strada dal Sinai e tende alla terra promessa. Attraverso il deserto, altri episodi, momenti di incertezza, di dubbio. Israele non è fedele. Ha appena giurato al Signore fedeltà e subito dopo costruisce il vitello d'oro. Israele non si fida di Dio, dubita della sua presenza, si ribella, è testa dura come il faraone. Riconoscete l'insistenza del narratore profetico che cerca di educare il popolo mostrando gli errori degli antichi padri? E la vicenda di Israele nel deserto, raccontata nel libro dei Numeri, arriva fino alle soglie della terra promessa, nella zona di Moab, l'attuale Giordania, sul monte Nebo, là dove si ha un grande panorama di tutta la terra promessa. Lì la storia si ferma di nuovo, lì muore Mosè, ma prima di morire tiene il grande discorso, i tre grandi discorsi finali, che sono contenuti nel libro del Deuteronomio.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Oggi il passato non conta.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osma e Lop, mi dicevi sempre

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Ho i piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto.

0: per volare. Allora
1: non la sprecare, prova a volare.
2: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale. Vado a

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Affida al Signore la tua via, ed egli compirà la sua opera.
1: Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fai il bene, abita la terra e vivi con fede, cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affida al Signore la tua via, ed egli compirà la sua opera.
3: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti.
2: L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno.

0: confusi nel tempo della sventura, e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti.
3: Spera nel Signore e segui la sua via.
4: La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno.
0: L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia condannare.
4: Spera nel Signore e segui la sua via, ti esalterà e tu possederai la terra, e vedrai lo sterminio degli empi.
0: Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era, l'ho cercato e più non si è trovato.
4: Osserva il giusto e vedi l'uomo retto, l'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa.
4: Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Spera nel Signore e segui la sua via.
5: Insegnami sapienza e conoscenza.
6: Ho fiducia nelle tue parole.
7: Dal libro del profeta Amos. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Egli formava uno sciame di cavallette quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura del re.

Quando quelle stavano per finire di divorare l'erba della regione, io dissi: Signore Dio, perdona. Come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore si impietosì. Questo non avverrà, disse il Signore. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore Dio chiamava per il castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Io dissi: Signore Dio, desisti. Come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore se ne pentì. Neanche questo avverrà, disse il Signore. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con un piombino in mano. Il Signore mi disse: Che cosa vedi, Amos? Io risposi: Un piombino. Il Signore mi disse: Io pongo un piombino in mezzo al mio popolo, Israele. Non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture di Sacco e i santuari di Israele saranno ridotti in rovine. Quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo, Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati verso il paese di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia: non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro al bestiame e il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele né predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà spartita con la corda. Tu morirai in terra immonda e Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra.

0: Il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servi, i profeti.
1: Dio ha parlato, chi può non profetare?
0: Il Signore mi prese mentre seguivo il gregge e mi disse: Va, profetizza al mio popolo.
1: Dio ha parlato, chi può non profetare?
2: Dal Catechismo di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote. Fate bene attenzione, miei figliuoli. Il tesoro del cristiano non è sulla terra, ma in cielo. Il nostro pensiero, perciò, deve volgersi dov'è il nostro tesoro. Questo è bel compito dell'uomo, pregare ed amare. Se voi pregate ed amate, ecco, questa è la felicità dell'uomo sulla terra. La preghiera nient'altro è che l'unione con Dio. Quando qualcuno ha il cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa soavità e dolcezza che inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui misteriosamente. In questa unione intima, Dio e l'anima sono come due pezzi di cera fusi insieme, che nessuno può più separare. Com'è bella questa unione di Dio con la sua piccola creatura! È una felicità questa che non si può comprendere. Noi eravamo diventati indegni di pregare. Dio però, nella sua bontà, ci ha permesso di parlare con Lui. La nostra preghiera è incenso a Lui quanto mai gradito. Figliuoli miei, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo come qualcosa che discende a noi dal paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che stilla nell'anima e fa che tutto sia dolce. Nella preghiera ben fatta, i dolori si sciolgono come neve al sole. Anche questo ci dà la preghiera, che il tempo scorra con tanta velocità e tanta felicità dell'uomo che non si avverte più la sua lunghezza. Ascoltate, quando ero parroco di Bresse, dovendo per un certo tempo sostituire i miei confratelli quasi tutti malati, mi trovavo spesso a percorrere lunghi tratti di strada. Allora pregavo il buon Dio e il tempo, siatene certi, non mi pareva mai lungo. Ci sono alcune persone che si sprofondano completamente nella preghiera come un pesce nell'onda, perché sono tutte dedite al buon Dio. Non c'è divisione alcuna nel loro cuore. Oh, quanto amo queste anime generose! San Francesco d'Assisi e Santa Coletta vedevano nostro Signore e parlavano con Lui a quel modo che noi ci parliamo gli uni agli altri. Noi invece quante volte veniamo in chiesa senza sapere cosa dobbiamo fare o domandare. Tuttavia, ogni qualvolta ci rechiamo da qualcuno, sappiamo bene perché ci andiamo. Anzi, vi sono alcuni che sembrano dire così al buon Dio: ho soltanto due parole da dirti, così mi sbrigherò presto e me ne andrò via da te. Io penso sempre che, quando veniamo ad adorare il Signore, otterremmo tutto quello che domandiamo se pregassimo con fede proprio viva e con cuore totalmente puro.

0: Il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione
1: ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria.
0: Occhio non vide, orecchio non udì, né mai entrò in mente umana ciò che Dio ha preparato per quelli che lo amano.
1: Ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria.
2: Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

città, strade vuote, ombre nell'oscurità. Berlino, soldati stanchi e d'ogni età.

di campane mute ormai. Radio Londra, un messaggio nel Tamigi, un'onda. Lord and Lady, un altro whisky e cambierà.

l'aquila dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
1: Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
4: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore.

0: ad essi deve lode, o Dio, in Sion.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre.

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: E dentro si rimane impermeabili all'azione purificatrice della sua grazia, indugiando in pensieri, messaggi e comportamenti priva di amori. Noi siamo fatti per un'altra cosa.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per iniziare un nuovo giorno. La puntata odierna è dedicata al tema della carità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di carità e lo faremo con un amico della Radio Vaticana, un amico che tutti voi conoscete, Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Fra Marcello, pace e bene.
1: Pace e bene, Orazio, eccomi qua.
0: Grazie, eccomi qua. Grazie per il tempo che ci dedichi, perché è un piacere ascoltare. Gli ascoltatori fanno sempre richiesta di Fra Marcello, vogliono sempre sentirlo.
1: Non esageriamo.
0: Allora, Fra Marcello, la carità deve essere davvero l'ideale del cristiano, e questo sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di perdono e anche di donazione, Fra Marcello.
1: Sì, sicuramente, anche se Orazio, chiedo scusa a te, chiedo scusa a chi mi ascolta, insomma, è vero che la carità, usiamo questo termine che è molto più pregnante che non il termine amore, che purtroppo viene declinato in tanti contesti, peraltro a volte contraddittori. La carità sì, è, come dire, è il senso dell'esistenza nostra, ma stavo facendo alcune riflessioni pensando a volti precisi, a eventi di cui siamo testimoni, e mi viene da dire che perché la carità sia il cuore, sia il prodotto migliore, sia il pensiero migliore, il sentimento migliore di un essere umano, bisogna però riconoscere che questa cosa qui, la carità, non è una decisione maggioritaria di un consesso umano, cioè non è il frutto di una votazione o di una raccolta di consensi, è ciò che ci costituisce in quanto umani, in quanto creature di Dio. E mi viene da dire, forse è un cortocircuito da credente, ma io credente sono, che è perché siamo creature di Dio, e siccome Dio è carità, Dio è Trinità d'amore, siccome siamo creature di Dio, allora la carità ci costituisce. Perché diversamente, Orazio, non so, io forse sono un po' avvelenato sono un po' sofferente per situazioni che vivo, per i nostri poveri, e vi dico, la carità non può essere una decisione a maggioranza, perché se una decisione a maggioranza vuol dire che purtroppo nella storia abbiamo visto che a maggioranza sono state decise cose orribili e vengono decise cose orribili. E allora non è un problema di maggioranza numerica o di pareri, ma è un problema di costituzione, è un problema di creaturalità. Mi rendo conto che sono discorsi difficili, che in un consesso tipo le Nazioni Unite, però questo è quel che penso, e te lo dico.
0: Certo, la vera carità non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia e di fraternità. Si tratta, Fra Marcello, di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Sì, se non vogliamo la guerra di tutti contro tutti, e se vogliamo, se crediamo che abitiamo questo pianetino insignificante in un universo immenso per dare esempio di capacità di solidarietà, di crescita insieme, di coappartenenza all'avventura di vivere, questa è l'unica via. Il nostro Papa ce lo sta ripetendo in tutti i modi. Non esiste che affermiamo la nostra umanità sfoggiando il numero dei morti del nemico, sfoggiando chissà quale terrore imposto e chissà quale potere. Esiste solo che possiamo dire siamo capaci di prenderci cura gli uni degli altri, così come la migliore intelligenza, il miglior senso umano, dicono, no? Però ti ripeto, quanto si soffre quando si vede che da una parte la buona intelligenza, il buon pensiero, che non vuol dire il pensiero buonino, vuol dire il miglior pensiero, dice questo, e poi di fatto quando vai sui tavoli dove vengono prese le decisioni, questa roba qui conta tanto quanto la carta igienica. Questo mi manda in bestia, capito? Cioè mi dico, ma perché? Perché vengono dette, riconosciute, avvalorate a livello di assise alte nell'umanità, cose meravigliose, e poi dopo, quando si tratta di decidere cosa fare, contano altri criteri, capito? Questo mi fa soffrire, ecco.

0: Oggi il mondo ha bisogno, Fra Marcello, di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, proprio come fate voi, come fa lei e gli amici dell'Opera dei Poveri di Milano, per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, anche nel modo più nascosto e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù.
1: No, no, no. Guarda, la gratuità, che vuol dire godo del vedere che tu stai meglio e sono felice di essere io la causa, nel mio piccolo, del tuo star meglio. Questo è tutto. E non te lo dico neanche, e se riesco non te lo faccio neanche sapere, ma quello che conta è che tu stia meglio. Questa cosa qui, a parte che è umanamente, è una guarigione infinita da tutte le menate, le paturnie, le nevrosi, le manie di persecuzione di cui soffriamo. Ed è la via che credo siamo chiamati a percorrere, però con l'urgenza che siamo all'ultimo chilometro, no, forse. Mi piacerebbe tanto, guarda, che questa cosa qui venisse compresa. Ti faccio ridere, o forse non lo so se ridi. Io ho scritto un editoriale terribile, diciamo che alcuni milanesi, ecco, hanno tanto massacrato la polizia locale nei giorni del caldo terribile, ti ricordi quando Milano c'era il 37
0: certo.
1: Gradi? Bene, la gente che veniva a mangiare da noi, mentre aspettava che la fila si esaurisse, andava a sedersi all'ombra dall'altra parte della strada, e ci sono state persone che ha chiamato la polizia locale per cacciarli via. La polizia ha dovuto dirgli: sentite, spostatevi. Ma esiste.
0: È vergognoso che ancora.
1: Io ho scritto, ma a questi milanesi non è venuto in mente di andare giù da basso con quattro bottigliette di acqua fresca e dire: guardi, prendo un po' d'acqua. Come nel mio paese ho sempre visto fare quando c'erano gli operai che lavoravano e saltavano le strade, che la gente portava giù la cosa. No? E ho scritto: ma se fossero stati turisti danarosi, seduti per terra all'ombra, perché di là non si poteva, perché si andava a rosso, sarebbero stati trattati allo stesso modo? Allora è questa, non so come chiamarla, non so, questo non voler vedere nella persona dell'altro quello che potrebbe capitare a te, perché tra l'altro ci comportiamo sempre come se noi fossimo assicurati dal fatto che possa capitare qualcosa. Ma guarda che per scivolare in povertà basta nulla. E allora il fatto di dire: guarda, riconosco in te quello che potrei essere io, adesso capita a te, ma se capitasse a me mi piacerebbe che qualcuno mi offrisse l'acqua fresca. Ecco, questa cosa qui, ed è possibile, cosa ci vuole? Cioè non bisogna mica prendersi 10 lauree per arrivarci su a questa cosa qui. È questione di, però vedi, torniamo al discorso iniziale, è questione di, come dire, rifarsi a ciò che mi rende uomo, a ciò che mi fa essere uomo e donna. Sono uomo e donna perché sono capace di carità, o sono uomo e donna perché so difendere quel carro armato con i miei quattro soldi? Che cosa mi fa uomo? Che cosa mi fa brillare? Poi dopo certo, problemi possono esserci, non tutti i poveri sanno essere simpatici, cortesi, c'è sempre qualcuno che va a fare la pipì sul cofano della macchina, va bene, cioè no, va male, però perché non farci carico, non prenderci cura del nostro destino comune, che non è comune come dire siccome di tutti non mi interessa niente, no, è il mio destino, anch'io faccio parte di questo destino. Se devo pensare a Francesco d'Assisi, sto leggendo una bellissima biografia sua, quando lui si prende cura dei lebrosi, non ha mica fatto perché era buonino, ma perché i lebrosi facevano parte comune, lui li sentiva parte della popolazione.
0: Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, che ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: Guarda, Orazio, l'indifferenza è quella frase che sta impressa nel cemento armato al memoriale della Shoah qui a Milano, voluta dalla senatrice Segre. L'indifferenza è quell'atteggiamento che ha permesso i campi di sterminio. L'indifferenza è quell'atteggiamento che ci permette di lasciar morire a decine, a centinaia, quei poveri cristi in mezzo al Mediterraneo. E poi, con tutto il rispetto, per carità, sono un francescano, amo gli animali, non mi mettete sulla graticola per questo che dico. E poi dopo ci arrabbiamo perché muore un'orsa. Poverina, forse non doveva morire, ma ci preoccupiamo dei suoi cuccioli, e i cuccioli degli umani, quelli no, quelli siccome sono neri, o siccome sono pericolosi, siccome ci costano, quelli no. Allora, ti ripeto, preoccupiamoci dei cuccioli, va bene, ma prendiamoci cura degli umani, anche degli umani, non meno degli umani. Quanto a Madre Teresa ti dico, Madre Teresa, secondo me è stata, lei non l'ha mai pensato, non l'ha mai voluto, secondo me non ci ha mai neanche puntato, ma tutta l'opera di Madre Teresa può anche essere letta come, lasciami dire questo termine per far ragionare chi può ragionare e può comandare, come una prassi politica fortissima, di politica evangelica, di politica cristiana. Lei si è preoccupata della polis, e la sua polis era il mondo dei poveri. Quindi guardiamo Madre Teresa come all'esempio di una donna di Dio, santa, che però ha saputo percorrere la via della prassi, del metodo, delle cose da fare, in modo tale da concretamente cambiare, per tutto quello che lei ha potuto, una situazione di disperazione per tanti, per i più poveri tra i poveri. Dire che Madre Teresa è un esempio è un po' poco, secondo me. Diciamo che Madre Teresa è una via, Madre Teresa è un metodo, Madre Teresa è una fede, Madre Teresa è una santa, Madre Teresa ci insegna che quando amiamo Dio non possiamo non amarlo nella carne dei suoi poveri.

0: possiamo concludere, Fra Marcello, dicendo che contro questo grande male, l'indifferenza, l'egoismo, vi è un solo farmaco: l'osservanza sincera, costante, diciamo pure missionaria, di quelle poche parole di Gesù che sono le fondamenta del cristianesimo. Ama il prossimo tuo come te stesso.
1: Sì, e ricordati che sei mia creatura, ricordati che t'ho fatto io, ci Dio, e se io sono mistero d'amore, se io sono mistero di carità, tu non puoi essere un mistero di indifferenza, non puoi essere un mistero di odio, perché vai contro quello che tu sei. Credo che però questa lotta per ricordare agli uomini chi sono, da dove vengono. Ti ricorderai quell'adagio di Benedetto XVI che diceva ai nostri fratelli non credenti: guarda, non sei credente, fa niente, ma vivi dal punto di vista della carità come se Dio esistesse. Riconosci a ogni persona che è volto di Dio, poi non ci credi, fa niente, però concedigli di poter avere quell'amore che tu daresti a Dio se Dio ci fosse, o se tu ci credessi. Ecco, questa cosa qui mi piace. Come tavola di dialogo con tutti.
0: E la carità è la chiave per la pace e la giustizia, essa pone anche le basi per una vita migliore, anche la via per la santità. Fra Marcello, io la ringrazio per quanto ci
1: ha
0: detto.
1: Ma non mi davi del tu una volta?
0: Ci diamo del tu, anche perché siamo francescani tutte e due, quindi.
1: Esatto.
0: Ma allora io ti ringrazio per le bellissime parole, ci aiuteranno in questa giornata a riflettere. E poi ti strappo una promessa: un abbraccio a tutti gli amici che incontrerai oggi lì alla mensa dei poveri di Milano.
1: Senz'altro. E un abbraccio anche ai miei operatori, ai miei medici, ai miei infermieri del poliambulatorio dove mi trovo adesso.
0: A loro va il nostro grazie per quanto veramente fanno. E Marcello,
1: grazie a te.
0: Grazie, ci risentiremo presto. Non ci abbandonare.
1: Non vi abbandono. Grazie, buon lavoro
0: grazie.
1: Anche a voi. Un saluto caro a tutti gli ascoltatori.
0: Pace e bene, e il prossimo grazie. Brano è tutto per te. Grazie a Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano.

0: over.
1: Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Fra Marcello Longhi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

terra nuda nasce un fiore, da rose e spine nasce il puro amore, e da un attrito nasce nuova vita, l'antidoto da un petalo d'ortica.

0: Le 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: nella notte Mosca attacca porti e strutture logistiche in Ucraina, Kiev contrattacca nella regione russa di Leningrado, Unione Europea oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, prosegue l'allarme incendi in Europa e nel mondo, negli Stati Uniti a 65.000 persone. Buonanotte a Luca Collodi. Iniziamo con la guerra in Ucraina. 5 persone sono morte, 6 ferite in un attacco di droni ucraini avvenuto stanotte nella regione di Mosca. Intanto il bilancio delle vittime di un attacco sulla spiaggia russa nel Nero vicino a un locale turistica. In un incontro con gli ambasciatori ucraini, il presidente Zelensky ribadisce: l'Ucraina vuole la pace. Ce ne parla Roberta Barbi.
1: Non ha battute d'arresto il bollettino della guerra tra Russia e Ucraina, che continua a mietere vittime. Stanotte una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv in seguito a un attacco russo, mentre un morto e alcuni feriti si registrano a Sumy. Altri 3, tra i quali un bambino di 8 anni, si contano invece in una stazione di servizio nella regione di Dnipro. Dall'altra parte un attacco di droni ucraini ha ucciso almeno 5 persone e ne ha ferite 6 nella regione di Mosca, mentre si aggrava il bilancio del raid contro una spiaggia russa sul Mar Nero vicino a Zelensk. Le vittime sono 7, tra cui almeno 3 minori e 6 i feriti. Intanto in un'intervista il ministro dell'energia ucraino Shmyhal ha dichiarato che sarà la superiore capacità di una delle due parti, Russia e Ucraina, di colpire le infrastrutture energetiche altrui e difendere le proprie a determinare l'esito della guerra e dettare le condizioni di pace. Una guerra che Kiev non ha mai voluto, ha ribadito nuovamente il presidente Zelensky, che in un incontro con gli ambasciatori ucraini ha affermato che il suo paese

0: sta facendo di tutto per seguire una via diplomatica di risoluzione del conflitto.
1: L'altro fronte, andiamo in Iran, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo, resa totale, replica il presidente americano. Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto. E in Medio Oriente, Qatar, Egitto e Turchia condannano le continue violazioni israeliane nella striscia di Gaza. In qualità di paesi mediatori affermano in una dichiarazione congiunta: Israele deve rispettare i propri impegni nell'ambito dell'accordo del cessate il fuoco. I tre paesi chiedono inoltre che venga esercitata pressione su Israele affinché adempia i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale dell'accordo di cessate il fuoco. Mano tesa della Presidente della Commissione europea von der Leyen alla Spagna. La migrazione, dice, è una sfida che richiede una risposta europea. Dopo gli arrivi di massa nell'enclave spagnola di Ceuta, Madrid sospetta di gruppi criminali e chiede spiegazioni a Rabat. L'Unione Europea intanto valuta la creazione di centri per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi. La proposta italiana, ispirata al modello Albania, sarà presentata stamani alle 10 al Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione. Il servizio di Edoardo Valentino.
2: Accordi con i paesi terzi entro dicembre, primi centri operativi nel 2027. Gli hub destinati al rimpatrio dei migranti irregolari potrebbero essere gestiti congiuntamente da più stati membri e finanziati almeno in parte da Bruxelles e non esclusivamente dai bilanci nazionali. Tra i possibili paesi ospitanti figurano Uganda, Montenegro, Ghana e Senegal. L'Europa si dice dunque pronta a valutare la proposta presentata dall'Italia ai ministri degli interni dei paesi europei, basata sulla cooperazione strategica e conforme al quadro giuridico dell'Unione. Intanto sarebbero tra 60 ed 80 i migranti che avrebbero raggiunto l'enclave spagnola negli ultimi tre giorni. L'assessore alla presidenza del governo di Ceuta, Alberto Gaitán, riferisce che la città autonoma conta 88 vittime ed ospita attualmente 862 bambini migranti, ben oltre la capacità di accoglienza del territorio, con un tasso di sovraffollamento di quasi il 3000%. Si inasprisce invece lo scontro diplomatico tra Spagna ed alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo ha dichiarato come ci siano stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza, accusandoli di non aver mostrato la necessaria solidarietà alla Spagna durante l'emergenza migranti.
1: E sulla creazione di hub in paesi terzi, di cui si discute a livello europeo, Francesco De Remigis ha parlato con Matteo Giusti, africanista della rivista Limes.
3: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione e va fatto in maniera non ufficiale.
4: Come si spiega questa contraddizione?
3: È soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione.
4: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
3: Questa è una buona idea perché si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato e gli abitanti del paese, e sarebbe sicuramente molto positivo.
1: Resta alto l'allarme incendi in Olanda, Grecia, Francia e Spagna e nel nord-ovest degli Stati Uniti, dove 65.000 persone sono state evacuate dagli stati di Washington e Oregon, divorati dal fuoco decine di migliaia di ettari di flora e fauna. Il dilagare delle fiamme segna il passo di una grave crisi climatica internazionale. Paola Simonetti.
5: Quarto giorno di emergenza per la Grecia, dove i vigili del fuoco combattono contro l'incendio boschivo che colpisce a ovest di Atene, vicino alla città di Megara. Una corsa contro il tempo che ha portato ieri alla collisione di due elicotteri antincendio e alla morte dei due piloti, nei giorni scorsi tre i vigili del fuoco deceduti. Oltre 12.000 gli ettari di foreste, terreni agricoli e animali andati in fumo in tutto il paese. Una battaglia che investe anche la Francia, con circa 1.500 pompieri al lavoro per contenere l'incendio nel dipartimento di Var, una delle zone più belle e turistiche a sud del paese, incendi sui quali le autorità francesi indagano. Ma a incidere restano il caldo torrido che sta tormentando tutta l'area mediterranea e i forti venti. Una delle peggiori stagioni questa anche per la Spagna, che se vede la stabilizzazione dei grandi roghi nella Sierra Ovest di Madrid, in provincia di Ávila, in quella di Castellón, traccia però un bilancio tragico dei primi 7 mesi dell'anno, con oltre 180.000 ettari inceneriti. Le fiamme non risparmiano neppure l'Italia, dove si registrano roghi da nord a sud.
1: E restiamo in tema di clima. La presidente del Perù, Fujimori, ha annunciato che il governo sta chiedendo sostegno internazionale per affrontare l'arrivo del Niño, il fenomeno climatico legato al surriscaldamento dell'Oceano Pacifico, che provoca forti piogge e inondazioni. Chiediamo ad altri paesi pompe, idrovore, tende, cibo e acqua, ha detto. Intanto il surriscaldamento del mare interessa però anche il Mediterraneo, sempre più caldo negli ultimi anni. Al microfono di Alessandro Guarasci, Daniele Permigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare.
6: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo sensazioni sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
4: Ecco, Permigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
6: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
1: La pagina culturale, l'arrivo nelle sale del film L'Odissea di Christopher Nolan, offre l'occasione per tornare alle più antiche raffigurazioni del classico greco. Dai vasi ai rilievi, gli artisti greci costruiscono attraverso le immagini l'identità dell'eroe. Ce ne parla Maria Milva Morciano.
7: Mentre il cinema torna a raccontare il viaggio di Odisseo, i vasi e i rilievi greci ci tramandano i più antichi racconti per immagini dell'Odissea. Dall'accecamento di Polifemo alla fuga sotto l'Ariete, dall'inganno di Circe al canto delle sirene, fino al riconoscimento di Euriclea, gli artisti costruiscono l'identità dell'eroe attraverso gesti, attributi e azioni. Non illustrano semplicemente il poema, scelgono gli episodi che meglio ne rivelano intelligenza, capacità di adattarsi e di sopravvivere.
1: È tutto, grazie da Luca Collodi e Patrizio Ciprari. L'informazione torna alle 9:00.

stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta a Radio Vaticana con voi, questa ora da trascorrere insieme all'insegna delle notizie, degli approfondimenti, della buona musica, ma soprattutto protagonisti, i vostri messaggi come sempre al 335 12 43 722 che già ho avuto modo così di sbirciare prima di entrare qui in studio per la trasmissione. Un saluto dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, che lo vedo in questo momento prendere il copione in mano, dire ma che cosa faremo in questa mattinata insieme? Tante veramente interviste, approfondimenti, andremo un po' in giro per il mondo con gli ospiti che si succederanno qui in trasmissione, anche in diretta telefonica. Buongiorno, ci arriva da Valerio, da Tobia, che dice buongiorno, che la benedizione del Signore guidi i tuoi passi oggi, riempiendo il tuo cuore di pace, forza e gioia in ogni momento. Ricorda che il suo amore ti sostiene in ogni prova. Ogni nuovo giorno è un dono che riflette la sua bontà. Affida a lui i tuoi piani e cammina sereno. Ma grazie Tobia per questo messaggio di oggi così pieno di dolcezza e di speranza. Buongiorno anche alla nostra Filomena che ci ha inviato un messaggio che ci parla della luce. Dice, io pensavo che la luce fosse solo bianca, invece la luce è l'insieme di tanti colori diversi, 7 colori, come sono 7 i doni dello Spirito Santo. E poi sottolinea, è bello così trovare nella natura, in quelle che sono le leggi della fisica, della chimica, che regolano il mondo, anche in questo senso la bellezza della creazione. Ancora buongiorno a Mario, a Carlotta, a Francesco, a Simona, a Daniela, a Anna, che ci scrivono e ci mandano delle foto dai loro luoghi di vacanza. E torna il mantra di questi giorni, che caldo, l'ho visto anche scritto su delle collanine che vendono alle bancarelle, no? Sapete, quelle con delle frasi simpatiche, c'è scritto anche che caldo, per rimanere sempre in tema. Bene, sono le 9.07, io mandiamo Bruno adesso un brano musicale, diciamo un cult di Fabio Concato, che mi fa pensare un po' all'estate, se non fosse per il ritmo, no? Rosalina.

0: È veramente piacevole, simpatica questa canzone, questo brano di Fabio Concato. Spero che vi sia piaciuto. Ancora messaggi al 335 12 43 722. C'è chi ci scrive dalla montagna, facendo lunghe passeggiate e respirando l'odore degli abeti nel bosco. C'è chi invece ci scrive ancora da casa. Per me quest'anno le vacanze sono riposo, riflessione e rimango a casa in attesa di tempi migliori. Questo è un messaggio che ci arriva da Marina, non so da quale città ci scrivi, Marina, se vuoi farcelo sapere. La nostra chat rimane aperta. Facciamo una piccola inversione alla nostra scaletta, Bruno. Prima do gli appuntamenti del giorno e poi ci ascoltiamo quello che è il ritratto appunto del santo, dei santi di questo 4 agosto. Allora, vi do conto innanzitutto degli appuntamenti che conoscete. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita dell'Angelus e del Rosario a Siracusa. Alle 19 la messa è sempre celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Potete seguire questi eventi attraverso le frequenze di Radio Vaticana in diretta live streaming sul nostro portale Vatican News, YouTube e Facebook. Andando avanti, vi dico che oggi in città del Guatemala c'è la terza ed ultima giornata di visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione dei 90 anni delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Guatemala. Il porporato incontra i vescovi, i sacerdoti e celebra la messa nel santuario dell'adorazione perpetua di Misco. A Seul, presso l'Università Sogang, primo colloquio confuciano-cristiano promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso in collaborazione con la Conferenza Episcopale Cattolica della Corea, Università di Sogang e l'Accademia Confuciana Coreana, sul tema dialogo sul contributo del cristianesimo e del confucianesimo a una società ideale, nuovo cielo, nuova terra e grande unità, e partecipano studiosi confuciani e cattolici provenienti da vari paesi. Andando un po' ancora in giro per il mondo, vi dico una notizie che avete sentito ovviamente nei nostri radiogiornali di oggi. A Bruxelles la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta, con l'obiettivo di trovare una risposta coordinata e urgente per rafforzare le frontiere esterne, contrastare flussi irregolari e prevenire ulteriori attraversamenti incontrollati. A Roma ci sono nuovi colloqui tra Israele e Libano. A Beirut il discorso in TV del leader di Hezbollah, Naim Qassem. Ancora un altro anniversario triste, davvero triste, sesto anniversario dell'esplosione nell'area portuale che ha devastato la città di Beirut, causando oltre 200 morti. Era il 4 agosto del 2020. Per questi appuntamenti di oggi vi ricordo, magari avremo modo così di ritornarci successivamente, giovedì 6 agosto Papa Leone sarà in visita pastorale ad Assisi. Già da domani cominceremo a entrare nel clima di questo evento, quindi non perdetevi le nostre trasmissioni e i nostri approfondimenti. 9:14, il santo del giorno.
1: Oggi, 4 agosto, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney, curato d'ar, patrono del clero con cura d'anime. Patrono dei parroci, Giovanni Maria Vianney, il curato d'ar, vive a metà del XIX secolo. Esempio di vita sacerdotale, dedica la sua missione alla salvezza delle anime, trascorrendo 16 ore al giorno nel confessionale. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda i santi Giustino e Crescenzio, martiri.
0: E a proposito di questa memoria liturgica al curato d'ars, vi ricordo che oggi è anche l'anniversario della lettera di Papa Francesco ai sacerdoti, in occasione del 160° appunto anno dalla morte del santo curato d'ars. Era il 4 agosto 2019, un testo che a mio avviso vale la pena riprendere. 9:15, puntuali come un orologio svizzero, sono sempre puntuali gli orologi svizzeri, cioè si rimane questa puntualità. Luca Collodi, caporedattore del canale italiano Radio Vaticana. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno, buona estate.
0: Buona estate anche a te. Hai condotto il GR delle 8, hai dato l'informazione flash delle ore 9, se volessimo dire la notizia del giorno.
2: Ma ci sono più di tante notizie, nessuna notizia in particolare. Naturalmente la guerra russo-ucraina che continua e che ormai ci ha purtroppo abituato e ci porta verso il quinto anno di conflitto. Ci sono attacchi dall'una e dall'altra parte, purtroppo ci sono anche poi morti sul terreno, tra l'altro in un attacco russo sono morti dei bambini e anche altri bambini sono morti in un attacco ucraino. E poi c'è una speranza di pace. A Roma oggi si incontrano israeliani, libanesi, c'è anche di mezzo Gaza, c'è la mediazione americana, perché c'è un ambizioso progetto in cui nel sud del Libano torni il controllo all'esercito libanese con il ritiro dell'esercito israeliano. E c'è anche un forte richiamo oggi di alcuni paesi mediatori per quanto riguarda Gaza a Israele di non infrangere l'accordo di pace per raid che Israele ogni tanto fa nella zona, e questo mette un po' a rischio tutto quanto. Quindi ci sono tante situazioni in divenire, potremmo dire, Silvia?
0: In divenire, diciamo, speriamo che questo divenire, noi ci auguriamo che in questo divenire lo sforzo del dialogo e quello diplomatico abbia la meglio. Dicevi appunto oggi dei colloqui a Roma tra Israele e Libano, ci sarà anche il discorso del leader di Hezbollah, Naim Qassem, in TV. Avremo modo di capire magari dalle agenzie quali saranno le sue dichiarazioni. Saremo a vedere, Luca, quello che accadrà, come sempre dando conto ai nostri ascoltatori delle principali ultime notizie.
2: Noi parliamo di tante notizie internazionali come tradizione della Radio Vaticana, però c'è anche una vita nel locale, una vita che prosegue poi nei territori regionali, e ho il Messaggero nella cronaca di Roma sotto gli occhi. C'è una notizia che apparentemente può far sorridere rispetto alle notizie che vediamo nel mondo. Perché ieri un treno sulla Roma Orte è uscito dai binari perché si è scontrato con due mucche che erano scappate al controllo dell'agricoltore e stavano praticamente beatamente ruminando sulla linea ferroviaria, perché evidentemente c'era l'erba più buona, potremmo dire. Il treno le ha viste all'ultimo momento e le ha investite. Non ci sono stati feriti, non c'è stato nulla di grave, e il treno è uscito dai binari, e, diciamo.
0: No, anche questi sono
2: notizie. È una notizia anche questa.
0: Tra l'altro la Roma Orti, insomma, quella zona
2: è una linea a forte impatto sui pendolari.
0: Soprattutto nell'ultimo, anche in questo weekend, se non sbaglio, domenica c'è stato un gravissimo incidente. La zona più o meno era quella Orte Terni, dove c'è stato quell'impatto tremendo con il camper che portava.
2: Sono stati dei morti.
0: Ci sono stati tantissimi.
2: Una famiglia completamente distrutta.
0: Decine di morti, una famiglia distrutta. Insomma, anche questo è campeggiato un po' sui quotidiani nazionali e locali, soprattutto. Abbiamo visto, Luca. Con te però vogliamo tornare indietro di qualche giorno, perché tu sei tornato da poco da un posto, appunto, che, come dicevi, è teatro di guerra ormai da oltre 4 anni. Sei stato in Ucraina. Abbiamo avuto dei collegamenti nel corso delle nostre trasmissioni in cui ci hai raccontato un po' quello che vedevi. Io ti voglio fare una domanda: perché hai scelto di fare questo viaggio? Che cosa fondamentalmente spinge? Chiaro, tu sei anche un giornalista, quindi il desiderio di vedere e raccontare.
2: Certamente questo, come giornalista, è la quarta volta che vado in Ucraina per la Radio Vaticana, ma questa volta ho seguito anche una missione umanitaria per aiutare una casa famiglia. Tu sai che da 3 anni il governo ucraino, nonostante la guerra, ha chiuso gli orfanotrofi in Ucraina. Gli orfanotrofi in Ucraina erano delle vecchie case di origine sovietica dove all'interno potevano stare fino a 200-300 bambini orfani o senza genitori, o bambini ai quali i genitori sono stati tolti per varie motivazioni.
0: Ripeti bene i numeri: 200-300 bambini orfani.
2: Questo comportava all'interno di questi diciamo orfanotrofi violenze anche di ordine sessuale. Questo comportava anche corruzione. Molte persone andavano a scegliersi i bambini per portarseli via, dando qualche soldo ai direttori degli orfanotrofi. Purtroppo, e non lo dico io, le testimonianze che ci arrivano, c'è stato anche traffico di organi, bambini che sono letteralmente spariti. Il governo ha pensato bene, il governo ucraino, di suddividere questi bambini in case famiglia. L'esperienza della casa famiglia la conosciamo molto bene anche in Italia e in altre realtà. Case famiglie con gruppi di 20-30 bambini che diciamo studiano, crescono in un ambiente completamente diverso e con dei genitori che nel caso della casa famiglia che noi abbiamo visitato vicino ad Odessa, tra l'altro, erano marito e moglie con due figli già, che hanno voluto poi adottare tutta una serie di bambini, avevano circa 18 bambini andati a prendere in Polonia, perché sono bambini orfani che poi sono usciti a causa della guerra, tutti i bambini che arrivano dalla zona del confine russo-ucraino. Tra l'altro in questa casa famiglia si parlava russo, pur essendo ucraini poi molti bambini, e si parlava poi anche l'ucraino. Per dire, erano tutti bambini del fronte di guerra portati in Polonia, e poi questa famiglia è andata a prenderli attraverso l'aiuto anche della chiesa locale in Polonia e li ha portati in Ucraina.
0: Non necessariamente orfani di guerra.
2: Molti sono orfani di guerra, pochi hanno avuto i genitori allontanati per motivi di alcol, di violenze di vario genere, quindi insomma realtà per un bambino sicuramente molto molto difficili. E c'è una missione umanitaria che ho seguito in questo caso con un sacerdote, padre Marcin Smith, che è un sacerdote polacco che spesso frequenta l'Ucraina in lungo e in largo, per aiutare queste case famiglia. C'è la sua realtà 5P Europa che con altre persone polacche e ucraine stanno cercando di far partire questo sistema in Ucraina delle case famiglia, che ancora, per esempio, questa casa famiglia alla struttura, è stata ristrutturata, i due genitori che hanno questi bambini, il padre è un muratore, quindi con un minimo di aiuto anche della regione ucraina dove si trova questa casa famiglia, sono riusciti ad allargare la struttura, ad avere dei letti, però poi è chiaro che manca molto. Per esempio, la luce elettrica nella zona in cui noi eravamo non c'è continuamente.
0: Chi finanzia, chi aiuta?
2: Finanzia in parte la regione dove la casa famiglia è collocata. Chiaramente per aprire una casa famiglia poi devi avere dei permessi, c'è un controllo, ecco quello che abbiamo visto, c'è un controllo da parte del governo ucraino e della regione dove è collocata la casa famiglia, che poi sono un po' le regioni come sono in Italia. E per esempio in questo caso questo sacerdote, questa missione umanitaria, sta cercando di dotare questa casa famiglia con dei pannelli solari. Questo darebbe autonomia alla casa famiglia per quanto riguarda l'energia elettrica, con un risparmio pure. L'acqua calda per i bambini, in inverno non si scherza da quelle parti, cioè è impossibile lavarsi con l'acqua fredda, e dare una continuità anche alla vita dei bambini regolare. Per esempio, questa era una casa estiva, diciamo, perché poi la stessa famiglia ha un'altra casa in una cittadina un pochino più a nord di Odessa, nel centro dell'Ucraina, al confine con la Moldavia, e d'inverno si trasferiscono in questa casa anche per far frequentare la scuola ai bambini, ed è anche questa un'altra casa famiglia. Quindi le strutture ci sono, ma queste strutture poi devono essere in qualche modo organizzate e rese un minimo, diciamo, dignitose per la vita dei bambini.
0: Luca,
2: bambini,
0: sì,
2: se posso dire ancora, che vivono serenamente senza cellulare, senza televisione, senza social, senza tablet. Pensa che questi bambini, soprattutto le bambine, si occupano della casa, si occupano di seguire i fratellini, perché questa casa famiglia ha cercato di prendere questi orfani, ma fratellini tra di loro, quindi
0: certo,
2: ha mantenuto insieme una famiglia. E i bambini, ad esempio, ci sono dei ragazzi che vanno da 3-4 anni fino a 12-13 anni. Per esempio, alcuni maschietti curano il pollaio, la mattina vanno, prendono le uova, hanno decine e decine di galline. Io stesso sono stato nominato responsabile di un paio di galline che ho dovuto in 2 giorni seguire. E quindi molte uova, hanno molte uova che in parte vendono, in parte usa la casa famiglia poi per fare da mangiare. Altri bambini coltivano il terreno, quindi vanno nell'orto, naturalmente seguiti dai genitori, ma poi automaticamente la mattina si dividono un po' come una struttura organizzata: chi va nel pollaio, chi va in campagna, chi pulisce la casa, chi prepara da mangiare. È una cosa veramente, la sera, momento di comunione, di incontro. E vedi ad esempio alcune bambine che giocavano con i gattini, c'era una gatta che aveva fatto dei gattini e stavano dietro a questi gattini. Le galline, c'erano 2 oche, ma soprattutto la campagna, andavano, coltivano zucchine, coltivano patate soprattutto, in Ucraina le patate sono molto buone, annaffiavano le piante, apparecchiavano, ci hanno fatto mangiare nella campagna con un tavolo di legno, accendendo il fuoco. 2 giorni, siamo stati 2 notti, 2 giorni, tra l'altro di notte gli allarmi per i bombardamenti, eravamo a qualche decina di chilometri da Odessa e chiaramente arrivavano gli allarmi anche sui cellulari e non abbiamo dormito, naturalmente droni non arrivavano, ma certamente in lontananza sentivi nel silenzio della campagna diciamo esplosioni, e quindi insomma stavi in una situazione,
0: certo,
2: però i bambini erano abbastanza sereni dopo aver vissuto situazioni anche ben peggiori. Quindi case famiglia di questo tipo che abbiamo visitato e che ora stanno, tra l'altro per esempio un altro aiuto che hanno chiesto è un pulmino per portare i ragazzini a scuola o comunque andare a portare la spesa, a fare la spesa, ma per esempio anche fare la spesa, il pane comprano, qualche volta lo fanno pure, ma il resto tra galline, oche, uova, animali, campagna, patate, zucchine, cocomeri, insomma
0: si sostentano da soli.
2: E questi ragazzini, che mi ha colpito la serenità, e non chiedono nemmeno il cellulare, i genitori hanno il cellulare naturalmente, ma la sera soprattutto una cosa che mi ha colpito, noi abbiamo portato dei puzzle, uh-huh, e la sera stavano facendo sul letto i puzzle, per esempio.
0: Beh, tu apri una serie di un capitolo, allora, oltre questo ne hai aperti tanti, se ne potrebbero aprire tanti ascoltando le tue parole, che richiederebbero una riflessione anche più lunga. Però noi abbiamo la possibilità, grazie a te Luca, di ascoltare proprio la voce del sacerdote che gestisce o comunque che si intende
2: che cura questa missione umanitaria, questa missione in alcune case famiglie.
0: Padre Marcin
2: Smith, che è un missionario polacco che anche in Italia spesso è presente, e ci racconta un po' anche la sua, diciamo, esperienza umanitaria.
0: Ascoltiamo.
3: Parlare della speranza al quinto ormai anniversario dell'inizio dell'invasione della larga scala della Russia all'Ucraina sembra una provocazione, però sì. Abbiamo visto che la vita a Leopoli, specialmente la vita nei villaggi anche intorno ai paesini della parte ovest dell'Ucraina, continua a riprendersi sempre di più. I giovani vivono, escono anche al bar, le famiglie vanno a fare la spesa, soltanto che appunto in queste famiglie mancano gli uomini e mancano i giovani di più di 23-25 anni. Questa speranza che stiamo vedendo può caratterizzare questa fase della guerra, che alla fine, insieme con allargarsi dei cimiteri che abbiamo anche visitato, cimiteri pieni delle tombe dei giovani, anche di 23-25 anni, dei giovani padri di 30-40 anni, con l'allargarsi di questi cimiteri si allargano anche i segni della speranza, come quelle case famiglie, come case anziani, come anche il lavoro che viene fatto come segno della resistenza contro la guerra.
2: 3 anni fa il governo ucraino ha chiuso questi enormi orfanotrofi, anche con 100 ragazzi, che erano causa anche spesso di incomprensioni, di violenze, di commercio, con il rischio di commercio di bambini. Oggi ci sono le case famiglia, 5P Europa sta seguendo la formazione di una casa famiglia nel centro dell'Ucraina verso Odessa, e abbiamo visitato questa casa famiglia dove abbiamo visto tanti bambini orfani che vengono fatti crescere. Ti chiedo, padre Marcin, paradossalmente questi bambini oggi di 8, 9, 10 anni, ancora più piccoli, possono rappresentare il futuro sociale dell'Ucraina?
3: Assolutamente sì, inizio con questo, che questi bambini che vengono accolti in case famiglie, cioè i bambini che sono spesso maggiori vittime anche di questa guerra, che sono bambini che hanno perso anche tanti di loro, i loro genitori, spesso i loro padri durante la guerra, e tanti che erano già orfani o erano messi dentro grandi istituti perché i loro genitori sono stati privi del potere genitoriale. Una grande vittoria, possiamo dire, di questa fase della guerra è proprio quella di chiudere grandi orfanotrofi anche che potevano contenere fino a 400 bambini. Ho visitato alcuni di loro con una media di 150-200 bambini, un luogo che assolutamente non favoriva il crescimento sano e equilibrato anche dei bambini, un luogo che diventava molto spesso anche il luogo di violenza, un luogo assolutamente di differenti abusi anche dei bambini piccoli che subivano dai più grandi, e anche luogo che dobbiamo anche metterlo, che questi sono dati naturalmente già oggi accertati sia da Eurochild che dall'Interpol, che l'Ucraina purtroppo era il punto nero nella mappa del traffico delle persone, del traffico dei bambini, luogo anche dove si faceva molto il fenomeno, si sviluppava molto il fenomeno delle adozioni illegali, quindi bambini erano il oggetto del commercio e non soggetto per amare. Perciò le case famiglie che da quasi tre anni, la riforma che è entrata durante la guerra, quindi la riforma che lo Stato ucraino ha fatto nascere, ha provocato un'apertura delle case famiglie dove questi ragazzi possono di nuovo fidarsi degli adulti, dove questi ragazzi possono di nuovo imparare i legami, dove questi ragazzi possono svilupparsi, crescere anche in uno spazio affettivo molto sano. La casa famiglia che hai incontrato, caro Luca, di Svetlana con Alexander, che loro avendo 6 figli hanno accolto altri 6 fratelli, erano 6 fratelli di una famiglia, quindi che erano stati già evacuati dall'Ucraina, sono stati in Polonia e poi naturalmente rischiavano di essere separati per essere messi dentro differenti stabilimenti o differenti case famiglie, però il loro amore, la loro forza, volevano resistere di essere insieme come fratellini, e quindi Svetlana ha preso questa decisione con suo marito di dargli anche la casa, e loro sono per me un segno visibile di questa speranza, assolutamente, dove abbiamo visto che i più grandi si prendono cura dei più piccoli, dove nonostante i rumori della guerra, nonostante i drone che passano sopra, nonostante l'accesso limitato anche a volte alla scuola, nonostante la mancanza dell'energia elettrica, mancanza di televisione, eccetera, questi ragazzi stanno crescendo, si stanno sviluppando e stanno veramente insieme creando una vera e propria famiglia. Sono loro che fra poco ricostruiranno anche l'Ucraina e sono loro appunto che saranno necessari leader per guidare questo nuovo recupero dei legami anche dell'Ucraina.
0: Luca.
2: Sì, paradossalmente la guerra può fare anche, diciamo, darci queste realtà, cioè questi bambini orfani che sicuramente saranno il futuro della società ucraina, anche perché la generazione di mezzo, i ragazzi dai 20 ai 40 anni sono tutti morti, abbiamo visto cimiteri nelle zone più diciamo impossibili dell'Ucraina, parchi pubblici trasformati in cimiteri, tutta una realtà, e questi bambini orfani possono essere veramente il futuro sociale e istituzionale dell'Ucraina.
0: Grazie veramente Luca Collodi, tornerai a parlare del tuo viaggio poi
2: sabato successivamente, prossimo,
0: in Sound Magazine. Intanto ti salutiamo, un brano musicale, poi ragazzi si parla della GMG, ci siamo quasi.

0: Buongiorno Damiano.
1: Ciao Silvia, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo invece di qualcosa che avverrà in un prossimo futuro, perché fra un anno circa ci sarà l'incontro in Corea del Sud, la GMG, e gli organizzatori hanno lanciato ieri, se non sbaglio, era il 3 agosto, il brano ufficiale che lo accompagnerà. Ego vici mundum, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, ispirato a un versetto, al versetto 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Allora, insieme a te vogliamo capire che cos'è, di che, com'è strutturato, di che ci parla, insomma dici qualcosa di questo brano, poi magari ne ascoltiamo un pezzettino.
1: Ecco, sì, abbiamo appunto nominato quello che sarà il tema, oltretutto, della GMG che ci sarà l'anno prossimo a Seul. Ecco, però prima di condividere alcuni particolari di questo brano, non possiamo dimenticarci di chi l'ha composta questa musica: Francis Ji-hyun Kim. Io spero di aver pronunciato correttamente il nome, giovane musicista coreano selezionato tra 434 proposte. Ecco, un attimo fa Silvia tu hai nominato Ego Vici Mundum, che oltre ad essere appunto il tema del brano è anche il ritornello che poi ascolteremo tra poco con i nostri amici, ma non solo in latino, perché questo brano è cantato in 6 idiomi, tra cui coreano, inglese, italiano, spagnolo, francese e portoghese, e questo aspetto appunto mette in evidenza l'universalità della Chiesa. Ecco, 6 idiomi uniti da un unico contenuto tematico, ovvero l'invito a essere luce del mondo, quindi un'invocazione personale e comunitaria. Dal punto di vista musicale, quest'inno, ecco, combina quella sensibilità che è tipica poi dell'Asia con l'impostazione tipica degli inni liturgici mondiali che poi hanno sempre caratterizzato la GMG, alternando passaggi di intima meditazione a sezioni corali maestose e trionfanti che appunto ascolteremo tra poco. E ultimo particolare, perché di quest'inno ci sono due versioni, quella classica dove la musica è eseguita da un'orchestra sinfonica e la seconda in stile K-pop contemporaneo, ed è quella che ascoltiamo adesso.
0: In stile K-pop?
1: In stile K-pop, perché troviamo appunto tutte queste contaminazioni. Ci sono anche dei passaggi, non so se avremo modo di ascoltarla tutta.
0: Vediamo.
1: Dove appunto si sente proprio quella che è la, la particolarità della Corea. Ecco, quindi quell'influenza culturale che contraddistingue inevitabilmente questa versione.
0: Ok, allora ascoltiamola.

0: Allora, Damiano, questo inno alla GMG Ego Vinci Mundum, così ricorda come sonorità, come diciamo stile, no? Gli inni così quasi trascinanti e coinvolgenti delle GMG che abbiamo vissuto.
1: Assolutamente, ricordiamo ad esempio quello di Lisbona. Abbiamo appunto, non so se i nostri ascoltatori hanno notato questa influenza coreana, ecco, così.
0: Questo K-pop.
1: Però questo sarà l'inno che accompagnerà la Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul 2027.
0: Ebbene, allora, noi lo abbiamo sentito così un anno prima che tutto il mondo poi lo canti, veramente. Grazie, Damiano. Tu tra poco potremo ascoltare nuovamente la tua voce intorno alle 11:05 con una nuova
1: format, Cos Music Replay. Ecco, per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione delle interviste, degli incontri e dei momenti più significativi di questa stagione, quindi parte degli ospiti, ad esempio Mimmo Locasciulli, Mario Biondi, Mario Venuti e tanti altri, non me li ricordo tutti quanti.
0: E va bene, allora, quindi alle 11:05 non potete, se volete appunto ascoltare un po' di buona musica, non potete rimanere sulle frequenze della Radio Vaticana. Grazie Damiano.
1: Grazie a te Silvia.
0: Adesso un brano musicale, Ornella Manoni che canta La Vita, e poi torniamo qui

0: E Ornella Vanoni insieme a Gianni Morandi, Vita, il brano che avete appena ascoltato. Continuiamo a parlare un po' sempre del discorso iniziato con Luca Collodi. Abbiamo detto, lasciandoci con Luca, ci sono dei temi che hai toccato che insomma andrebbero approfonditi. Ci parlava di questi bambini in questa casa famiglia in Ucraina che vivevano sereni, felici, occupandosi delle piccole cose di ogni giorno, senza tablet, senza telefonino, senza dispositivi digitali. Ecco, magari quella è una situazione ovviamente borderline, però continuiamo a ragionare su questo tema e lo facciamo con la dottoressa Federica Giannotta, responsabile advocacy Terre des Hommes Italia, collegata telefonicamente con noi. Dottoressa Giannotta, ben trovata sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, dottoressa, niente smartphone, tablet e dispositivi digitali sotto i 3 anni, sostegno ai genitori fin appunto dall'inizio della gravidanza e servizi per la prima infanzia che non prevedano l'utilizzo di questi dispositivi. Una proposta di legge che è stata presentata lo scorso 23 luglio al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia ETS. Perché questa proposta di legge?
1: Allora, perché era tanto tempo che maturavamo questa, da un'osservazione diretta delle famiglie, da una raccolta di elementi a sostegno del fatto che questo tipo di utilizzo precoce abbia delle conseguenze, diciamo, proprio devastanti sullo sviluppo del bambino, perché la fascia di età 0-36 è una fascia molto delicata. Quindi era tanto tempo che, come organizzazione, lavorando a diretto contatto con famiglie in contesti di fragilità, ma non solo, avevamo in ottica, diciamo, che dovevamo fare qualcosa di più di quello che già non si fa con la prevenzione, l'ascolto dei genitori, l'intervento nelle scuole e quant'altro, una cosa ulteriore, e abbiamo atteso di avere tutti gli elementi che fondassero questa nostra esigenza dal punto di vista scientifico, per cui con Società Italiana di Pediatria, con cui collaboriamo da tempo soprattutto sulla protezione dei bimbi dalla violenza e dal maltrattamento, un'analisi puntuale delle conseguenze che questa esposizione porta, l'abbiamo raccolta e l'abbiamo voluta quindi utilizzare come base per questa proposta di legge, perché è chiaro che appunto dall'analisi scientifica noi abbiamo un ritardo nel linguaggio. In questo arco temporale abbiamo una disfunzione di quella che è la regolamentazione emotiva, perché il bambino non comprende, per esempio non è in grado di definire se un messaggio arriva da una persona reale o da una persona che non è reale. Questo quindi comporta confusione al proprio emotiva sul bambino così piccolo, ma provoca anche dei danni da un punto di vista fisico alla vista, per esempio, e molto altro, per cui abbiamo voluto attendere di avere un quadro chiaro di quello che fossero le conseguenze anche proprio fisiche su un bambino che in quell'età ha bisogno di una relazione molto molto diretta con l'adulto di riferimento, che dia stimoli sani, perché il cervello altrimenti non si sviluppa. Abbiamo dimostrazione fisica di come la materia grigia non si sviluppi sufficientemente in alcune aree, quindi il cervello non si sviluppi, e questo porti quindi a una mancanza sviluppo appunto bilanciato e equilibrato del bambino. Allora,
0: come usano, scusi se, giusto per capire, un bambino da 0 e 3 anni, quando gli viene dato un tablet o uno smartphone, che utilizzo ne fa, come lo usa, cioè quali sono le cose che fa?
1: Il punto è che viene lasciato davanti a uno smartphone, per esempio, per ore a guardare anche solo dei cartoni animati o dei video, o video che non sono controllabili, perché appunto viene molto spesso dato uno smartphone dove il bambino ha già la capacità a 3 anni, a 2 anni e mezzo di scrollare, no? E senza poter filtrare quello che vede. E comunque anche lasciarlo davanti a un video che magari è stato scelto da un genitore, però per ore, perché quello diventa una soluzione alternativa a coprire un momento, uno spazio-tempo che il genitore non è in grado, non ha voglia magari, oppure semplicemente, questo è molto importante, non sa che quell'esposizione prolungata avrà delle conseguenze. Questo è il punto. Infatti la proposta di legge non è una proposta accusatoria, tutt'altro, non è solo sullo 03, questo va detto, perché è una proposta che per prima cosa richiede la stesura e l'entrata in vigore di linee guida ministeriali del Ministero della Salute in combinazione e in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione e della Famiglia, linee guida che sono l'essenza della proposta di legge, perché vanno a codificare per la prima volta che cosa non è salutare, quindi che cosa è pericoloso e dannoso per la salute dei bambini, nello 03, per poi accompagnare, questo dicono le linee guida, dai 3 anni in poi i bambini ad una fruizione assolutamente, diciamo, accompagnata, regolare, graduale allo smartphone o comunque in generale ai device. Quello che si tutela è l'esposizione precoce, un'esposizione che essendo precoce è già scientificamente dimostrato che è dannosa per la salute.
0: E questa necessità di non esporre appunto i bambini ai dispositivi digitali deve essere presa in carico non solamente dalle famiglie, ma anche da tutti quelli degli istituti e dai, insomma, i servizi che si occupano proprio dell'infanzia.
1: Esatto, la proposta infatti prevede proprio questo, l'essenza è la creazione di un'alleanza con la famiglia che dovrà essere accompagnata da tutti quei professionisti che intercettano la famiglia ancora prima della nascita del bambino, quindi parliamo per esempio del tutto il mondo dell'ostetricia preparto, fino ai punti nascita, alle dimissioni ospedaliere, ai consultori dove in quel momento la famiglia sarà accompagnata e già per esempio la famiglia potrebbe avere più di un figlio, quindi essere in una condizione di dover gestire a quel punto il bambino che sta crescendo con altri bambini, quindi è molto importante il ruolo che per esempio il consultorio potrà avere piuttosto che i bilanci di salute che potranno essere fatti dai medici e dai pediatri di famiglia. Questo è un altro snodo importante, cioè il pediatra dovrà essere anche lui formato, cioè tutte queste professioni che intercetteranno la famiglia in tutti quegli snodi in cui si evolve il ruolo genitoriale, a loro volta dovranno essere stati precedentemente formati a livello già, diciamo, universitario o comunque di specializzazione, in modo tale che il tema del digitale non sia più qualcosa che viene dal singolo professionista approfondito perché è di interesse o perché ha fatto un corso che magari il suo ordine ha previsto, ma deve essere qualcosa di strutturato, in modo tale che io genitore che mi interfaccio con quel singolo professionista sono sicuro che quel professionista mi possa dare l'aiuto e il supporto necessario per poter affrontare la mia genitorialità rispetto al digitale con quell'angolatura precisa, perché naturalmente l'ostetrica affronterà il tema in un modo diverso da quello che nel nido dell'infanzia sarà fatto.
0: Chiaro.
1: I nidi per esempio saranno dedigitalizzati, questo prevede la legge, quindi nei nidi dell'infanzia assolutamente non previsto l'utilizzo di dispositivi per qualunque forma di attività pedagogica. E questo è un altro elemento.
0: Chiaro, chiaro, dottoressa Giannotta, ci piacerebbe magari poi ritornare su questo tema nel corso delle nostre trasmissioni, innanzitutto per capire poi appunto l'iter di questa proposta di legge, ma poi per approfondire meglio alcune tematiche che interessano molto i nostri ascoltatori e che riguardano la capacità, l'assistenza alle famiglie di in qualche modo aiutare i ragazzi, anche forse più verso l'adolescenza, che invece sono quasi diventati così ormai indipendenti dai dispositivi elettronici. Grazie dottoressa per averci illuminato su questo punto.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: E allora, salutando la dottoressa Federica Giannotta, responsabile Advocacy Terre des Hommes Italia, io saluto e ringrazio tutti voi che ci avete seguito, mando l'abbraccio di tutta la nostra redazione di Radio Vaticana con voi, a Gianni che ci lascia un pensiero in viaggio verso alta montagna, sente e soffre la solitudine. Gianni, noi e tutti i nostri ascoltatori, lo sai, ti sono vicini in questo momento delicato che tu ci hai voluto raccontare. Restituisco la linea alla regia, tra un minuto e mezzo l'informazione flash della Radio Vaticana, rimanete con noi.

0: Le 10, l'informazione della Radio Vaticana, Luca.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, un soldato russo. L'aggressore, che i motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non ho identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, no. Grazie a Dio, grazie a Dio, no.

0: grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Mara Miceli incontra il buon samaritano. Il buon samaritano è Rosario Tronnolone.

0: Perché proprio lei?
1: Non so dirle perché proprio io, ma so per certo che se non avessi assunto io quel ruolo, quel destino l'avrebbe compiuto qualcun altro.
0: Intende un altro samaritano come lei? Un altro personaggio della storia?
1: Immagino un altro samaritano. Ognuno di noi rappresentava ben altro che solo se stesso. Partecipavamo ad un appuntamento con la storia della salvezza, al quale nessuno di noi poteva sottrarsi.
0: Quindi lei da subito percepì il valore profetico di quella circostanza?
1: No, non volevo dire questo. Ero ignaro, assorto in quella strada desolata nei miei pensieri. Ma quando scorsi quell'uomo svenuto e svestito sul ciglio della via, fu forte, fisica, la sensazione che se fossi passato dall'altra parte o semplicemente oltre, avrei perduto ancora una volta, assieme all'appuntamento con quel fratello ferito, l'appuntamento con Dio.
0: Quell'uomo malmenato e derubato era dunque Dio?
1: Penso proprio di sì oggi. Ma quel giorno provai una sensazione di grande familiarità. Come dire, lo riconobbi immediatamente.
0: Dunque, non era uno sconosciuto, come riporta il Vangelo di Luca, l'uomo derubato, malmenato e svestito che lei soccorse, ma un suo conoscente, un suo amico, un parente. La storia allora assume tutt'altri connotati.
1: Affatto. Non l'avevo mai veduto prima di quel momento.
0: Non capisco allora.
1: Vidi in lui me stesso, mio figlio, il mio migliore amico. Vidi chiunque fosse caro al mio cuore nel volto di quell'uomo privo di sensi riverso sul ciglio della via per Gerico. Le ripeto, era un appuntamento. Tutto era pronto, lì, per me, con me. Eravamo tutti noi figuranti impegnati a recitare una scena della quale, nostro malgrado, il copione era già scritto. Chiuso il sipario, passato quel momento irripetibile, nulla più sarebbe tornato come prima.

0: Dunque, anche quel sacerdote che, veduto l'uomo in terra in quello stato, proseguì senza curarsene. Anch'egli rientrava in quell'evento prodigioso, rappresentando un ruolo già scritto e fatale.
1: Credo proprio di sì. Avevamo tutti lo stesso appuntamento, anche il levita, che ciecamente accelerò il passo e andò oltre, fino a quando quella figura malagevole scomparve all'orizzonte. Gli stessi ladroni, ma anche l'oste, che come la mia giumenta paiono figure marginali, insignificanti. La polvere su quella via, quella luce di sbieco che costringeva basso lo sguardo, tutto rientrava nei piani eterni e perfetti assicurati in quell'incontro.

0: Meschini, carnefici, vittime, misericordiosi. È racchiuso il mondo in questa parabola.
1: Più del mondo, la sua anima.
0: Vogliamo tornare ora a quel momento, rimanere per un altro po' sul testo evangelico?

0: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 2 denari e li diede al locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui, e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Lo vide e ne ebbe compassione.
1: Ne ebbe compassione, cioè lo riconobbe, ma anche, come lei sosteneva poc'anzi, riconobbe in quell'uomo se stesso, come anche una persona a lei cara. Ciò significa che ognuno di noi potrebbe un giorno trovarsi solo su una via desolata, braccato, derubato e malmenato dai briganti senza scrupoli.
0: È scritto: «Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi».
1: Ieri come oggi, viviamo tutti nella perenne consapevolezza di poter prima o dopo essere sbranati.
0: Non sia così catastrofista. Soprattutto non si dimentichi che stiamo divagando su una parabola, un racconto allegorico.
1: Troppo tangibile la sua presenza per trattarsi di una metafora.
0: Infatti, io esisto, partecipo, sbaglio. Potrei rappresentare qualsiasi parabola che lui vi ha offerto. Lazzaro, il granello di senape, la vedova insistente, l'assassino, la giara vuota, la pecora smarrita.
1: La vite, il fattore infedele, il ricco stolto. Ha ragione, non... Ce n'è una di parabola nella quale non ci si possa riconoscere, una metafora che non ci rappresenti, una scenografia descritta da Gesù nella quale almeno una volta nella vita ci potremmo intonare. Però la questione è sempre la stessa per me, perché proprio lei, se poteva essere chiunque il buon samaritano, se l'ha mai chiesto?
0: Ecco, io vi mando come agnelli,
2: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi.
0: Ero un irregolare, inesperto delle cose di Dio, samaritano per l'appunto, eretico, scismatico, disprezzato, odiato più di un pagano, l'ultimo per gli uomini, e proprio per questo il più auspicabile salvatore accanto all'umanità sofferente.
1: Il disertore per eccellenza si è tramutato in comandante.
0: E l'uomo di chiesa, esperto delle cose di Dio che va oltre, prosegue perché quell'uomo sofferente non rientra nei suoi doveri. È divenuto il più sciagurato miscredente. Si è mai chiesta perché? Fare interpretare proprio ad un uomo di Dio il ruolo del più inetto alla trascendenza.
1: Se fosse passato oltre un pagano, l'indignazione che avremmo provato sarebbe stata più tiepida.
0: La religione non è un culto vuoto, fine a se stesso, impermeabile all'uomo. La religione è misericordia. E chi più di un uomo di chiesa dovrebbe rispondere alla fiducia e al bisogno del prossimo?
1: Se nulla è lasciato al caso, e persino un sasso identico a milioni di altri partecipa ad un destino glorioso, mi riferisco ad esempio alla pietra sulla quale inciampò San Paolo sulla via di Damasco. Se ogni filo lieve e trasparente aderisce al groviglio complesso e meraviglioso del nostro destino, cosa significò quella strada da Gerusalemme a Gerico? Perché quella e non le altre è infinita.
0: Un uomo in cammino da Gerusalemme a Gerico, ma anche da Assisi a Milano, da Montecassino a Viterbo, da Santiago a Valencia. Semplicemente da un luogo di culto verso il mondo in un altrove sconosciuto e insidioso. Ebbene, quell'uomo, nel corso di quel cammino, di quell'allontanamento, si espone alle attrazioni più insidiose, ai ladroni, appunto, che non sono altro che tutto ciò che è in grado di catturare quell'uomo, spaesarlo, renderlo indifeso, fino ad annientarlo spiritualmente.
1: Parliamo invece ora del Levita. Chi era costui? Perché mai compare protagonista anch'egli nella sua vicenda? Che ruolo svolge nella narrazione la sua imperturbabilità?
0: I Leviti erano ritenuti guardiani di Dio. Un esercito dei discendenti di Levi, gli unici che nel deserto non adorarono il vitello d'oro, ma crebbero e sostennero Mosè.
1: Gli stessi che durante l'esilio babilonese si tagliarono i pollici per non essere costretti a cantare il canto del Signore in cerimonie idolatre e in terra straniera.
0: Sì, proprio loro. Nei secoli assunsero il compito di vegliare i riti sacri e tutte le cerimonie a carattere religioso.
1: Come potremmo definirli oggi? A quale categoria apparterrebbero?
0: Servitori del potere, burocrati, quei troppi, per intenderci, che considerano l'uomo una fastidiosa pratica da sbrigare.
1: Una gremita categoria, dunque.
0: Purtroppo sì, a ben pensarci un numero incontabile. Li definireste oggi i concreti, coloro coi piedi ben saldi sul terreno. La razionalità pulsa nel loro cuore, la loro vita è scandita da scelte già fatte, preconfezionate da altri prima di loro. Mai un dubbio, un'incertezza. La coscienza non li tiene mai svegli durante la notte.

Ecco, abbiamo definito il ruolo e, come dire, lo scopo di tutti voi partecipanti a quel profetico episodio. Ora però rimangono altri particolari, come dire, gli oggetti di scena. Ad esempio, quei due denari che lei affidò al locandiere, ma anche l'olio e il vino che utilizzò per curare il suo sventurato sconosciuto. E poi la locanda, che poteva essere la sua casa o quella del suo assistito e che invece per qualche oscura ragione fu altro luogo.

Questa anamnesi che lei mi chiede è un viaggio a ritroso nella fede, dal concepimento dell'alleanza stretta tra Dio e Abramo al definirsi di un accordo costante e indissolubile, sottoscritta in eterno da Mosè sul Monte Sinai. Sembra un'eco remota, un mito perduto nella nebbia della storia, ineffabile come l'idea stessa di materia, l'ipotesi di uno scibile mai ancora lontanamente immaginato. In verità, è una pietra visibile e palpabile, poggiata nel presente, perché ogni progetto di Dio non ha tempo, è ora e sempre. Dio guarda e ricorda, ed è un ricordo potente, operativo, che penetra nella storia e alla fine condurrà il mondo alla salvezza.

Così che qualsiasi sfumatura, gli oggetti di scena, così come lei li definisce, non sono altro che l'eco più o meno simbolica di una promessa d'amore fatta ad un manipolo di uomini che ancora non era nemmeno un popolo. Ovunque, in qualsiasi epoca e contesto, in una casa o in un ostello, in una strada isolata e insidiosa o in una piazza gremita di gente, quei simboli, quell'olio e vino, come quella vittima e il suo salvatore, non sono altro che l'immagine di un'umanità sperduta, in cammino per una via che pare sempre più allontanarla da Dio. Uomini sempre più vittime dei briganti, gente scaraventata in un mondo ostile e solitario dove nessuno guarda, aspetta, soccorre. In questo gioco di ruoli che sempre si ripete, c'è chi guarda, custodisce, ascolta, chi si ferma, sostiene, cura. È costui l'innamorato di Dio, il nostro innamorato. È per lui, è in lui, che in ogni luogo, in ogni epoca, si compie e rinnova la più bella festa nuziale alla quale uomo abbia mai partecipato. Datemi allora del vino e dell'olio, i più preziosi di cui disponete, per festeggiare questo incontro amoroso. E anche tu, ignaro invitato, cedi quel poco che hai, quei 2 denari dimenticati nella tasca, o 2000, qualche centesimo o una carezza, perché è Dio che ti chiede quel sacrificio. È Dio che ti ha reso samaritano, ladrone, ricco o povero. È Dio che ti ha invitato a quella cerimonia.

0: Dietro ogni parola, ma anche soprattutto in ogni parola di Gesù contenuta nei Vangeli, c'è dell'altro da svelare. Tutto appare chiaro, lineare. Sono storie nelle quali sono contenute tutte le nostre esistenze, crocevie delle scelte giuste o sbagliate che prima o dopo ognuno di noi dovrà attraversare. Eppure io sento in queste storie, allegorie, miti, similitudini e parabole forte la presenza di un mistero. Perché questa oscurità dietro a tanta luce?
1: Ricorda il comandamento non rubare?
0: Certo che lo ricordo.
1: Quale ammonimento vi è contenuto?
0: Non appropriarsi di qualcosa che non ti appartiene.
1: Valutate le parole nello stesso modo col quale osservate le persone, fermandovi alle più ovvie stime, letterali, fisionomiche. Le parole contengono un aspetto psicologico spesso lontano da ciò che significano, come le persone, oltre a begli occhi, posseggono spesso anime meno accattivanti. Rubare dal punto di vista psicologico significa pensare che si possa far tutto, disporre di tutto, attribuire a se stessi ogni merito. Le parabole hanno un senso ordinario, pur contenendo verità straordinarie. La loro essenza e ragione sta nel rendere all'uomo significati superiori attraverso basse visioni, scrutare il cielo guardando a terra, giungere a Dio partendo dall'uomo, ma anche e soprattutto non svelare, ma suggerire, non scrutare, ma intravedere.

0: Chi è lei? Chi è il buon samaritano?
1: Sono l'ultima persona in grado di rispondere a questa domanda. Dovrei attribuirmi altezze nelle quali i miei polmoni non riuscirebbero a respirare. Posso però citarle qualcuno che ha definito magistralmente la mia figura, Clemente Alessandrino. E chi è quel samaritano, se non lo stesso Salvatore? O chi fa maggiore misericordia a noi, quasi uccisi dalle potenze delle tenebre, con ferite, paure, desideri, furori, tristezze, frodi, piaceri? Di queste ferite solo Gesù è medico. Egli solo sradica i vizi dalle radici.

0: Prima di salutarci, volevo chiederle un'ultima cosa.
1: Mi dica.
0: Lei ha più rivisto quello sventurato che soccorse?
1: Chi? Chi dovrei aver rivisto?

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri approfondimenti dedicati al progetto ZIP. ZIP è un progetto partito da diversi mesi nel nostro territorio e finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e delle adolescenti, promosso dall'impresa sociale nel 2023. L'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto a cui hanno aderito diverse realtà della diocesi e del territorio. E oggi parleremo di due spazi ZIP nati a Ragusa, con Rudina Mirtelli, che è l'assistente sociale dell'associazione Tetti Colorati. Ben trovata.
1: Grazie Denise, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E Francesca Castiglione, psicologa dell'associazione Tetti Colorati.
2: Grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Parleremo degli spazi ZIP nati nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa e dello spazio ZIP nato nella parrocchia San Pier Giuliano Emard di Ragusa. Ragazze, se doveste scegliere una parola per descrivere e raccontare il percorso intrapreso, quale sarebbe?
2: Per me sarebbe senza dubbio crescita. È la parola che rappresenta un po' il percorso non soltanto degli utenti che noi andiamo a conoscere di volta in volta, ma che riflette un po' il nostro operato come crescita professionale ed umana, quindi di noi operatori. Crescita perché abbiamo visto un'evoluzione nelle persone che abbiamo incontrato, ovviamente in termini positivi, di resilienza, di autostima, di autoefficacia, e questo è molto gratificante. Noi abbiamo la fortuna di lavorare con le persone ed è qualcosa di meraviglioso perché vediamo cambiamenti, vediamo emozioni, vediamo evoluzioni in loro che magari facendo un altro lavoro sarebbe difficile da poter scoprire, da poter scorgere. E quindi crescita rappresenta il nostro obiettivo, al contempo il processo del percorso ZIP.
1: Io descriverei questi mesi trascorsi con la parola scoperta e comunità, perché è stato bello vedere che, ascoltando la voce dei ragazzi, emergono un senso di giustizia, di progettualità per il futuro, ma anche di grande coesione e un senso di comunità che è stato costruito nel tempo, con tanta fatica,

0: quindi si chiedevano: ma cosa vogliono da noi? Cosa dovremmo fare? Noi abbiamo cercato di entrare nella loro quotidianità in punta di piedi, quindi di farci conoscere in primis e chiedere loro soltanto una cosa, che già è abbastanza: il loro tempo. Con il tempo loro si sono fidati di noi, si sono aperti e hanno imparato a convivere con la nostra presenza all'interno del presidio. Quindi siamo passati da un ruolo inizialmente passivo, quindi di loro che osservano ma non si avvicinavano, ci scrutavano ma non davano a noi molta confidenza, ad un ruolo molto più attivo e partecipativo, curioso. Quindi a dei ragazzi che chiedevano a noi supporto, consigli. Il progetto ZIP prevede anche delle consulenze individuali, molti di loro si sono fatti avanti anche con la possibilità di avere delle consulenze ad hoc individuali per avere anche più privacy e poter parlare in uno spazio protetto di difficoltà o semplicemente di loro sogni e speranze. Un altro scoglio è stata l'incostanza di seguire i nostri incontri. Inizialmente è sembrato un po' anche una voragine per noi operatori, motivo anche di frustrazione a livello lavorativo, perché arrivavamo al presidio pieni di attività, pieni di aspettative e poi magari i ragazzi non si facevano trovare, non volevano partecipare alle attività, quindi è stata un'iniziale fase un po' di burnout anche professionale, che però fa parte del gioco perché noi lavoriamo con adolescenti ed è tipico dell'adolescente non sapere cosa voler fare, avere difficoltà di interessarsi subito, iniziare delle attività e poi lasciarle stare, proprio perché gli adolescenti non sanno chi sono e vorrebbero che qualcuno glielo dicesse, scegliesse al posto loro. Poi però se sceglie al posto loro te lo rinfacciano, quindi il nostro obiettivo è stato quello di essere un po' delle bussole per loro, senza imporci, ma guidandoli nella ricerca del chi sono io. Non sono più un bambino, sono un adulto in divenire, però non so quali sono i miei interessi, non so quali sono le mie passioni, non so che direzione deve avere la mia vita. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo provato a rassicurarli circa questi sentimenti e dare loro uno spazio di riflessione, proprio per mettere al posto dei piccoli tasselli sulla propria identità.
1: Concordo pienamente con quanto è stato detto da Francesca, soprattutto nel riuscire a mantenere viva la loro attenzione, perché non è facile proprio per i motivi che citava Francesca. Nonostante noi, ecco, cercassimo di garantire ai ragazzi uno spazio dove potevano sperimentarsi, sviluppare delle competenze personali e relazionarsi, sentirsi accolti, insomma, attraverso delle attività educative laboratoriali, però non sempre si riesce ad agganciare il ragazzo, per cui l'obiettivo era quello di partire dai loro interessi per creare delle attività ad hoc per quel determinato contesto. Questa è stata la grande sfida.
2: E adesso, Rudina, cosa sta cambiando nelle realtà dove operate? Quali processi in atto ci sono?
1: Ti posso anticipare che per settembre stiamo creando degli eventi che saranno mensili, creati proprio ad hoc, venuti fuori dalle idee dei ragazzi. Saranno calendarizzati, inviteranno non solo i ragazzi che già frequentano il presidio, ma anche altre comunità attraverso, non so, magari te ne posso citare uno. Abbiamo intenzione di invitare una sportiva ragusana che ha partecipato alle Olimpiadi e che ci racconterà un po' la sua esperienza. Poi faremo un evento dedicato ad esempio al tè, un altro dedicato alla musica, al cinema, invitando delle persone, dei ragazzi, chiedendo a loro di raccontare la loro esperienza in un clima di convivialità. Comunque andremo a costruire queste attività.
2: Francesca, avete incontrato diversi ragazzi, diverse ragazze, ascoltandoli, condividendo momenti anche intimi con loro. Che cosa è emerso? Quali sono le paure e le speranze, i sogni? Prima tu parlavi anche di sogni.
0: I ragazzi hanno tantissimi sogni e proprio su quelli noi facciamo leva, perché sono un po' il carburante della loro vita, del loro crescere. Cerchiamo quando possibile di collegarci nelle nostre attività proprio facendo leva su questi sogni. Quindi c'è il ragazzo che vorrebbe recitare, allora noi proponiamo il cineforum perché così magari si immedesima negli attori, cresce a livello proprio anche personale in questa passione per il cinema. C'è il ragazzo che invece è molto sportivo e quindi adora fare sport, allora diamo molto spazio anche all'attività sportiva, che sia quella calcistica. Ad esempio alla San Giuliano abbiamo la possibilità di utilizzare grandi

0: da calcio, palloni da basket e quindi ci colleghiamo molto alle loro passioni e ai loro sogni. Per quanto riguarda le loro difficoltà, quella che emerge maggiormente è la loro difficoltà nel connettersi con gli altri e quindi il senso di isolamento che spesso provano. È isolamento perché non si riconoscono in un corpo che cambia, in una rete emotiva che cambia e quindi hanno difficoltà proprio nell'entrare in relazione con loro. Noi proponiamo sempre delle attività di gruppo, ovviamente libere, ad accesso libero. Qui loro partecipano con interesse perché sono dei momenti in cui hanno del tempo per pensare, per riflettere, per entrare davvero in connessione con loro. Spesso infatti noi li vediamo seduti accanto ma senza comunicazione, perché con la testa altrove, perché impegnati a scrollare il proprio cellulare, impegnati a mostrare di essere insieme sui social, magari attraverso dirette, attraverso storie, selfie, ma poi in fin dei conti non stanno davvero insieme. Abbiamo parlato spesso loro della paura di perdersi qualcosa, proprio anche a livello di connessioni internet. Ha questo bisogno continuo di utilizzare il telefono per monitorare qualcosa, per dimostrare di essere qualcuno, dimostrare di avere amici. E abbiamo fatto capire loro che nei nostri spazi, quando è possibile, è meglio tenere il cellulare in tasca per viversi il momento e la connessione autentica.
1: Rudina, ti chiedo di raccontarci qualcuno di questi momenti di condivisione. I laboratori, le attività.
2: Quest'anno abbiamo trattato il tema del bullismo e visto alcuni cortometraggi che hanno acceso delle riflessioni da parte dei ragazzi, ma anche delle esperienze personali che sono emerse. Abbiamo poi parlato della musica e di come questa rifletta le nostre emozioni ed esperienze personali, andando a ricercare nei testi delle canzoni proprio una parte di sé. Abbiamo svolto delle attività artistiche e creative legate ai temi della cittadinanza attiva e della legalità, coinvolgendo anche altri enti del territorio. Abbiamo curato assieme ai ragazzi anche la festa di Carnevale, su proposta dei catechisti della parrocchia, ma anche di Padre Giovanni Filesi. È stata un'occasione per far sì che i ragazzi fossero i protagonisti della creazione di questo evento. Poi abbiamo dato vita anche ad un'area relax attraverso la creazione di una panca costruita riutilizzando delle pedane di legno, un progetto su cui in realtà stiamo ancora lavorando e ancora in divenire, perché ogni giorno emergono delle proposte su come curare quest'area. L'abbiamo dipinta, abbiamo messo dei cuscini. Prossimamente contiamo anche di abbellire ciò che c'è attorno, ad esempio le aiuole, il muretto. Recentemente invece siamo andati a cercare un po' di fresco durante queste giornate così calde, andando a visitare Cava Gonfalone. È stata un'interessante visita guidata. Alcuni dei ragazzi c'erano già stati, altri no. È stato interessante conoscere la storia, ma ancora più arricchente è stato poter condividere questa esperienza con il gruppo della parrocchia Sacro Cuore. Infatti sono venuti a trovarci dei ragazzi accompagnati dal nostro collega Giovanni Bellomo e contiamo di ripetere questa esperienza attraverso altre, come dire, contaminazioni molto molto interessanti.
1: Francesca, tu in questi mesi hai condiviso anche un percorso importante insieme a un collega e a tantissimi genitori nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. È nato appunto Genitori in Ascolto. Che cos'è Genitori in Ascolto? Con quali obiettivi è nato?
0: Genitori in Ascolto è l'evoluzione del progetto ZIP, proprio perché è un progetto molto grande, ambizioso e sarò di parte anche bellissimo. Non prevede soltanto il lavorare con gli adolescenti, ma anche con i genitori. Sarebbe un lavoro lasciato a metà, pensare di poter aiutare l'adolescente e basta. L'adolescente è immerso in un contesto sistemico fatto di adulti di riferimento, di genitori, di famiglia, che deve essere accompagnata nel difficile compito della crescita dell'adolescente. Don Marco per la parrocchia del Sacro Cuore ha fortemente voluto e ha sostenuto fortemente questi incontri, intercettando il bisogno dei genitori di essere appunto ascoltati. Da qui, insieme al collega pedagogista Salvatore Brugaletta, è nato Genitori in Ascolto. Il titolo della nostra azione non è casuale. Spesso si ritiene l'ascolto come qualcosa di passivo. In realtà l'ascolto è qualcosa di profondamente attivo, rigenerativo, ed è quello che ha il cemento su cui abbiamo edificato i nostri incontri. Abbiamo incontrato ben oltre 100 genitori, quindi un gruppo davvero molto grande, ciascuno portatore di difficoltà, di punti di forza, di resistenza notevoli. Sono stati degli incontri di crescita, mi ricollego alla parola che ha inaugurato la nostra intervista, reciproca. Spesso i genitori venivano dicendo: perfetto, un pedagogista, una psicologa, dateci il manuale del genitore perfetto. Noi dicevamo loro che questo manuale non esiste, per fortuna aggiungo io, perché esiste il genitore sufficientemente buono, quello che c'è, quello che ascolta e anche quello che sbaglia, che però è consapevole poi dell'errore e chiede anche scusa. Quindi nei nostri incontri noi non edifichiamo il genitore perfetto, non diamo delle pillole scientifiche o professionali da dover seguire rigidamente. Semplicemente diamo un contesto non giudicante, protetto, in cui i genitori si possono esprimere, in cui si può crescere insieme e ci si può confrontare. All'interno del nostro spazio abbiamo affrontato un po' tutte le difficoltà che i genitori incontrano. La prima, quella del vivere l'adolescenza come una crisi. In realtà è anche questo, ma non solo. L'esempio che spesso faccio durante gli incontri è quello di immaginare l'adolescenza come se fosse una casa in ristrutturazione. C'è caos, tanto, polvere, rumore, stanze sottosopra, però è tutto propedeutico affinché poi questa casa ristrutturata sia adatta, sia migliore, rappresenti un po' la dimora sicura in cui edificare l'adulto del domani. E questo rassicura molto i genitori. Li rassicura anche l'avere una rete di altri genitori con figli adolescenti che vivono pressoché un po' le stesse difficoltà. Quindi i genitori si sono aperti tanto, si sono tanto fidati di noi e abbiamo svolto con loro delle attività di gruppo attraverso metodologie diverse, circle time, discussioni guidate. Ogni incontro rappresentava un po' un abito cucito su misura dei nostri genitori. Io ridevo un po' con loro dicendo: noi non siamo una psicologa, un pedagogista, ma siamo dei sarti, cioè curiamo su misura e cuciamo su misura dei vestiti per voi, in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze.
1: Alla fine del percorso, Francesca, che cosa ti ha colpito?
0: Mi ha colpito molto la partecipazione dei genitori, la loro voglia di mettersi in gioco, di sentirsi ascoltati e di fare rete. Spesso i genitori ci dicono: ci sentiamo soli, senza istituzioni, senza punti di riferimento. E noi abbiamo provato ad essere un po' nel nostro piccolo i loro punti di riferimento, delle orecchie protese ad ascoltare. E mi colpisce tanto anche la voglia di fare amicizia tra di loro, perché conoscere dei genitori che stanno affrontando un po' quella tempesta ormonale emotiva tipica dell'adolescenza li rassicura tanto.
1: Rudina, nella sfida educativa che cosa vuol dire ripensare il concetto di dare e ricevere e renderlo un processo dinamico, aperto?
2: Allora, nella sfida educativa sicuramente bisogna tenere conto sia del genitore che del ragazzo, perché, come diceva Francesca, non esiste un manuale del bravo genitore, non è mai esistito. Però rispetto a qualche tempo fa abbiamo la fortuna di essere non dei bravi genitori, ma dei genitori più consapevoli rispetto non solo alle nostre debolezze, ma anche ai nostri punti di forza. E su questo dobbiamo puntare, sulla consapevolezza. Rispetto ai ragazzi invece posso dire che la sfida deve essere quello di dare fiducia. Perché i ragazzi hanno in sé tutte le potenzialità per poter crescere, devono solo scoprirle. E questo è il nostro compito, cercare di farlo sapere ai genitori, ma soprattutto nei momenti in cui passiamo assieme, cercare di infondere questa fiducia in loro. Perché i ragazzi sono il futuro, sono coloro che ci andranno, ecco, a sostituire, anche se in questo momento li vediamo così fragili. Sappiamo che saranno coloro che porteranno avanti la società, per cui credere sempre in loro, anche quando sbagliano, anche quando non hanno fiducia in loro stessi.
1: Volendo aprire una parentesi sul patto tra le generazioni, chiedo a Francesca: qual è secondo te il presupposto fondamentale per costruire legami intergenerazionali e alleanze educative in cui ciascuno diventa risorsa educativa per gli altri?
0: Io credo che si diventi risorsa educativa ogni qualvolta si empatizzi e si ascolti l'altro, indipendentemente dalla propria età, dal proprio ruolo, dal proprio status. Soltanto creando connessione autentica con l'altro si aiuta l'altro a crescere. Siamo tutti un po' scaffolding, cioè impalcatura per l'altro. Lo diceva un noto psicologo, Brunner. Che cos'è lo scaffolding? Che cos'è l'impalcatura per l'altro? È quell'equipaggiamento, quella struttura che ti salva. Un po' il paracadute che si apre nel momento giusto. Possiamo essere tutti il momento giusto, il paracadute giusto per l'altro. L'importante è empatizzare, ascoltare, non giudicare, cosa che spesso viene quasi da automatico, ed esserci nella tempesta, ecco. Parlavamo appunto prima di tempesta in adolescenza, l'adolescente è un po' come una barca in balia di tanto, di troppo. Dobbiamo essere quel faro che si accende, che rischiara e che fa luce nella vita di chiunque, adolescenti e non.
1: E io ringrazio Rudina Mirtelli e Francesca Castiglione per essere state con noi, ragazze, grazie di cuore.
2: Grazie a te Denise, e ne approfitto con questi saluti per invitarti presso la parrocchia San Pier Giuliano Eymard e presso la Sacro Cuore per vedere da vicino le nostre attività.
0: Grazie a voi, è stato un piacere essere la voce del progetto ZIP e vi aspettiamo ai presidi, venite a conoscere il progetto ZIP, le porte sono aperte.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Okay,

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale e il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumi. Migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Chiaramente parliamo di natura, cerco di trasmettervi una visione nuova della natura, per questo partiamo subito con quella che era la visione della natura, della biosfera per l'umanità per secoli, ma possiamo dire anche per millenni. Effettivamente da quello che ci arriva dalle religioni, almeno le abramitiche, che qui sono rappresentate come il giardino dell'Eden, l'uomo ha sempre visto la natura come una cornucopia prodigiosa, capace di darci cibo, accogliere i nostri figli, le terre fertili in cui andare a colonizzare, però c'era una visione un po' distorta in cui l'uomo era il dominatore della natura, perché il giardino dell'Eden era stato dato all'uomo affinché lui lo usasse al meglio, proprio liberamente. Quest'idea della natura ci ha portato poi invece a una visione completamente diversa nei secoli, ad esempio con le pandemie, con la grande peste, con la mancanza di cibo, le carestie, ed ecco che anche chi si occupava di rappresentare con l'arte la natura ne ha data una rappresentazione diversa: le carestie con gli animali che muoiono di fame, le fiere che stavano fuori dalle mura cittadine che erano pericolosissime perché mangiavano i bambini, e la peste che era parte del creato, diciamo il morbo, la malattia che assediava l'umanità. Quindi con un atteggiamento assolutamente trano, l'umanità ha visto la natura per secoli e millenni come qualcosa di molto buono, la grande dea madre fertile che ci nutriva da una parte, oppure come qualcosa di satanico, demoniaco, pericoloso, appunto come una bestia pronta a mangiarci. Questa visione della natura ha portato l'uomo moderno, che siamo noi, sempre a questo strano sdoppiamento che noi oggi interpretiamo anche spesso come naturale contro artificiale. Quindi da un certo punto di vista noi vediamo la natura come qualcosa di bello da un punto di vista paesaggistico, estetico, dove andare a fare ad esempio le vacanze. Siamo forse tornati tutti da un posto come questo al mare o in montagna, e dico che lì ci piace la natura incontaminata, fertile, dove meno contatto con l'uomo c'è meglio è, oppure il mondo artificiale, che è quello della grande industria, la petrolchimica, i grandi parcheggi. Nessuno di noi credo va a fare le vacanze in un posto del genere, no? Esteticamente siamo tutti attratti da questo tipo di natura e non da questo che chiamiamo artificiale. E già questo basterebbe per fare una lezione, perché il fatto che l'uomo esteticamente sia attratto dalla cornucopia fertile, ricca di colori, è iscritto proprio dentro di noi, che siamo sostanzialmente delle scimmie. Il grande scontro natura artificiale, naturale artificiale, uomo con le sue costruzioni, natura con la sua evoluzione naturale, ci ha portato alla società di oggi, che però è in un gravissimo momento di scelta, perché noi abbiamo creato una società con un enorme impatto sugli ecosistemi, c'è il cambiamento climatico, c'è la perdita di biodiversità, e con il nostro modo di ragionare millenario, natura buona, natura cattiva, con il nostro modo di ragionare moderno, naturale, artificiale, siamo tutti portati a ragionare come su una bilancia. Ma noi dobbiamo salvaguardare il benessere umano o salvaguardare la natura? Ma noi dobbiamo salvaguardare le industrie o dobbiamo salvaguardare le torbiere, i prati, le foreste di Poseidonia nei mari? È giusto continuare a ragionare con questa lotta tra artificiale e naturale? C'è un punto di contatto tra l'artificiale e il naturale? C'è un altro modo di vedere lo sviluppo umano che non sia di dire torniamo alla preistoria? E non ha senso, noi viviamo in una società incredibilmente produttiva, vestiamo tutti, io vedo gli oggetti su di voi, sono tutti oggetti prodotti da un'industria con un enorme impatto sulla natura. Dobbiamo abbandonare questo? Cioè, per affrontare il cambiamento climatico dobbiamo rinunciare al benessere a cui siamo arrivati? Io credo di no. E una delle risposte è quella che vi voglio trasmettere oggi, cioè noi forse dobbiamo abbandonare questa strana visione millenaria della natura come buona, cattiva, naturale, artificiale, e capire, almeno oggi nel 2025, che la natura è qualcosa di completamente diverso. Quello che vi voglio trasmettere oggi è questo qualcosa di diverso. Perché? Perché questa visione della natura, che vi anticipo, è la visione di una natura né buona né cattiva, ma è una natura maestra, una natura abilissima da un punto di vista scientifico, incredibile da un punto di vista tecnologico. Questa è la chiave per sviluppare una società del futuro sostenibile, perché se noi capiamo che la natura è molto più brava di noi, che la natura ha tutti i farmaci, tutte le sostanze, tutti i brevetti, tutte le idee che ci servono per la nostra società, allora tutti voi inizierete a dire: allora la natura va salvaguardata tutta, non solo l'atollo corallino che vi ho fatto vedere prima o la cima dove andare a fare trekking ad agosto. Perché se io oggi convinco che anche i vermi viscidi, le mucillagini puzzolenti, le alghe disgustose hanno qualche abilità, e io vi faccio vedere degli esempi e poi mi dite voi, se io vi convinco di questo, allora tutti voi sarete portati a dire: la natura la dobbiamo conservare. fare, perché ogni ecosistema, ogni ambiente naturale di fatto è un serbatoio di brevetti. È come se fosse un laboratorio dell'università. Io lavoro in università, ma vi assicuro, quando oggi faccio una camminata nei boschi mi sembra di camminare in mezzo dei professori universitari, perché le piante, i muschi, gli insetti, ma anche veramente la mucillagine di cianobatteri, lo chiamano il burro delle streghe, il Nostoc, che si trova a bordo strada dopo i temporali, quello è un prodigio di conoscenza tecnologica. Quindi partirei con appunto questa nuova visione della natura. Ma prima di convincervi del fatto che la natura è così brava, vi voglio dimostrare quanto è grave la situazione, almeno per quanto riguarda la biodiversità. Cioè, noi ragionando con l'uomo dominatore della natura e non con la natura al centro e noi come parte del sistema biosfera, abbiamo creato questa situazione. Cioè, la situazione in cui, al di là del cambiamento climatico che è drammatico, noi umani oggi occupiamo il 30% della superficie terrestre per i nostri bisogni, strade, parcheggi, villette a schiera, campi, allevamento, il 30% del pianeta Terra lo occupiamo noi. Quello che a me dà più fastidio è che negli ultimi 100 anni il tasso di estinzione di qualsiasi forma di vita, e qua li vedete con dei disegnini, è aumentato da 100 a 1000 volte. Cioè, noi umani siamo esattamente come il meteorite che è caduto sulla Terra ai tempi dei dinosauri, noi umani siamo esattamente come i grandi disastri ecologici avvenuti nel Permiano, cioè noi stiamo causando l'estinzione di specie che non sono più recuperabili. Ogni volta che si estingue una specie non esiste Jurassic Park, quella è persa per sempre. Qui ci sono due esponenti che conoscete, il dodo e il tilacino, che sono carini, sono belli, ci abbiamo i filmati, ce li abbiamo impagliati, ma sappiate che ci sono tantissime specie meno belle, meno decorative di quelle che si estinguono ogni giorno per colpa del nostro impatto. Alcune sono delle ranette inutili, altre sono degli insetti molto brutti, qualcuno è una forma di vita insignificante, ma se io oggi vi convinco che queste forme di vita in milioni di anni di adattamento hanno delle capacità per noi chiave per l'industria, e questo grafico a voi trasmette un senso di depressione incredibile. Allora, per convincervi di queste cose, io ho fatto una serie di esempi che vediamo anche con i tempi quanti riusciamo a vederne, ma il primo esempio è un esempio storico, perché io lavoro in università, mi piacerebbe considerarmi uno scienziato, vado molto orgoglioso della scienza umana, ci abbiamo messo 400 anni per sviluppare questa società, tutto quello che voi vedete, il proiettore, le luci, il materiale con cui sono fatte queste poltrone, è il prodotto del metodo scientifico, ok? Applicato, della ricerca. Come è nato il metodo scientifico? Che è la cosa di cui noi umani oggi possiamo essere più orgogliosi, perché ci ha fatto fare il salto, diciamo, dal medioevo alla tecnologia di oggi, che ha tutti i suoi problemi, lo ricordo, però ci assicura un gran benessere. Essere sani, essere in forma, avere uno stile di vita che è quello di un imperatore romano. Allora, il metodo scientifico è nato con questi due personaggi. Galileo Galilei lo conoscete tutti, Antonin van Leeuwenhoek, che era un olandese. Loro hanno rivoluzionato la visione del mondo nel 1600. Come l'hanno fatto? Beh, erano molto bravi, erano in realtà dei filosofi della natura, perché la scienza non esisteva nel 600, erano degli artigiani che lavoravano a casa loro ed erano dei molatori di lenti, quindi facevano lenti. Un oggetto molto semplice, in qualsiasi tasca vostra dentro un cellulare ce ne sono 3 o 4 di lenti, ogni generazione di cellulare nuova ha delle lenti fatte meglio, quindi stiamo parlando di brevetti ancora oggi da milioni di euro, eh? Cioè, io vi parlo del 600, ma l'oggetto lente muove oggi brevetti da milioni di euro, nell'insieme di oggetti come le telecamere, i cellulari che vi vedo, i teleobiettivi, quant'altro. Ma loro sono stati i primi. Cosa hanno fatto? Beh, più o meno lo sappiamo, vado velocissimo. Galileo in realtà era un grande affarista. Qui vedete una delle sue lenti che sembra un osso di un santo, come una sacra reliquia, perché è conservata a Firenze, tutta rotta, una delle sue lenti originali, a 400 anni è già tutta rotta, ha una qualità scarsissima, ve lo dico. Se comprate un telescopio per bambini è molto migliore di quello, però lui è stato il primo. Questo è il suo cannocchiale che ha venduto il Doge ha detto: caspita, io così vedo i saraceni in mare molto prima, ti raddoppio lo stipendio. Lui si è fatto i soldi con la lente, cioè ha fatto un brevetto come quelli di cui vi parlavo. E diciamo, le settimane dopo questo affare che ha fatto col Doge, lui inizia a guardare il cielo e, vi dico, rivoluziona il concetto che ha l'uomo del macrocosmo, dell'universo, ok? Vede che la Luna è tutta frastagliata, è piena di burroni, di montagne, non è una sfera di cristallo come diceva la teologia, e soprattutto, questo è il suo diario, vede che attorno a Giove, che è un pianeta, girano dei piccoli satelliti. Apriti cielo, nel 1600 questa roba era inconcepibile, che ci fossero pianeti che giravano attorno ad altri pianeti. Questo solo grazie a una lente di scarsissima qualità. Tanto di capo. Dall'altra parte dell'Europa, Antony costruisce il microscopio. È molto strano, ha una forma un po' strana rispetto al microscopio che avete visto a scuola, ma quello è il primo vero microscopio fatto dall'uomo nel 1600, che permetteva di vedere cose invisibili all'uomo. Questa è la lente. Lui era un molatore eccezionale di lenti. L'occhio si metteva qua dietro e voi guardavate con un vetrino. Cosa osserva lui? Beh, osserva il suo sperma e scopre gli spermatozoi, e nel 1600 si credeva alla generazione spontanea, cioè non quella dei moscerini che ci insegnano al liceo, Liceo. Nel 1600 si credeva che i cigni nascessero dove il salice tocca l'acqua di mare. Cioè eravamo lì nel 1600, eh? Quindi lui vede gli spermatozoi, ma soprattutto nell'acqua, nel minestrone di casa, nel fango del lago, copre tutta una serie di esseri che chiama gli animalicula, che non esistevano e che noi oggi chiamiamo protozoi, amebe, cigliate. Pensate solo ai batteri dal punto di vista medico, poiché è la microbiologia. Con una manciata di osservazioni scopre la microbiologia. Con un oggetto semplice come la lente, Galileo rivoluziona il macrocosmo, Anthony Fan rivoluziona il microcosmo. Prendono anche una serie di cantonate bestiali, di errori terribili, ma tutti gli scienziati commettono errori. Noi guardiamo solo il meglio, perché oggi siamo fieri dell'umanità. La generazione dopo, di scienziati grandissimi, fanno quello che fanno gli ingegneri di questi oggetti qua: migliorano la lente. Cosa vuol dire migliorare la lente? Vedere meglio, vedere più grande, vedere più nel piccolo, vedere meno distorsioni di colore, mettere meglio a fuoco, quello che volete voi dal cellulare quando lo comprate nuovo, no? Chi sono i grandi scienziati della generazione dopo? Beh, uno è Cartesio, l'altro è Huygens, un po' meno noto. Cartesio noi lo consideriamo un grande filosofo, era un artigiano, era un molatore di lenti, anche Spinoza, tra l'altro, non so se lo sapete, era un molatore di lenti, perché la lente ai tempi ci si faceva i soldi con le lenti, era come oggi lavorare con dei brevetti elettronici. Loro brevettano due forme di lenti, brevettano qualcosa. Se voi alla lente date questo profilo, quella lente non avrà distorsione d'immagine, non avrà distorsione del colore, metterà a fuoco molto meglio. Quindi il brevetto lente di Cartesio e qui il brevetto lente di Huygens. Passano 400 anni, i migliori scienziati dell'umanità ci hanno messo 400 anni, arriviamo al 2018, l'altro ieri, e gli ingegneri finalmente riescono a teorizzare come fare una lente perfetta per fare i cellulari, i teleobiettivi. Ci abbiamo messo 400 anni, siamo stati molto bravi. La natura aveva fatto qualcosa del genere? Beh sì, assolutamente, nel vostro occhio lo sapete, c'è una lente che si chiama cristallino, ve lo dico subito, è una porcheria quella lente che c'è nel nostro occhio, continuamente si infiamma, si opacizza con la cataratta, si distorce, tant'è che c'è un'altra struttura che ci aiuta a mettere a fuoco. La natura non è stata bravissima a fare le nostre lenti, ma esistevano sul pianeta nel paleozoico, si sono estinti 250 milioni di anni fa, un tempo che noi umani che siamo su questo pianeta da 200.000 anni e la nostra storia 8.000 anni non riusciamo neanche a concepire, ma loro sono i primi animali che hanno visto il mondo, sono i primi animali che hanno avuto un organo, l'occhio, fatto così bene dall'evoluzione che gli ha permesso di vedere il mondo. Gli animali prima erano o ciechi o vedevano sfocato o vedevano ombre. Loro hanno visto il mondo. Come? Con un brevetto. Quale brevetto? La lente. La loro lente era molto migliore di quella di noi umani. Adesso ve la faccio vedere. Queste sono le trilobiti. Si chiamano trilobiti perché hanno tre lobi, banalmente. Questo è l'occhio di un trilobite fossile che ha 250 milioni di anni. La lente a Firenze di Galileo è tutta rotta. Questa qua, poi vi spiego perché, è perfetta. Ma non è una, ce ne sono centinaia di migliaia. Se la prendete, fate un ingrandimento, ottenete questo e vedete che ogni singolo occhio contiene dei pacchetti di lenti perfette. Non vi dico di che materiale sono di un materiale meraviglioso. Allora, se voi andate a analizzare le trilobiti, ce ne sono tantissime specie. Alcune specie, se sezionate i fossili con un flessibile, diciamo, scoprite che hanno questi profili. Oh, porca miseria, ma questa lente di questa specie è identico al brevetto di Cartesio e questa lente di questa specie di trilobite è identico al profilo di Huygens. Quindi noi umani, come brevetti, non abbiamo brevettato proprio niente, perché la natura, l'evoluzione, la selezione naturale, che non è intelligente, non è brava, anzi la natura lavora in maniera abbastanza sciocca, ma c'era già arrivata 250 milioni di anni fa. E noi che ci siamo fatti un mazzo così per 400 anni per fare i brevetti per questi oggetti, ci bastava scavare nella terra, trovare quei fossili, osservarli, solo che ovviamente le scienze tra di loro non comunicano. Quando i paleontologi hanno scoperto questa roba 15 anni fa è stata ha avuto una risonanza mondiale incredibile, perché noi eravamo convinti la lente di Galileo, il totem della scienza, il metodo scientifico, la lente di Cartesio, la lente di Huygens, era già tutto lì, era già tutto sottoterra. Sono stati bravi come noi? No, sono stati molto più bravi, perché noi umani abbiamo usato il vetro per fare le lenti e ancora oggi usiamo il vetro. O chi di voi ha gli occhiali ha delle lenti fatte con un polimero. Sono due materiali, il vetro e il polimero, che dal punto di vista ottico sono pessimi. Vanno bene per noi che siamo scimmie, che vediamo poco i colori, ma per gli altri animali, come le trilobiti, che sono fatte così, questo è l'animale, questo è l'occhio, ogni occhio è fatto così e sopra una lente, come quelle che vi ho fatto vedere. Ogni specie di trilobite aveva una lente diversa, con un brevetto diverso. Di che materiale è fatta questa lente? Beh, noi umani, ve l'ho detto, usiamo il vetro, i polimeri, la plastica, sono una porcheria. Gli animali, come le trilobiti, cosa hanno usato? Hanno usato un materiale perfetto che gli permetteva di vedere tutti i colori. Noi umani vediamo il rosso, il giallo, il verde, il blu e ci perdiamo tutto il resto, perché siamo scimmie. Nella nostra storia evolutiva vedere i colori serviva molto poco. Tutti i mammiferi vedono malissimo i colori. Gli uccelli, ad esempio, si vedono vedono così. Se voi avete allevato un merlo metallico, lo vedete così, è bravo a riprodurre i suoni, ma è brutto. E invece loro si vedono così. Perché? Perché vedono tutti i colori che noi umani non vediamo. Adesso torno alle trilobiti, eh. Ma noi, sapete che quando vi fate una camminata in natura non vedete praticamente niente, siamo scimmie. Quando vedete il tarassaco è fatto così, in realtà il tarassaco è pieno di cerchi. Io non li posso fotografare tutti con una foto all'ultravioletti, ma già uno lo vedete. Un girasole, che per noi umani è un pataccone giallo, in realtà ha dei cerchi che dicono all'ape dove andare ad atterrare per impollinare il fiore e mangiare il nettare. Noi non lo vediamo perché non ci serviva da un punto di vista evolutivo, ma sicuramente tutti quei colori, tutte queste sfumature, che non esistevano ai tempi dei trilobiti perché i fiori non esistevano ancora, ma tutti questi colori e queste sfumature le trilobiti le vedevano. Perché? Perché la calcite delle lenti delle trilobiti è un materiale ottico perfetto che trasmette tutte le lunghezze d'onda, anche l'ultravioletto, e permette anche delle altre cose, cioè l'analisi della luce polarizzata, di cui oggi non parliamo, molto tecniche che noi umani abbiamo riscoperto negli ultimi 30 anni, che si utilizzano, ad esempio chi lavora nel dipartimento di fisica, chi fa ottica, utilizza molto spesso lenti fatte di calcite per analizzare questo tipo della luce. Quindi, riassumiamo, le trilobiti avevano fatto i nostri brevetti migliori sulle lenti come forma, le trilobiti avevano usato un minerale molto migliore del vetro, ci hanno battuto sotto ogni punto di vista. Sottolineo un'altra cosa, le trilobiti queste lenti le hanno fatte vivendo nel fango, loro vivevano nel fango e costruivano questi oggetti perfetti. Noi per lavorare quelle robe cosa facciamo? Andiamo, scaviamo una miniera, prendiamo il vetro, lo fondiamo nell'alto forno consumando un'enorme quantità di energia, la plasmiamo, la lavoriamo, tutto questo processo inquina. Tutto questo processo ha un degradamento, causa degradamento ambientale, quindi abbiamo solo da imparare dalla biomineralizzazione delle trilobiti in questo contesto. Questo però era un caso storico e voi mi dite, vabbè, ma ci dici che la natura è più brava e ci racconti di una cosa del 1600. Non vi convinco se vi racconto queste cose, quindi adesso vi racconto qualcosa di estremamente moderno. Saltiamo di 400 anni da Galileo, bravissime le trilobiti, eh? Però ormai noi umani le lenti abbiamo imparato a farle, quindi è andata, ce la siamo persa quella cosa. E vi parlo di una cosa molto più moderna, le nanotecnologie, in cui ho dovuto mettere per forza delle immagini finte, perché le nanotecnologie, si parla in università da 5-6 anni, le nanotecnologie su tutto, rivoluzioneranno ogni campo della conoscenza umana, ma ad oggi non sono ancora applicative, cioè stiamo parlando veramente di scienza di frontiera. Quindi qui vi ho messo un uomo della Marvel, la fantascienza, no? Quella del cinema, che ha la tuta di nanotecnologie, quindi anche i bambini usano il termine nanotecnologia, ma poi non sappiamo cos'è, e di qui un'immagine evocativa che ci dice quello è veramente qualcosa su cui investire. Perché? Perché le nanotecnologie, che parlano di oggetti di dimensione nano vuol dire da un milionesimo a un miliardesimo di metro, quindi oggetti piccolissimi, ci dicono che se noi impariamo a fare piccole spugne, piccole sfere, piccoli tubi, piccoli film, piccoli dendrimeri di metallo, di ossido, di minerali, quelli rivoluzioneranno ogni campo industriale. In che senso? Beh, quegli oggetti lavorano molto bene nel produrre i materiali che noi indossiamo, compriamo, vestiamo, i coloranti di queste sedie, il materiale della mia borraccia. Quindi le nanotecnologie rivoluzioneranno la conversione energetica, il mondo della medicina, l'ingegneria, il mondo della difesa, sicuramente anche delle armi, banalmente la cosmetica e il tessile. Come? Beh, ci sono già le prove da un punto di vista scientifico, e il problema è che noi umani questi oggetti non riusciamo ancora a farli bene. Io lavoro all'università, ho un laboratorio, è molto divertente raccontarvelo perché sminuisco un pochino il genio umano, ho un laboratorio in cui gli studenti fanno nanoparticelle di argento, quelle che facciamo sono terribili, una è grossa così, poi le guardiamo con degli strumenti, non riusciamo a farle tutte uguali, però gli studenti lavorano 3 o 4 ore, ottengono queste nanoparticelle, devi avere un laboratorio super pulito, dei reagenti costosissimi, però riesci a farle. Ma nel farle i miei studenti producono 50-100 kg di solventi tossici, scarti, ossidi, catalizzatori. Questo è il sistema produttivo umano, ok? Però rivoluzionerà l'industria. Beh, quando poi ho iniziato gli studi in scienze naturali, io sono anche un naturalista, è stato sorprendente scoprire che uno degli esseri più stupidi della biosfera, alcuni batteri, sono in grado di fare nanoparticelle, ma nanoparticelle di una qualità che nessuno dei miei studenti sarebbe in grado di fare. Quello che vedete qui è un batterio scoperto negli anni 60 da un italiano, chiamano batteri magnetotattici perché si muovono con il campo magnetico. Questa è una delle immagini storiche, queste sono le immagini moderne. Questo batterio che vive nel fango, senza laboratorio, senza master universitario, senza linea produttiva e soprattutto senza produrre scarti, al suo interno ha dei perfetti, e quali guardate al microscopio ottico, nanocristalli di un ossido che voi conoscete come calamita, cioè la magnetite. Perché li fa e a cosa gli servono? Beh, lui prende il ferro dal fango, come diciamo il ferro disciolto, lo blocca in questa forma, che per lui è molto facile perché la dimensione di quella tipica dei batteri, costruisce una collana di perle come quelle che alcuni di voi hanno indossato, ma quelle perle sono fatte di magnetite. Questa collana di perle, essendo magnetica, si orienta col campo magnetico, cioè lui ha inventato l'ago della bussola. A cosa gli serve? Questi batteri si muovono con il campo magnetico, si muovono nord-sud. Non è una gran cosa, ma se siete un batterio non avete né un cervello né un sistema nervoso, è già tanto, ok? Il fatto incredibile per noi umani è che queste nanoparticelle di magnetite nessun uomo al mondo oggi, in nessun laboratorio, Oxford, Cambridge, andate dove volete, nessuno è in grado di farle con quella qualità. È una qualità eccezionale, cioè sarebbe incredibile riuscire a riprodurle nel laboratorio, però ovviamente c'è già chi ha pensato, vabbè, coltiviamo i batteri, gli facciamo fare le nanoparticelle, poi li uccidiamo e ci prendiamo le nanoparticelle, perché chi di voi è andato in ospedale ha sentito parlare di imaging, risonanza magnetica, NMR, sfrutta questo tipo di particelle, cioè vorrebbe sfruttare, oggi non ce l'abbiamo, questo tipo di particelle ad esempio per fare diagnostica o per fare agenti di contrasto o in alcune terapie che oggi sono in fase di studio perché ci manca la materia prima, le nanoparticelle. Noi siamo un po' abituati a pensare alla natura come qualcosa di organico, cioè la carne, le foglie, i muscoli, i farmaci, e non siamo abituati alla natura come qualcosa di abilissimo a lavorare i metalli, gli ossidi, i minerali, e invece io oggi vi faccio vedere che la natura fa anche questi oggetti, che sono gli oggetti tipici dell'industria umana, e sappiate che i batteri sono in grado di lavorare, diversi batteri, 60 minerali diversi. Ci sono batteri che lavorano anche ossidi di uranio, il cobalto, il ferro, il vanadio, ma non solo i batteri, anche moltissime delle piante che voi conoscete e che mangiate sono iper specializzate nei metalli, nel lavorare i metalli. Ed è strano perché noi pensiamo alla metallurgia come qualcosa di umano, ma le piante quando crescono in un ambiente contaminato prendono il metallo dal terreno e per evitare di morire intossicate lo bloccano. E come lo bloccano? Beh, per fortuna nostra, costruendo nano oggetti, molto spesso nanoparticelle. Ed ecco qui che vedete alcuni specializzati. Quindi ad esempio l'albero del cachi è specializzato nell'oro. Voi mangiate magari i cachi, non lo sapete, ma se un albero di cachi nasce in un terreno ricco di oro, l'albero del cachi concentra l'oro. E qui vi ho messo la canfora che conoscete tutte, che è specializzata in un metallo preziosissimo che è il palladio, e tanti altri. Oggi in botanica si parla e ci si fa i soldi sul fitorisanamento, cioè quando un ambiente inquinato da metalli, non chiamano più i chimici come me, io di formazione prima ero un chimico, non chiamano più i chimici perché noi quando facciamo una bonifica in un ambiente in realtà usiamo delle sostanze molto impattanti e costa molto quel lavoro. Invece i botanici ti dicono, ma guarda, basta piantare la tifa, che è una pianta che accumula tutti i metalli, tu avrai un bel boschetto nel tuo sito inquinato, ogni anno raccogli quella pianta che accumula i metalli e lavora per te. Non stiamo parlando di raccogliere le nanoparticelle, stiamo parlando di bonificare un ambiente inquinato, ovviamente dall'uomo. Quindi ci sono molte applicazioni sulle abilità di questi esseri. E visto che abbiamo toccato i metalli e la metallurgia e tutti voi siete convinti che la metallurgia l'ha inventata l'uomo, perché a scuola vi hanno insegnato l'età del ferro, l'età del bronzo, l'età del rame, la mitica età del oro, sappiate che la metallurgia non l'abbiamo inventata noi, perché questa è, adesso lo dico in maniera non tecnica, una lumaca, chiamiamola lumaca, che abita nel fondo degli oceani, ce ne sono una dozzina di specie, e quello che voi state vedendo in realtà è un carro armato, perché questa lumaca è totalmente rivestita di ferro. In realtà sono tre ossidi di ferro e ferro ridotto che lei riceve da un batterio simile a quello che vi ho fatto vedere prima. Lei vive in simbiosi col batterio, dà qualcosa al batterio, il batterio gli dà il ferro fatto, ok? E con questo ferro si è costruita uno scudo e un'armatura, assomiglia molto effettivamente all'ancillotto, perché il guscio di calcare viene rivestito come la pettorina di un cavaliere, la parte mobile della lumaca viene rivestita da una lorica, cioè le parti mobili dell'armatura sono delle lame di metallo sovrapposte, e se voi siete un predatore provatevela a mangiarla, è impossibile, non ha predatori infatti perché è totalmente rivestita di ferro. Quindi lei ha inventato la metallurgia, ma meglio di noi umani? Beh sì, perché noi umani quando facciamo metallurgia apriamo una miniera, e le miniere sono i siti meno recuperabili che noi abbiamo creato nell'ambiente naturale. Dalla miniera prendiamo i minerali, li lavoriamo nell'alto forno, enorme consumo di energia, e poi c'è qualcuno che lavora l'armatura, ma questo pezzo di orologio ad esempio, tutto quello che indossate. Quindi noi abbiamo una filiera estremamente impattante per lavorare i minerali, mentre quella lumaca vive in simbiosi e si è fatta un'armatura perfetta di ferro, e quel ferro poi rientra assolutamente in circolo. Però in realtà la metallurgia non è nata con l'ancillotto. Noi umani siamo sempre molto gasati quando pensiamo all'età del ferro, l'età del bronzo, con le armi, lo scudo di Achille, ma la metallurgia non è nata così. La metallurgia per noi umani è nata con i gioielli, perché gli unici metalli che l'uomo del Neolitico o prima trovava in natura erano l'oro e l'argento, e non ci puoi fare né una zappa né un coltello, sono metalli morbidi. Quindi noi umani la metallurgia l'abbiamo fatta con i gioielli, e oggi uomini del 2025 con 400 anni di scienza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un disastro, perché chi di noi non si può permettere l'oro e l'argento compra la bigiotteria, e la bigiotteria è fatta con due dei metalli più tossici che esistano. Tutto quello che vedete qui non è né di oro né di argento, ma è di bigiotteria. Sappiate che la bigiotteria oggi muove un'egual quantità di soldi della gioielleria, e questa cosa a me ha scioccato, perché voi comprate magari un anello d'oro e 70-80 di questi oggettini che indossate due o tre volte e poi si rompono e li buttate. Ma di cosa sono fatti? Sono fatti di metalli, ma due metalli molto tossici. In Europa adesso sta cambiando la situazione, ma noi ragioniamo a livello globale. Questi oggetti sono fatti, ma anche questi, che non sono propriamente gioielli, ma a noi piace, perché a noi umani piace luccicante, no? Siamo pazzi dall'età, dal neolitico, le tombe erano piene di ambra, piume, conchiglie di madreperla e oggetti di metallo. A noi piace tutto ciò che è luccicante, non siamo gli unici. Allora, questi oggetti sono di plastica o di vetro o di porcellana, ricoperti con un sottilissimo strato o di nickel o di cromo, e poi c'è un po' di vanadio, di alluminio, a seconda di chi li fa. Cromo altamente cancerogeno, alluminio altamente irritante, causa allergie, non nello stato metallico, ma una volta liberato nell'ambiente dà questi effetti. Siamo furbi? No, perché noi creiamo delle miniere, usiamo l'alto forno per fare degli oggetti da 3 euro con i due metalli più tossici che ci sono. Ci sono alternative? No, perché noi umani non abbiamo alternative per fare questi oggetti. La natura ha alternative? Eh beh sì, guardate questi oggettini, che sono tutti insetti, ma potevo mettervi anche degli uccelli, sono esattamente da un punto di vista ottico uguali a quelli che vi ho fatto vedere prima della bigiotteria. Stiamo parlando di metalli che non hanno proprietà tecnologiche, non stiamo costruendo accette per tagliare un albero, stiamo costruendo oggetti perché devono essere belli. Cosa vuol dire bello? Metallizzato, no? Luccicante, sgargiante, un po' colorato. Questa roba è mostruosamente tossica e la facciamo noi nel 2025 con 400 anni di metodo scientifico. Questa roba com'è? È sgargiante, è luccicante, è metallizzata. Guardate questo, è dorato, è un coleottero, e questo è il fotografo. È oro totalmente a specchio. Questo è un altro coleottero, è totalmente, mi viene da dire, cromato, non so, metallizzato. Queste sono le crisidi, che sono famose per i loro colori. Gli entomologi dicono proprio cromate e metallizzate, ma qua non c'è neanche un atomo di metallo, neanche uno. E questo qua è il bozzolo di una farfalla tropicale che, per nascondersi nel fogliame, imita i riflessi di luce delle cose bagnate. A me sembra un pezzo di rubinetto di casa mia cromato, ma in tutta questa roba non c'è neanche un atomo di metallo, né cromo, né vanadio, né nickel, né oro, né argento. Come fanno? Perché noi non riusciamo a farle così? Perché noi siamo bravissimi, ma non quanto la natura. Questi animali usano le nanotecnologie, quindi ritorno indietro, però nanotecnologie questa volta fatte con materiale organico, le proteine. Cioè, se una rana si mangia questo, se voi vi buttate un orecchino rotto e lo buttate in uno stagno, una rana lo mangia, muore intossicata per il cromo o per il nickel. Se si mangia questi, si è fatta un panino. Perché? Perché gli insetti, con i loro colori sgargianti, metallizzati, cromati, non sono fatti di metallo, ma hanno imparato a costruire delle strutture nanotecnologiche fatte con proteine, quindi come i muscoli, come i peli, come gli zoccoli, che hanno queste strutture qua, no? Sono in grado di prendere la luce, in parte assorbirla, in parte rifletterla, dare fenomeni di interferenza. E loro, con questa abilità incredibile che noi non siamo in grado di replicare, hanno tutti i colori che vi potete immaginare: il dorato, il cromato, l'argentato, il blu cobalto, il rosso cromo, tutti, anche questi colori molto strani che ricordano effettivamente quelli della bigiotteria. Ma ripeto, tutta quella roba è prodotta in perfetto equilibrio con l'ecosistema. Tutta questa roba viene totalmente riciclata, perché gli insetti vengono mangiati, vengono, no? Sapete benissimo come funziona il ciclo alimentare in natura. Noi oggi stiamo imparando a fare questi oggetti, ma con la plastica, cioè con dei polimeri che derivano dalla petrochimica, e allora non abbiamo risolto nulla. Cioè, forse abbiamo risolto il problema di usare il nickel, ma usando un materiale che ha gli stessi problemi a livello di impatto ambientale. Quindi, da un punto di vista dei metalli, dell'applicazione dei metalli, o l'ancillotto Ivano, quindi tecnologico, o estetico come la gioielleria, noi non siamo messi come le trilobiti, come Galileo contro le trilobiti, noi siamo molto indietro. E guardate che questi sono settori dell'industria che muovono milioni e milioni di euro e che hanno un impatto sul nostro ambiente drammatico. Quindi abbiamo decisamente da imparare. E adesso vi porto un altro caso in cui sono convinto tutti voi mi dice, siete pronti a dirmi, se ci parli di fuoco non c'è storia, il fuoco lo usa solo l'essere umano, ce l'hanno insegnato a scuola, che l'uomo primitivo accendeva i fuochi, si teneva il caldo, faceva luce, cuoceva la terracotta, cuoceva la bistecca, così mangiava meglio, digeriva di più. Ma neanche per niente, noi ci siamo illusi con il mito che il fuoco sia stato preso nella fucina di Efesto e regalato dagli dei, come se fosse veramente qualcosa di divino. E beh, se ci è stato dato questo dono, è stato un bidone, perché la natura il fuoco lo ha usato, lo usa da milioni e milioni di anni. Noi chiaramente il fuoco l'abbiamo usato storicamente teoricamente per scaldarci, proteggerci, appuntire, fare la punta ai bastoni e poi costruire le armi da fuoco, per cucinare, per illuminare. E per noi umani il fuoco è sempre visto come qualcosa di distruttivo, gli grandi incendi, anche pensate a Roma, a Londra, gli incendi storici che devastavano le città. Per la natura invece il fuoco è qualcosa che è stato utilizzato a milioni di anni in modo estremamente produttivo e che per noi oggi ha delle ricadute veramente interessanti. Ad esempio, vi faccio pochi esempi perché io vi voglio raccontare tante robe ma il tempo scorre. Questi sono gli falchi del fuoco, sono documentati dagli ornitologi in Australia. Loro sono dei piro, cioè loro dove c'è un incendio spontaneo, e in Australia è normale, è uno dei pochi ambienti, sono tre sul nostro globo, dove gli incendi sono spontanei. Loro vanno a prendere dei pezzi di legno, dei rametti infuocati, li prendono nel becco, volano per diversi chilometri e innescano nuovi incendi. Perché? Perché dove c'è un incendio gli animaletti scappano e loro mangiano, è una specie di buffet. E quindi dove c'è un incendio vedete decine di questi falchi, che sono di tre o quattro specie diverse, che vanno a mangiare. Però questa cosa va avanti da milioni di anni. Se tu hai qualcuno che continuamente dissemina gli incendi, la flora cambia, e proprio la silvicoltura con la gestione del fuoco che noi umani oggi a ecologia iniziamo a studiare. Perché in Europa, dove l'uomo ha iniziato a piantare pino, eucalipto, e in Europa gli incendi non ci dovrebbero essere, e quando scoppia un incendio in un'enorme piantagione di pini e eucalipti che sono piante resinose, tu quell'incendio non lo blocchi. Non so se avete memoria dell'incendio dell'Arcachon in Francia, decine di chilometri di piantagioni di pini bruciate e i pompieri non potevano fare nulla perché non riuscite a spegnere quegli incendi. E beh, noi oggi cerchiamo di capire come fare a stare in equilibrio, cioè piantagioni a reddito economico ma in equilibrio con gli eventuali incendi. In Australia i falchi del fuoco questa roba la fanno da milioni di anni. Gli aborigeni lo sapevano, l'uomo occidentale non ci credeva, oggi gli ornitologi l'hanno certificato, che quindi non vi racconto delle cose supposte. Questa è la banksia, è una pianta appunto tropicale che invece dipende dal fuoco. Noi pensiamo al fuoco come qualcosa di distruttivo, per le piante il fuoco in alcuni casi è la manna dal cielo. Allora, la banksia viene da un ambiente in cui gli incendi sono naturali, e allora lei ha imparato lei dipende totalmente dal fuoco, perché se sei una pianta dopo un incendio è il momento perfetto per nascere, nessuno ti fa ombra, sono tutti bruciati e tutta la cenere è andata a terra, e la cenere è concime perché è fosforo, azoto e potassio. Se sei una pianta, nascere dopo un incendio è vincente. Quindi se tu riesci a brevettare un frutto, o meglio un seme, che germoglia solo dopo il fuoco, hai vinto. E lei è la banksia. La banksia è questa pianta qui che fa una specie di pannocchia i cui semi sono fatti come una cozza che si apre solo ed esclusivamente se passa al fuoco, perché sono dei semi sigillati da ceralacca, restano lì per decine di anni. Quando passa un incendio la ceralacca si scioglie, il seme si apre, lo vedete, no, qua, che è tutto bruciato ma i semi sono aperti, e il semino cade e germoglia, niente di che, è meccanico. C'è un'altra pianta, il giglio del fuoco, non sono riuscito a trovare l'immagine, che è molto più sofisticata. Lei ha un sensore biochimico, cioè il seme sta sottoterra, quando passa il fumo contiene delle molecole molto particolari che attivano questo seme, e la capacità di questo seme di percepire queste molecole è pazzesca, perché i nostri sensori di fumo, che ci sono anche qui, ogni ambiente ha un sensore di fumo, dovete saperlo, sono molto poco sensibili. Infatti nei film americani c'è sempre qualcuno che accende una sigaretta e va a fumare sotto il sensore di fuoco per far scattare l'allarme, perché i nostri sono elettromeccanici, funzionano male, ci vuole molto fumo per farli scattare, ci vuole un incendio per farli scattare. Il giglio del fuoco appena percepisce il fumo in maniera estremamente diluita si attiva e germoglia. Queste piante dipendono totalmente dal fuoco, se non c'è il fuoco loro non nascono. Per assurdo, se non ci fossero fuochi in Australia loro si estinguerebbero, perché sono in equilibrio da milioni di anni con quello che credevamo essere il più grande dono di Prometeo, ma manco per niente. E poi noi abbiamo inventato le armi da fuoco. Forse voi non siete fieri delle armi da fuoco, ma purtroppo le armi da fuoco muovono, e lo sappiamo, è cronaca, milioni e milioni e milioni e milioni. Ma anche in questo caso non le abbiamo inventate noi. Fucili, moschetti, cannoni, anche le armi nucleari, in realtà la maggior parte dei morti le fanno per il fronte di calore, le radiazioni vengono dopo. Bene, questa è la lotta titanica tra l'ape giapponese e la vespa mandarina, che è una lotta che viene vinta da chi ha imparato a gestire il calore, il fuoco, perché l'ape, che è molto piccolina, mi ricorda molto Davide contro Golia, l'ape è piccolina, la vespa è enorme, lei mangia polline, raccoglie il nettare, lei è carnivora, lei va negli alveari, decapita le api e se le mangia. Ma l'ape giapponese, solo lei ha imparato a difendersi col fuoco. Come? E beh, fa come i giocatori di rugby, saltano addosso alla vespa, iniziano a produrre calore attraverso strofinio, quindi attrito, alzano la temperatura di decine di gradi e bruciano viva la vespa. E poi, visto che sono un po', diciamo, aggressive, lasciano il morto davanti all'alveare, così da dire alle altre vespe: se venite qua vi friggiamo, ok? E funziona molto bene, solo che è una strategia che hanno imparato solo le api giapponesi, quindi le api giapponesi si difendono così. Le altre api questa strategia non l'hanno imparata. Però tutte le api fanno calore in questo modo. E se voi qui d'inverno girate in campagna e vedete delle arnie, sappiate che le api sotto i 6 gradi vanno in coma. E quando nell'ambiente ci sono 2, 3, 0 gradi, le api dovrebbero morire tutte. Ma loro hanno imparato a fare il riscaldamento centralizzato, perché nell'arnia ci sono delle api che fanno i turni come gli operai, si mettono sulla parete dell'arnia, producono calore proprio come queste qua, cioè per strofinio, e poi con le ali diffondono il calore dell'arnia. Negli alveari la temperatura non scende mai sotto gli 8 gradi, per noi è un po' poco, però per le api è sufficiente per non andare in coma, e loro ovviamente usano il miele per questo, eh? Poi noi glielo rubiamo, però hanno inventato la gestione del calore, perché il fuoco è luce e calore, ma lo potete declinare come volete, gli animali hanno imparato a gestire queste diverse proprietà. Il fuoco come tale

ha inventato la pietra filosofale e è diventato ricchissimo ai tempi, distillando la sua pipì. Lui ragionava da alchimista, pensava che nella sua pipì di colore giallo ci fosse il principio dell'oro e si era convinto che la sua anima, che doveva essere perfetta, lasciasse il suo corpo a causa dei peccati sotto forma di pipì. Quindi nella sua intuizione geniale da alchimista, idiota per uno scienziato del 2000, c'era: io prendo la pipì, la distillo, e ha distillato più di 1000 chili di pipì con un procedimento tutto descritto. È stato bravissimo da un punto di vista artigianale. Chi oggi fa archeologia scientifica non riesce a rifarlo. Erano veramente bravi gli alchimisti, ma erano totalmente idioti, perché lui voleva ottenere il principio aureo della sua anima. Ha arrostito la sua pipì per anni e ha ottenuto il fosforo. Il fosforo è la prima sostanza che produce luce. Il fosforo non è fosforescente, il fosforo brucia all'aria, produce una luce bellissima blu che ricorda molto i fantasmi, che sono proprio nati da una sostanza che deriva dal fosforo, che è la fosfina, ma questa è un'altra storia. E lui di fatto gira tutta Europa mostrando nelle corti. Lui era convinto di avere la pietra filosofale e convinceva le persone, perché aveva questa sostanza che produceva luce. Nessuno aveva mai visto una roba del genere nel 500. La mano gli è andata in cancrena, gli è andata in necrosi, ha perso la mano, però è diventato ricchissimo. Noi nel 2025, noi chimici, facciamo sostanze bioluminescenti, luminescenti, fosforescenti, ma il nostro padre fondatore è stato un alchimista. Noi siamo molto più bravi di lui, ma vi dico che noi usiamo semiconduttori, ossidi drogati, metalli tossici, tutte sostanze lavorate in laboratorio. Io faccio queste cose nella vita e faccio degli scarti, reflui tossici, catalizzatori, sottoprodotti. Perché cosa? Beh, gli stick luminosi da discoteca, le stelline che attacchiamo nelle camere dei bimbi. Perché non ci sono delle applicazioni più belle? Perché queste robe sono tossiche e quindi non possiamo vendervele per fare altro. La natura ha fatto di meglio, beh, in questo settore, nel fare luce. La natura non è come Galileo con le trilobiti, la natura è avanti ma milioni di anni, e io che sono un chimico, quando guardo questi animali qua mi cadono le braccia. Solo che noi queste sostanze verdi, blu, viola, pulsanti, che sfocano, che cambiano colore, non le sappiamo fare. La sostanza fluorescente più famosa è stata estratta da una medusa, da un premio Nobel, Shimaura, che ha ucciso più di 100.000 meduse per raccogliere questa proteina che oggi è famosa come GFP, ma in natura praticamente tutti i rami dell'albero evolutivo hanno inventato la luminescenza. Vermi, meduse, funghi, mucillagini, batteri, questa è una striscia di un batterio, insetti di vario tipo, gli scorpioni sono fortissimamente fluorescenti, infatti gli entomologi li cercano così. E voi mi dite: sì, ma mi stai facendo vedere qualcosa per fare le stelline nella camera dei bambini? E no, perché la luminescenza noi oggi la usiamo per quello, perché non siamo bravi a farla noi chimici. Ma guardate, queste sono alcune delle future applicazioni della luminescenza. Qui è tutto tirato fuori dalla bioluminescenza. Se usiamo le sostanze luminescenti a livello, ad esempio, diagnostico medico, potremmo in futuro fare queste cose qua. Questa è una larva di insetto colorata con una sostanza fluorescente che voi vedete svilupparsi, i tessuti crescono, gli organi crescono. Lei non è intossicata, lei sta vivendo e sta crescendo, e voi la potete vedere in tempo reale. È qualcosa che con la diagnosi oggi non possiamo fare. E se usate non una sostanza ma 3 o 4, potete fare questo. Questo è un embrione di pesce, lo zebrafish, a cui sono state aggiunte 3 o 4 colori di sostanze fluorescenti diverse, e ognuna colora il tessuto osseo, il tessuto nervoso, l'apparato digerente. Pensate, questo a livello diagnostico cosa vuol dire? Vi sto raccontando fantascienza? No, perché già oggi esiste una tecnica nell'amniocentesi. Chi di voi ha avuto a che fare con l'amniocentesi sa cos'è. Sapete che è un test di routine, si fa in tutto il mondo, stiamo parlando di qualcosa di molto molto utilizzato. Esiste l'amniocentesi basata su sostanze fluorescenti, si chiama la FIS o FISH a seconda della pronuncia, e questo è il cromosoma completo di un nascituro e di un altro nascituro, in cui ogni cromosoma è stato colorato con sostanze fluorescenti. Spoiler: XX bambina, XY bambino. E quindi voi potete vedere, ovviamente non solo il sesso di nascituro, ma tutte le, diciamo, gli esiti dell'amniocentesi normale, con una tecnica che è molto più economica e pare avere molta molta più sensibilità dell'amniocentesi classica. Si fa già, cioè, negli ospedali molto spesso ve la propongono, ed è qualcosa molto all'avanguardia. Ma noi chimici queste sostanze fluorescenti, mi spiace, siamo troppo indietro, non sappiamo ancora farle. Sono rimasto un po' indietro, però vi faccio un altro caso di un materiale che secondo me tutti voi pensate che è totalmente umano: il vetro. Io vi ho parlato di fuoco, di metalli, ma se fate un giro in un museo di archeologia, tutto ciò che trovate nelle gallerie del Neolitico in poi è roba fatta col vetro. L'uomo del Neolitico cacciava con

0: frecce, lance di selce ossidiana. Selce e ossidiana sono, da un punto di vista chimico, vetro, ossido di silicio, sporco ovviamente. Andando avanti nella storia, cosa trovate? Il vetro egizio, il vetro fenicio, il vetro romano, la terracotta. La terracotta è l'argilla, sono alluminio silicati, cioè vetro sporco con qualcos'altro, alluminio, magnesio, altri cationi. E la storia poi ci porta a che cosa? Il vetro delle cattedrali, magnifici, estetici, meravigliosi, ma più avanti a che cosa? Beh, la scrittura è nata sull'argilla, le tavolette di argilla, gli ziggurat erano fatti di mattoni di argilla, i romani inventano il calcestruzzo e costruiscono un impero, il Pantheon a Roma è fatto col calcestruzzo, il calcestruzzo è fatto con una miscela brevettata dai romani, in parte ancora ignota, ma la base sono i silicati, cioè quella roba lì è vetro sporco. Sappiate, il cemento armato sono vetro con qualcos'altro. Per un chimico la maggior parte della roba di dentro è ossido di silicio, ok? Sono varie declinazioni del vetro. E nella storia moderna ci abbiamo fatto le serre, i grattacieli ricoperti di vetro, cioè un materiale a basso costo disponibilissimo che noi umani utilizziamo dal neolitico in forme diverse e ha fatto la nostra fortuna. Un materiale così facile da trovare sul pianeta Terra, la natura non se lo fa sfuggire. E la natura lo usa nella versione per noi umani più moderna, perché noi umani oggi, nel 2025, all'università, il vetro lo vogliamo fare così, non ci facciamo i grattacieli all'università, ma facciamo le nanospugne di vetro, cioè quella che si chiama la silice mesoporosa, che sembra essere il futuro della farmacologia, cioè fare delle piccolissime spugne di vetro, in queste spugne caricare antibiotici, vaccini, tutto quello che vi serve, farmaci, darle al paziente queste nanospugne di vetro girano nel corpo e rilasciano il farmaco solo dove serve. È tutto in fase sperimentale, è tutto in fase di brevetti, ma noi oggi all'università facciamo queste, cioè piccole spugne di vetro, qui le vedete come sono a occhio, qui le vedete al microscopio, sono proprio delle palline tutte bucate in cui puoi mettere i farmaci o altro, e questa è l'applicazione più moderna del vetro. Questo è un disegno di fantasia per farvi capire che sono delle palline con dei fori. La natura queste robe le sa fare, le punte di freccia del neolitico, il cemento armato, la silice mesoporosa, la natura le sa fare. La natura col vetro ci fa delle cose incredibili. Quelle che voi conoscete di sicuro è l'ortica. L'ortica maledetta che vi punge, vi fa venire le bolle, vi punge come un uomo del neolitico. Le frecce dell'ortica sono fatte di vetro. Non sono spine, non sono lance, sono degli aghi. Dentro c'è un canale cavo e di un vetro purissimo, di una qualità di vetro che noi umani in miniera non riusciamo a ottenere perché lei lavora in un altro modo, è proprio vetro purissimo. Qui c'è vetro, a dir la verità, e qui alla base c'è calcare, così qua si spezza e il veleno che c'è in questo ghiandole penetra nella pelle dei mammiferi erbivori. Ogni specie di ortica, noi diciamo ortica ma è un genere che contiene decine di specie, ogni specie ha un arpione diverso, vedete, alcuni sono semplici con un bottone esplosivo, altri sembrano i ramponi di Moby Dick con tutti gli uncini per infilarsi nella... è una maledetta, è l'ortica, ma questo è vetro purissimo. Ed è solo un esempio botanico che ha milioni di anni. Il grano che voi mangiate, tutte le graminacee, per crescere agli internodi, cioè in questi punti qua, ha delle particelle, in questi punti qua, ha delle particelle di vetro che i botanici chiamano fitoliti, le pietre delle piante. Sono fatti di vetro purissimo, sono questi. E rigano i vostri denti, no, non la farina, ma l'uomo primitivo quando mangiava erbe, ma anche i mastodonti, i grandi erbivori, hanno tutti i denti rigati da queste piccole pietre delle piante. Il bambù, l'equiseto, ne è ricchissimo, e guardate che varietà di forme. E voi mi dite, ma ci si può fare qualcosa, assomigliano alla silice mesoporosa? No, però sono molto belli e sappiate che sono di un vetro incredibilmente puro. Però ci si può fare qualcosa con questi. Questi sono oggetti di vetro fatti nel mare, di una complicazione, una difficoltà geometrica, di una superficie, di una complessità anche di pori, di strutture che noi umani non siamo assolutamente in grado di fare. Cioè la silice mesoporosa che vi ho fatto vedere prima rispetto a questi che sono radiolari, coccolitoforine, globigerine, diatomee, noi siamo indietro di milioni di anni. Questi sono gli scheletri di esseri che vivono nel mare. Il mare è ricchissimo, La maggior parte dell'ossigeno fatto nel dalla biosfera non è fatta dalla foresta amazzonica, è fatto da alghe che vivono nel mare in sospensione come queste. Alcune ricordano il nastro di Möbius, altre hanno delle complicazioni geometriche per cui i naturalisti nell'Ottocento erano diventati matti, le raccoglievano e facevano dei centrini che si potevano vedere solo al microscopio perché sono esteticamente molto belle. Ma da un punto di vista tecnologico, devo chiudere, giusto? Ancora un po' di tempo? Perfetto, da un punto di vista tecnologico questa roba è quello che noi che vi ho fatto vedere prima, è quello che noi vorremmo fare in laboratorio, ma non ci riusciamo. E in realtà nel mare ci sono già, i più belli secondo me sono i radiolari, sono tutti di vetro purissimo, alcuni usano il calcare, ma ce ne sono altre, ad esempio le spugne, qualcuno di voi forse si lava con le spugne sono due famiglie, una è la demosponge, le demosponge hanno il loro scheletro, è sbagliato dire scheletro, ma scheletro fatto di strutture di vetro fatte così, si chiamano spicole, sono di vetro purissimo, al 99,99%, loro sono incredibili nell'estrarre il vetro, sembrano degli arpioni, degli aghi, alcune demosponge invece fanno delle fibre, queste fibre si è scoperto che sono fibre ottiche, trasmettono la luce, alla spugna non serve, ma si sono inventate le fibre ottiche prima di noi, e queste sono le loro dimensioni, perché io prima vi ho parlato di alghe unicellulari, ma ci sono anche organismi che rispetto a un uomo sono anche molto molto grandi. Ora, mancano 10 minuti, ma salto gli altri casi che vi volevo portare, come la colla, che è un settore della petrolchimica tra i più inquinanti al mondo, estremamente redditizio, ma in cui noi umani, rispetto ad altre forme di vita, siamo veramente molto poco bravi, e salto anche la conversione energetica, che è in realtà il grande problema della società di oggi, perché ieri ho sentito la conferenza del matematico che parlava di intelligenza artificiale e ha sottolineato come la necessità di sviluppare corrente elettrica nei prossimi 2, 3, 4 anni sarà esponenzialmente sempre in crescita. E ci sono varie soluzioni, io sono un estremista in questo settore, ognuno la può pensare come vuole sulle varie strategie per fare corrente elettrica, ci mancherebbe, quello che è sicuro è che la natura nel convertire l'energia che il nostro pianeta riceve dal Sole è a un livello tecnologico incredibile, e se noi siamo alle prese con i pannelli solari, questa ad esempio è una stazione del treno ricoperta di pannelli fotovoltaici, questo è uno studio a Losanna, queste vetrate colorate sono pannelli fotovoltaici di nuova generazione, filtrano la luce ma insieme fanno corrente elettrica, cioè noi stiamo sviluppando sistemi molto diversi con performance diverse per convertire l'energia solare in energia elettrica. Ovviamente in natura c'è la fotosintesi, ma non vi parlerò della fotosintesi perché più o meno tutti la conosciamo, ma la fotosintesi non fa corrente elettrica, prende la luce e fa zucchero. Però ci sono anche animali che hanno imparato a sfruttare la fotosintesi, ad esempio questa che è l'Elisia, è una lumaca che mangia per smettere di mangiare. Che è assurdo, perché lei mangia le alghe e invece che digerire le alghe prende quelle strutture in grado di fare la fotosintesi, lei diventa verde, vedete che sembra una foglia, una volta che acquisisce questi organuli inizia a vivere all'interfaccia dove arriva molta luce e lei smette di mangiare, perché quegli organuli che ha assorbito con le alghe fanno zucchero. E quindi lei non ha più bisogno di mangiare, smette di mangiare per dei mesi. Cioè la natura in realtà ha risolto il problema della conversione energetica col parassitismo, con questa tecnica incredibile dell'Elisia, con altre forme di vita che hanno parassitato batteri o altro in maniera molto molto performante. Spesso la natura non ha inventato cose ma ha usato delle strategie, e le strategie quasi sempre sono la simbiosi, cioè vivere, o il parassitismo, vivere insieme a qualcuno che sa fare meglio. Questa è la filosofia che vi vorrei trasmettere oggi, ecco perché volevo fermarmi un attimo, non sull'energia solare ma sull'idea. Noi umani oggi siamo al bivio, e finisco qui, ah no c'è ancora un esempio, noi oggi siamo al bivio di o continuare ostinatamente a sviluppare una scienza nei nostri laboratori, tra l'altro scienze che non comunicano tra di loro, perché il chimico non parla col botanico, che non parla col geologo, perché funziona così, o iniziamo a capire che la natura è veramente abilissima e che se quei brevetti della natura noi li prendiamo, li salvaguardiamo, possiamo sviluppare effettivamente una società molto più performante. E questo è l'ultimo esempio per farvi capire come funzionano le cose. Questo è un tunnel tunnel romano scavato nel calcare dagli schiavi. Porta l'acqua a Roma ancora oggi, si vedono i segni degli scalpellini. Il calcare è facile da scavare, ma ai tempi dei romani fare un tunnel così, tanta roba. Questo è un tunnel che c'è sopra Torino, è stato scavato nel 500 in una pietra durissima, una pietra metamorfica. La persona che l'ha scavato ha lavorato per 7 anni. La leggenda racconta che quando è arrivato dall'altra ha ricevuto un'enorme quantità di denaro, si è ubriacato così tanto che è morto cadendo dalla montagna. Non proprio a lieto fine, però è molto famoso questo scavo perché è stato fatto a mano, si vedono i segni degli scavi in una roccia che ancora oggi sarebbe complessa da scavare. Questi sono dei tunnel, vedete qua gli archeologi, che sono stati trovati in Argentina. Quando l'uomo è arrivato in Argentina, ha trovato questi immensi tunnel scavati dove c'erano i segni delle picconate. Chi diavolo li ha scavati quei tunnel? Perché lì non c'erano civiltà in grado di scavare. Era un mistero che hanno risolto i paleontologi, perché quei tunnel sono stati scavati dal bradipo gigante, un animale che si è estinto probabilmente con l'arrivo dell'uomo per la caccia, ma pare prima, no, molto prima, e che scavava i tunnel. Allora, qual è l'idea? Non è Jurassic Park. Io non dico che dobbiamo resuscitare il bradipo gigante per scavare i tunnel della metro di Milano o della metro di Roma, ci mancherebbe, non voglio assolutamente parlare di questo. Ma l'idea è che la natura, in ogni settore, non lo scavo chiaramente, ma l'ottica di Galileo, il fuoco, le sostanze chimiche, le sostanze bioluminescenti, i metalli, tutte le sostanze che noi... le applicazioni che noi consideriamo prerogativa umana, in realtà la natura è milioni di anni che ci lavora, e la natura ha avuto un tempo infinito, non è stata più brava, non è assolutamente stata più brava, è solo che noi umani abbiamo la scienza da 400 anni, la nostra civiltà è iniziata 10.000 anni fa, come specie siamo su questo pianeta da 200.000 anni, ci sembra tanto? Gli animali come insieme sono su questo pianeta da 700 milioni di anni e la vita come base, batteri, è su questo pianeta da 2 miliardi e mezzo di anni. È una quantità di tempo assurda. La natura ha avuto infiniti laboratori, infiniti professionisti che hanno lavorato con l'evoluzione e la selezione per risolvere problemi. Problemi di chimica, problemi di biologia, problemi di fisica, problemi di ottica, problemi di fisiologia. Le soluzioni che la natura ha trovato sono lì. Sono solo da prendere. Quindi noi umani in realtà siamo stati molto bravi. Sono molto fiero della scienza umana e della società che abbiamo prodotto. Ma c'è una controparte, la crisi climatica, la perdita di biodiversità, l'impatto sull'ambiente. Oggi siamo chiamati, tutti voi siete chiamati a trovare una soluzione. E non ne abbiamo tante di soluzioni. Una delle soluzioni, secondo me, più funzionali, che è poi la base del neoambientalismo, del biocentrismo o dell'ecocentrismo, è di ispirarsi alla natura. E io spero oggi di avervi dimostrato che c'è tantissimo da prendere. La natura non è né brava, tornando proprio alla prima slide, la natura non è né brava né cattiva, non è la grande dea madre, non è il demonio che ci manda la peste. La natura è un serbatoio di conoscenze infinito che lavora da milioni di anni a un ritmo serratissimo, molto più di noi scienziati. E tutte le soluzioni sono lì, solo che non lo sappiamo, non lo sapevamo, lo stiamo scoprendo da 10-20 anni. E quello che scoprono alcuni scienziati non arriva agli altri, perché per come è fatto il mondo della ricerca... settori disciplinari diversi tra di loro parlano pochissimo. Questo sta cambiando, ma questo cambierà soprattutto prendendo coscienza di queste cose. Quindi io quello che vi chiedo oggi, no, la mia speranza oggi era di convincervi che la natura è molto molto brava da un punto di vista scientifico, e questo secondo me in voi fa nascere l'idea di allora la natura va salvata. E se ho fatto questo, ce l'abbiamo fatta.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte, due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km, la scossa è stata avvertita attorno alle 10.15 dalla popolazione. Decine di persone sono scese in strada. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise per la benzina. Il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà appunto dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio. Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella miseria. La tua parola mi fa vivere. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato. M'ha preso lo sdegno contro gli empi, che abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio.
2: Il Signore farà tornare il suo popolo, e vivremo nella gioia.
3: Lo stolto pensa, Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno fa il bene. Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo, per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti. Nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono forse i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio? Hanno tremato di spavento là dove non c'era da temere. Dio ha disperso le ossa degli aggressori. Sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore farà tornare il suo popolo e vivremo nella gioia.
2: Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
4: Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché sono insorti contro di me gli arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore mi sostiene. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
5: Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà, noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Padre Santo, nel tuo amore, veglia su di noi.
0: E con te vivremo in unità perfetta.
6: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: È martedì 4 agosto.
2: Sono le 12:24.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Devo dire, no niente.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:37.
3: È martedì 4 agosto.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 4 agosto.
2: Sono le 12:55.

0: In Blu 2000 News.
1: Migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca. Per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
2: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intanto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
3: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumy colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO, Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima del inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
4: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
5: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale. E purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
6: C'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso, e si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche. E chiaramente, per capire che è una ciclospora, basta analizzare le feci.
5: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita. Ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan, ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
7: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi. C'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi, presente la famiglia con la moglie Maura, i figli Edoardo e Gianandrea e tantissimi ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala.

0: Segretario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala.
1: Questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
2: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
3: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
4: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
5: Sono le note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
4: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, grazie e buona giornata.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:17.
2: È martedì 4 agosto.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 4 agosto.
2: Sono le 13:40.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:55.
2: È martedì 4 agosto.

0: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa al Congresso Mondiale di Signis a Kigali. Bisogna promuovere una comunicazione ispirata a verità e rispetto della dignità umana. Medio Oriente: al via a Roma i negoziati tra Israele e Libano. Hezbollah portano vergogna e umiliazione. Gli Houthi attaccano un aeroporto in Arabia Saudita. Terremoto di Pozzuoli, proteste della cittadinanza. Il vescovo lancia una colletta per aiutare la popolazione. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Un messaggio di Leone XIV ha aperto i lavori del Congresso Mondiale di Signis, la rete che unisce i media cattolici di tutto il mondo. Per la prima volta l'evento si svolge in Africa, esattamente a Kigali, in Ruanda, dove sono riuniti oltre 300 professionisti da 100 paesi per riflettere sul tema comunicazione digitale per l'armonia culturale e il benessere ambientale. A loro è giunto il messaggio del Pontefice a firma del Cardinale. Segretario di Stato Pietro Parolin, il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Verità e rispetto della dignità umana, due valori, due principi sui quali orientare e ispirare l'intera comunicazione. L'indica il Papa nel suo messaggio letto inizio giornata dal Nunzio in Ruanda, in cui cita la sua enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che la comunicazione online non è semplicemente la trasmissione di informazioni, ma la creazione di una cultura che ha il potere di plasmare il modo in cui le persone percepiscono il mondo e influenzare la coscienza collettiva. In quest'ottica è auspicio di Leone che i partecipanti a Kigali cerchino di individuare modalità per promuovere strategie e strumenti di comunicazione ispirati alla ricerca della verità e al rispetto della dignità umana, così che possa edificarsi una cultura che rifletta i valori evangelici della comunione, della pace, della tutela dell'ambiente. Dopo la lettura del messaggio papale è stato proiettato un videomessaggio del prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, il quale ha esortato a non permettere mai agli algoritmi di scrivere la nostra storia. La più grande innovazione, ha detto, non sarà una macchina più intelligente, ma un modo più umano di comunicare.
0: Il dialogo è oggi sostituito dalla forza. Si devono tutelare i diritti minacciati dalle ideologie. Ad affermarlo è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin durante il suo viaggio in Guatemala in occasione dei 90 anni delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Nel discorso al corpo diplomatico, l'invito alla comunità internazionale al rispetto dei diritti umani come la libertà religiosa, di espressione, di coscienza e il diritto alla vita, che nell'attuale quadro mondiale sembrano perdere vitalità. Cambiamo scenario, l'attualità internazionale ora. È iniziato questa mattina a Roma il settimo round di colloqui tra Israele e Libano per la pace. Al centro la gestione delle zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Secondo la milizia sciita di Hezbollah, i negoziati portano vergogna e umiliazione. Intanto gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno fatto sapere di aver attaccato un aeroporto in Arabia Saudita. Roberta Barbi.
2: È stata ribattezzata Città della Pace Roma per via del secondo round di negoziati tra Israele e Libano in corso oggi e domani, il settimo dall'avvio dei contatti trilaterali con gli Stati Uniti partiti ad aprile. Al centro dei colloqui l'estensione delle zone pilota di ritiro delle forze israeliane dal sud del paese dei Cedri, che si lega da una parte al disarmo della milizia sciita di Hezbollah, dall'altro al dispiegamento dell'esercito di Beirut. I negoziati in corso sono stati bollati in TV da Naim Qassem come l'ennesima vergogna e umiliazione. Il leader di Hezbollah ha poi puntato il dito contro il presidente libanese Aoun, accusandolo di alimentare le divisioni nel paese. Sul fronte iraniano della guerra, il presidente americano Trump ha detto di aver dato a Teheran l'ultima chance per intavolare una trattativa, ribadendo che il vero motivo dei negoziati non è lo stretto di Hormuz, ma la denuclearizzazione del paese. Intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato l'aeroporto di Najran in Arabia Saudita, proseguendo di fatto un'escalation di violenza tra i due paesi.
0: È appena terminata la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. È emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Lo rende noto il Consiglio dell'Unione Europea. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
3: Il modello di esternalizzazione in Africa non è nuovo, l'ho fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato due centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie. Sanchez si contraddice perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale.
4: Come si spiega questa contraddizione?
3: Soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione.
4: L'Italia chiederà anche l'attuazione di un sistema che dovrebbe o vorrebbe legare vantaggi sui dazi per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione nel riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente in Europa.
3: Si basa su fattori economici, ricalca un pochino l'idea che è quella del piano Mattei, con la creazione di hub lavorativi dove impiegare con la formazione, l'artigianato e gli abitanti del paese.
0: E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, mentre 160 migranti sono stati salvati nella Manica da navi francesi e britanniche. Lo scorso 27 luglio gli Stati Uniti hanno disposto la revoca dello status di protezione temporanea per le persone emigrate negli USA. La scadenza dei permessi oggi diventerà effettiva il 2 settembre. Qual è dunque la situazione di questo provvedimento per quanto riguarda Haiti? È diventato un paese sicuro? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Boschetti, laica in Fidei Donum, operativa sull'isola da 25 anni, l'intervista di Silvia Giovanrosa.
5: Haiti rimane nello stesso inferno, è un paese in cui la violenza continua con la caratteristica dell'apparire e scomparire, la gente vive perché approfitta del giorno in cui non c'è la violenza diretta per cercare di continuare a fare quel che deve fare. Haiti è sempre uguale.
6: La Chiesa si sta adoperando perché ciò non avvenga?
5: Proprio recentemente c'è stato un incontro, l'arcivescovo di Miami è andato a incontrare rappresentanti dei senatori degli Stati Uniti proprio per difendere questa causa. Lui è un uomo che da anni si è prodigato per la pastorale nel contesto haitiano, perché nella diocesi di Miami ci sono tantissimi haitiani. Recentemente c'è stata anche una messa celebrata da arcivescovi presenti e altri prelati statunitensi, celebrata in modo particolare da Cardinal Chibli, quindi dal cardinale haitiano che è stato presente apposta per invocare rispetto, pace e protezione sul popolo haitiano in questo contesto qua soprattutto.
0: In Italia ora, dove è terminata la manifestazione degli abitanti di Pozzuoli a Napoli che stamani hanno bloccato il porto della città dopo il terremoto, al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
7: La situazione è certamente una situazione molto critica, sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
8: Signor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
7: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile e abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Casa Susana ha attivato una richiesta fondi, questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
8: La situazione delle chiese.
7: Abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
0: Record del caldo in Italia, se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì le città in rosso saranno 27 sul totale delle 27 monitorate. Intanto un'ultima ora, gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione alle navi commerciali, lo ha dichiarato il segretario in un'intervista a CNBC. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile.
9: Focus. Finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
10: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Venerdì 3 luglio si è svolta a Ragusa, in via Aldo Moro 31, l'iniziativa dal titolo Volontari in Festa, promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Etneo in collaborazione con il Comune di Ragusa e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Tra i momenti più significativi della giornata, l'inaugurazione della Casa del Volontariato di Ragusa. E oggi io ho il piacere di avere in linea Salvo Raffa, che è appunto il presidente del Centro Servizi per il Volontariato Etneo, con cui approfondiremo questo importante momento che si è svolto a Ragusa. Ben trovato!
11: Anche a voi, grazie.
10: Salvo, ti chiedo innanzitutto di spiegare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che cos'è Volontariato in Festa e perché per voi rappresenta un momento decisivo di confronto, dialogo e partecipazione tra le associazioni di volontariato, cittadini e istituzioni.
11: La forza della rete credo che sia, diciamo, sempre l'elemento fondante anche del nostro sistema dei centri di servizio, cioè la capacità di poter far lavorare insieme le associazioni di volontariato, ragionare insieme su strategie, obiettivi, credo che sia l'elemento principale in un contesto e in un momento storico come quello in cui viviamo oggi. Per cui la possibilità e l'idea di mettersi insieme per festeggiare la festa diventa il termine simbolo per ritrovarsi sostanzialmente, per fare comunità e per far sì che la comunità percepisca che il volontariato è una risorsa oggi fondamentale all'interno di una struttura comunitaria, all'interno di un territorio. Per cui la festa diventa l'elemento aggregante, cioè ci fa ritrovare insieme per lavorare insieme, per sempre più, diciamo, primeggiare sulla cultura del noi. Purtroppo da noi ancora è forte la cultura dell'io. Allora l'idea che noi insieme portiamo avanti, ecco, l'azione volontaria, un'azione gratuita, un impegno solidale all'interno dei territori e delle comunità, che non guarda solo alle associazioni di volontariato, perché quando parliamo di festa, quando parliamo di, ecco, associazioni che si mettono insieme, parliamo anche di realtà che fanno sistema con altri attori sociali, la chiesa, la scuola, l'istituzione del territorio comunale, l'università, ecco, tutte quelle realtà che insieme costruiscono il bene comune e lavorano insieme per portare obiettivi che sono quelli del benessere della comunità. Per cui aver fatto e aver potuto anche su Ragusa celebrare una festa, cioè ritrovarsi insieme, comunità, ritrovarsi insieme nel territorio, per noi è motivo di orgoglio. E allora come centri di servizio il nostro compito è quello di essere cassa di risonanza, essere collanti di questo, diciamo, sistema che prova ad aiutare a valorizzare il noi in un territorio e in una comunità.
10: Com'è andata la giornata? Cosa è emerso e soprattutto qual è stato il sentire che ha accompagnato l'intera giornata? Cosa hai percepito?
11: La giornata è andata molto bene, tra l'altro una giornata che, ecco, grazie anche a questo lavoro sinergico con altri attori istituzionali, l'IACP e altre due associazioni che di fatto hanno ottenuto questo bene immobile che diventa una casa, diventa un tetto dove poter, ecco, far uscire le migliori idee che possano in qualche modo contaminare il territorio. Farlo in un luogo anche particolare della città di Ragusa, in un contesto popolare, diventa sicuramente premiante, per cui quello che è uscita, la sensazione che è uscita è questa grande voglia di collaborare, questa grande voglia di esserci, perché la partecipazione è stata davvero massiccia da parte delle associazioni di volontariato, per cui questa grande voglia di esserci poi gioca nella grande voglia di scommettersi. E allora la sensazione è quella che c'è veramente tanta buona volontà, che c'è tanta disponibilità, bisogna coltivarla, bisogna sempre viverla e farla vivere nell'entusiasmo, perché quando la gente, quando i volontari hanno questa carica e questo entusiasmo, diventa importante, compito nostro, compito degli attori sociali, è quello di coltivarlo, di non spegnerlo. E anche la gente comune deve avere, ecco, questo desiderio di non spegnere questa buona volontà. Molto spesso i volontari non ricevono neanche un grazie, ma lo fanno non perché aspettano il grazie, lo fanno perché lo sentono, e lo sentono perché percepiscono che la comunità, che il territorio ha bisogno di quell'azione, l'auto-mutuo aiuto, insomma parliamo, passatemi il termine, di preistoria su questi termini, però l'uomo è sempre stato un animale che non può vivere da solo, ha bisogno di un altro, e allora quell'altro si mette insieme per aiutarlo, per accompagnarlo, per supportarlo, e allora l'azione volontaria è proprio questa, e allora la sensazione di quella giornata è stata proprio questa, ecco, l'entusiasmo di ritrovarsi insieme sotto un tetto, di progettare, di cominciare a progettare anche in quei quartieri dove nasce e dove noi oggi operiamo con la Casa del Volontariato, perché la presenza del volontariato lì dove ci sono gli ultimi, dove ci sono le persone in difficoltà, i disabili, i minori, dove ci sono gli anziani, dove ci sono le emergenze, per cui pensiamo a tutte le emergenze che molto spesso viviamo, oggi viviamo l'emergenza incendi, abbiamo vissuto l'emergenza delle alluvioni, abbiamo vissuto i terremoti, ecco lì dove c'è bisogno c'è un volontario che non è un extraterrestre, è una persona comune, è un cittadino, per cui anche lì la sensazione che tutti abbiamo avuto è che dobbiamo anzitutto lavorare per far innamorare tanta gente altra, nuova, perché ecco, volontari non si nasce, volontari si ci diventa costruendo anche questa propensione all'altruismo, e allora dobbiamo far sì che già chi è impegnato non solo lavori e dia un contributo volontario nell'ambito dell'attività per la quale si vuole spendere, ma nello stesso tempo lavori per contaminare altre persone ad avvicinarli appunto al mondo del volontariato, perché sempre più teste, più braccia, più gambe hanno bisogno che, ecco, insieme collaborino per il bene comune, per un territorio che ha davvero tanto bisogno e che vive oggi tanti disagi, povertà, povertà educativa, povertà economica, povertà morale, difficoltà sociale, solitudine. Ecco, abbiamo bisogno di chi oggi si possa prendere cura dell'altro, perché il riscatto di una comunità passa anche attraverso questo impegno e questa azione.
10: La Casa del Volontariato di Ragusa nasce proprio perché vuole raggiungere questi obiettivi, fare rete, stare insieme, e essere un luogo di incontro, di condivisione, ma anche per ascoltare e costruire risposte integrate ed efficienti ai bisogni del nostro territorio, tutti e tutte insieme. Ecco, cosa ti auguri?
11: Io mi auguro quello che il vicario della diocesi di Ragusa ha detto nel momento della benedizione, che è stato quello che questo luogo, cioè quella casa, possa diventare luogo di fucina di idee, possa diventare luogo, come tu ben hai detto, di scommesse per il territorio, scommesse sociali per il territorio. Per cui l'augurio davvero più importante è che, ecco, le associazioni, gli operatori volontari, ecco, possono ritrovare in quel luogo un luogo dove progettare insieme azioni per il bene della comunità. Azioni, quando parliamo di comunità, quando parliamo di bene, azioni che in qualche modo possono aiutare un territorio, che fatti insieme possono davvero dare un grande contributo, perché non ci può e non ci deve mai essere io sono più bravo dell'altra associazione o dell'altro volontario. Tutti, da chi dedica 10 minuti al giorno o da chi ne dedica una ora alla settimana, tutti, chiunque esso sia, che in qualche modo dia disponibilità, dia tempo, idee, perché il volontariato ha anche bisogno di idee, per cui questo luogo possa essere un luogo dove tutti si possono ritrovare come una grande casa, gli spazi non sono grandissimi, però ecco, noi proveremo in qualche modo a farli diventare, ovviamente insieme alle associazioni ATOS e Farambiente, che di fatto sono coloro i quali dall'IACP hanno ricevuto questo immobile possa diventare non solo a quattro mura, ma possa diventare mura fatte da persone che in qualche modo progettano, pensano e contribuiscono al bene comune della città e della provincia di Ragusa, perché non dimentichiamo che anche la provincia di Ragusa verrà in qualche modo coinvolta in questo processo, perché anche diverse associazioni che provenivano da Acape piuttosto che da Comiso o da Vittoria erano presenti quel giorno, perché il risultato di una casa, il risultato di un tetto è il risultato comune. Per cui, ecco, ritorniamo sempre a quel lavoro sinergico e di sistema che le nostre associazioni, ecco, provano e in qualche modo stanno cercando anche di metabolizzare. E allora questa casa, questo tetto comune, quando ci ritroviamo a casa come in una normalissima famiglia, possa in qualche modo essere, ecco, questo luogo dove sentirsi a casa, sentirsi famiglia e insieme a tutta la famiglia guardare al presente, perché va vissuto il presente, ma nello stesso tempo provare a costruire un futuro, che è fatto di contributi che arrivano da tante parti e che arrivano da parte di tanti uomini e donne di buona volontà. Per cui l'augurio e l'auspicio è che veramente questo luogo sia un luogo vivo, e sia un luogo vivo di idee, di pensieri e di possibilità dove veramente costruire qualcosa di bello e di importante. Lo abbiamo voluto fortemente non solo per mettere una bandierina, ma l'abbiamo voluto fortemente perché davvero le associazioni possono avere una casa dove ritrovarsi. Credo che non è questo il problema, perché il volontario e il volontariato, diciamo, molto spesso è molto abituato, passami il termine, alla approssimazione organizzativa, cioè dove incontrarsi, perché poi l'obiettivo è il risultato finale. Ma quel luogo deve essere, deve diventare la casa di tutti. È il luogo dove tutti possono sperimentare progettualità di idee, possono sperimentare progettualità di azione, possono sprogettare formazione, perché un elemento anche fondamentale di un buon volontario è una buona crescita formativa. Noi come centro di servizio su questo ci scommettiamo da tanti anni, perché è una delle nostre mission, quella del formare i volontari. Per cui questo luogo può anche essere la casa di formazione, la casa dove riunirsi anche per tenersi anche sempre aggiornati e formarsi e prepararsi in quella che poi è l'azione concreta che si deve realizzare nel territorio. Perciò l'auspicio più grande che faccio a me stesso e che faccio ai tanti volontari e alle tante associazioni della città e della provincia di Ragusa è proprio quello di ritrovarsi in un luogo che ognuno lo senta casa, e soprattutto in quella casa progetti azione per il bene comune.
10: Le sfide del volontariato oggi sicuramente sono variegate e riflettono i cambiamenti sociali. Come sta evolvendo il volontariato in Italia e quali sono secondo te le sfide più urgenti? Prima parlavi di formazione, ma secondo me anche ad esempio coinvolgimento dei giovani. Tu cosa ne pensi?
11: Le sfide del volontariato, lo dicevo poc'anzi, sono tantissime e sono molteplici, perché la società è cambiata profondamente e cambia non solo profondamente, ma cambia soprattutto rapidamente. Ci sono tante sfide, tante emergenze, dalle povertà, che dicevano non solo economica, ma educativa. Le emergenze educative sono oggi alla base, le grandi città soffrono di questa emergenza educativa, perché c'è una propensione al non rispetto delle regole, al non rispetto dell'altro, al non rispetto del bene comune. Oggi la sfida del volontariato, e quando parlo di comunità, è proprio quello di cominciare, di far riscoprire il valore della comunità. Oggi il volontariato, al di là delle azioni classiche e tradizionali che magari noi pensiamo, e grazie al cielo che in qualche modo continuiamo così, insomma, la donazione piuttosto che il banco alimentare, piuttosto che i presidi sanitari o di protezione civile, ecco, al di là dei temi classici, oggi è necessario che il volontariato si impegni anche sui temi educativi, sulle sfide sociali che oggi interessano tanti territori. Ecco, le richieste e i bisogni sono tantissimi. Purtroppo, ahimè, i volontari sono meno. O meglio, non solo sono meno, sono anche purtroppo diversamente giovani. Utilizziamo questo termine. Questa è una cosa che purtroppo tocchiamo con mano. Ma la riflessione è molto più ampia. Non è vero che il giovane non fa volontariato. Probabilmente oggi è in crisi il modello organizzativo del volontariato, perché il giovane, al di là delle mille difficoltà che oggi ha un giovane, oggi i nostri giovani, i giovani siciliani, molto spesso finito il liceo o l'istruzione superiore, decidono di non studiare più in Sicilia, cioè di andare fuori, che ovviamente intacca profondamente, perché quando uno studente o un giovane, non più universitario nella sua terra ma fuori, ovviamente non ha pensiero oggi a organizzarsi il tempo per offrire la sua azione volontaria nel territorio. E questo si collega all'elemento dello spopolamento che il Sud e in particolare anche la nostra terra sta vivendo. Oggi è un tema che anche Fondazione con il Sud, la fondazione che come sapete finanzia anche tanti progetti per il mondo del terzo settore, ha tra i temi l'emergenza dello spopolamento delle aree interne. Anche la provincia di Ragusa, così come in maniera particolare la provincia di Enna, che è anche su competenza del CSV Etneo, vive questa esigenza forte e del disagio forte dello spopolamento dei propri territori e dei propri comuni. Per cui anche lì il volontariato sicuramente vive una emergenza in termini numerica. Però non dimentichiamo che comunque oggi qualcuno che si impegna c'è, e l'esempio molto spesso noi ce l'abbiamo quando il nostro paese da nord a sud viene colpito da emergenze o da catastrofi naturali. Ci sono tanti giovani che si imboccano le maniche e si mettono a spalare fango piuttosto che altro, o macerie, o tutto quello che molto spesso è una distruzione. E probabilmente quello che oggi veramente fortemente in crisi è quel modello col quale sono cresciuto io, che è quel modello del volontariato a turni, del volontariato ci vediamo il lunedì, il venerdì o il sabato, e il volontariato cosiddetto organizzato. Infatti da un po' di tempo viene coniato il termine del volontariato cosiddetto fluido o occasionale. Anche quello, ecco, passami il termine, oggi va di moda. Nel senso che molto spesso attraverso le chat o attraverso, ecco, i social si ci ritrova a pulire una spiaggia, molto spesso anche a 200-250 giovani, a fare le giornate ambientali, a fare la giornata della colletta alimentare. Però molto spesso a quello poi manca la continuità dell'azione volontaria, perché finita la giornata, finita l'emergenza, magari ognuno di noi ritorna alla propria quiete di vita. Ecco, per oggi, rispetto a quello che abbiamo detto poc'anzi, le emergenze non si fermano, anzi continuano. Ecco perché, ok, se da un lato l'elemento del volontariato occasionale è da attenzionare, da intercettare, comunque da cogliere come aspetto positivo, dall'altra parte abbiamo la sfida anche nostra del sistema dei CSV, la sfida della parte, ecco, tra virgolette, politica del mondo del terzo settore, è quello di riprendere, riallacciare e di riaccendere la fiamma di quello che invece è l'organizzazione del volontariato, perché molto spesso se manca l'organizzazione l'intervento diventa non solo approssimato ma diventa anche pericoloso. Ecco perché poi in un'azione organizzata la formazione diventa un elemento a cui partecipare. Molto spesso nel volontariato occasionale non c'è il momento formativo o non c'è lo spazio al momento formativo. Però ecco, quando io sono fuori da un percorso organizzato, potrebbe capitare che invece la mia azione faccia più danno del bene, perché quando io vado a fare un intervento di volontariato in un reparto di malati oncologici o di bambini in un reparto di pediatria, immaginate se la mia azione, perché questa è una cosa che molto spesso capita, si trasforma nel pietismo, cioè nel senso nelle lacrime.
10: Salvo, prima di salutarci vorrei ricordare con te un importante anniversario. Quest'anno il Centro Servizi per il Volontariato Etneo ha festeggiato i suoi 25 anni di storia, 25 anni di prossimità e di cammino condiviso. Un quarto di secolo, una bellissima data. E quali sono i punti di forza tipici di questa rete siciliana?
11: Sicilia i centri sono tre, oltre a quello di Catania che come sapete insomma copre le quattro province: Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna, poi c'è la provincia di Messina che diciamo è solo provinciale e poi Palermo con le altre restanti quattro province della Sicilia occidentale. Credo che gli obiettivi comuni che portiamo insieme. Ovviamente i contesti territoriali sono prettamente differenti. Oggi fare volontariato a Catania non è come farlo a Ragusa, anche se siamo nello stesso sistema del CSV. Per cui la territorialità è un aspetto sicuramente che si differisce in tutte e 9 province siciliane, perché i contesti territoriali sono differenti. Però ecco, quello che poi ci accomuna, che poi diventa la forza del nostro sistema, è la mission comune che proviamo a portare avanti, a costruire percorsi anche di condivisione, perché molto spesso le criticità che viviamo noi sulle nostre 4 province, li vive Palermo nelle restanti 4 province, li vive anche Messina. Per cui affrontare insieme molte delle problematicità, alcuni degli aspetti che vi ho detto, il sistema del volontariato giovanile e il tema del volontariato occasionale, ecco, sono temi che molto spesso affrontiamo insieme. Pensate che 25 anni fa di volontariato occasionale manco se ne parlava, oggi e anche in maniera preponderante dopo la pandemia, perché la pandemia veramente ha segnato un'era, insomma, se vogliamo usare il termine dell'era glaciale, ha segnato un'era storica da questo punto di vista. Ecco, dopo la pandemia questi temi sono diventati non solo predominanti ma anche davvero importanti in tutto il territorio siciliano, per cui affrontarli insieme, affrontarli di sistema, anche per noi la forza della rete, davvero può rappresentare un bagaglio importante. Per cui il punto di forza è la capacità di affrontare determinate tematiche, il tema dello spopolamento delle aree interne, ecco, determinate tematiche da affrontarle insieme, affrontarle come sistema, come un sistema che ha una mission e un obiettivo comune, che in primis è quello di accompagnare e supportare gli enti del terzo settore. Ovviamente, diciamo, anche nei nostri sistemi la cultura dell'io molto spesso è più predominante rispetto alla cultura del noi, per cui anche noi molto spesso facciamo difficoltà anche come sistema a parlarci, a confrontarci, però ecco, momenti comuni come l'anniversario che abbiamo vissuto insieme nel mese di giugno, tutti e 3 i centri, l'anniversario dei 25 anni, così come altri appuntamenti, anche alcuni formativi, alcuni di accompagnamento consulenziale che interessa tutto il volontariato siciliano, temi che interessano tutto il volontariato siciliano, ecco, possono rappresentare quell'insieme che può aiutare, diciamo, il sistema volontariato nella sua complessità. Temi che ovviamente interessano, molto spesso abbiamo affrontato i temi del bollo, molto spesso il bollo degli automezzi, delle associazioni di volontariato, abbiamo affrontato quello che è la riforma del terzo settore, che molto spesso abbiamo voluto e abbiamo chiesto come sistema, ma dall'altra parte, come tutte le novità, si sono create delle difficoltà che ovviamente abbiamo provato anche ad aiutare, ecco, i nostri enti, il tema del RUNS, per citarne alcuni, previsto dalla riforma, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che è stato una grande novità e che molto spesso ci ha visto insieme come sistema affrontare le problematicità all'assessorato regionale, all'assessorato alla famiglia. Questo credo che sia veramente la forza del sistema. Quando parliamo della cultura del noi, e qui veramente quando si parla con una sola lingua, e il volontariato, il sistema parla con una sola lingua, non può che far bene a tutto il contesto. La strada ancora però è lunga, però ritengo che se davvero crediamo che il volontariato possa rappresentare quel quid in più, e così lo è, passatemi il termine, se dal condizionale vado a dire così è, perché il sistema volontariato è un sistema che vorrebbero in tante altre parti d'Europa, è un sistema tipico nostro ed è veramente, da così pensiamo alla 266 e pensiamo a Monsignor Nervi, che è, diciamo, il padre fondatore di quella legge quadro sul volontariato, è un sistema del quale dobbiamo andare orgogliosi, questo paese deve andare orgoglioso, perché più volte, non ultimo il 6 dicembre scorso, quando Palermo, capitale del volontariato italiano, il Presidente della Repubblica ha continuato a ribadire, ma lui l'ha fatto in tutto il suo mandato presidenziale, l'importanza dei volontari e l'importanza del volontariato nel sistema paese, nel sistema Italia, che è veramente qualcosa di straordinario, di unico in Europa, è talmente un modello unico che noi sulla riforma del terzo settore e sulla fiscalità, ad esempio, l'Europa voleva un po' entrarci, ma non ci ha capito granché, nel senso che addirittura abbiamo ottenuto ora un posticipo della riforma fiscale voluta dall'Unione Europea, perché è una cosa tipicamente italiana. E la bellezza di questo impegno serio, concreto, formato, professionale molto spesso, è la bellezza del nostro paese, e molto spesso su questa bellezza si poggia il welfare dell'Italia e del nostro paese. Perciò l'auspicio è che si continui verso questa direzione e si lavori ancora insieme, perché veramente solo insieme possiamo dare risposte alle nostre comunità e ai nostri territori.
10: Ti ringrazio, Salvo, per averci portato veramente col cuore, con l'intensità, la passione all'interno del volontariato nel nostro territorio, e anche per averci trasmesso l'impegno costante di tanti volontari e tante volontarie. Poi lo vivi come una missione anche personale. Grazie veramente di cuore.
11: Grazie a voi, grazie anche per lo spazio che ci avete dedicato e per questa attenzione.
10: Salute e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
9: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
12: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Novità su In Blu 2000, Sochi Waterhouse con Nothing Hill. Allora, parliamo di un personaggio che in questo periodo, anzi in queste ore devo dire, è molto commentato, soprattutto sui social, per una decisione quasi estrema, dovuta in parte anche ai soliti leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare nella vita che criticare il prossimo per il suo aspetto fisico, per il proprio aspetto fisico. In questo caso parliamo di Ariana Grande, che ha espresso la volontà di staccare la spina, quindi una bella pausa lavorativa per lei, per sottrarsi alla costante pressione mediatica, perché concluderà il suo imponente tour il primo settembre prossimo.

È arrivato direttamente dai produttori dello show londinese tramite un comunicato stampa sulla piattaforma X ed è un passaggio doloroso per la produzione che ha tuttavia ribadito piena empatia verso l'artista, aggiungendo che come dicono in una nota, sappiamo che non è stato certo un volere, una decisione facile, l'ha presa con la nostra piena comprensione e il nostro sostegno. La scelta scaturisce, lo dicevamo, dai numerosi messaggi, commenti invasivi, morbosi sul suo corpo, sul suo stato di forma, riaccesi di recente dalla diffusione anche dei videoclip degli ultimi singoli nei quali la cantante è comparsa visibilmente dimagrita. E allora tutti a buttare giù giudizi, nonostante il recente lancio promozionale, l'imminente approdo sul grande schermo con una pellicola dal titolo Focus on Love prevista per l'autunno, Ariana ha scelto di porre al centro del proprio percorso la salute mentale, quindi l'equilibrio psicofisico. E già con il brano, se ve lo ricordate, Yes And, lei aveva denunciato l'eccessivo body shaming sofferto online. Adesso, coordinata dal suo staff, punta a costruire un ambiente protetto lontano dal giudizio spietato della rete, che certo se lo ritroverà anche al ritorno sulle scene sotto i riflettori. Non mancheranno chi la criticherà e non mancheranno neanche le persone che la loderanno, e questo fa parte della vita purtroppo. Mi ricordo anche di tanti altri artisti di casa nostra, ad esempio Emma, proprio negli ultimi mesi, che ha combattuto e ha lottato con tutte le sue forze, anche con commenti al vetriolo contro i suoi detrattori o comunque contro i leoni da tastiera di cui parlavamo prima, che fanno di tutto per buttare giù le persone purtroppo e diciamo sottolinearne i difetti, che poi non sono difetti ma sono pregi e singolarità di una persona dal punto di vista fisico. Questa nelle ultime ore è la scelta di Ariana Grande.

Le Madassan con Don't You Worry, canzone che andava fortissimo nell'estate del 2000. Le 14.51, tra poco, ecco, sistemiamo la nostra classifica, anzi le canzoni che ascolteremo in anteprima per le classifiche del weekend di sabato e domenica prossimi. Ma attenzione, perché parleremo anche di anticipazione su quello che potrebbe accadere nell'universo di Spider-Man, che ormai a tutti gli effetti ha superato l'odissea al box office cinematografico internazionale. E l'attore protagonista, che sta vivendo un periodo veramente molto fortunato, anche protagonista tra l'altro sia di Spider-Man che dell'Odissea, ovvero Tom Holland, pensa già al suo erede cinematografico, perché pare che si sia stufato, basta, non c'ha più voglia di interpretare Spider-Man, e quindi ci sarà un nuovo supereroe all'orizzonte. Ne parleremo insieme e vedremo appunto di cosa tratteranno questi rumors dell'ultima ora, voci di corridoio dalle produzioni internazionali dal punto di vista cinematografico. Ritorniamo alla grande musica, lo facciamo con questa dei Rolling Stones.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2.000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo, un gruppo di nazi skin scandendo slogan nazisti hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali alle 11. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati. Caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco. Eccoci insieme in un periodo in cui tutti abbiamo bisogno di pace. Oggi vogliamo parlare proprio di pace ancora una volta. Il mondo ha bisogno di pace, la nostra società, i nostri cuori hanno bisogno di pace. Ho qui con me Giulia Galeotti, collega dell'Osservatore Romano, che viene a presentarci una rubrica che appunto parla di pace, dal titolo La pace si costruisce con la pace. Di cosa parla questa rubrica e come è nata, Giulia? Benvenuta prima di tutto.
2: Grazie. Allora, questa rubrica è nata, diciamo, negli ultimi mesi in cui purtroppo il tema della guerra è tornato proprio a attraversare le pagine dei giornali e le nostre vite. E in particolare c'è tutto un movimento che anche, diciamo così, politico, che attraversa il vecchio continente e che va nella direzione del riarmo. E uno dei tanti slogan che è stato proposto è stato quello di la pace si costruisce con la guerra e, diciamo così, armandosi, che è un'indicazione contraria a quella del Vangelo, Vangelo che nel corso dei secoli è stato applicato in questo appunto suo aspetto anche da persone non credenti. Allora ci siamo chiesti come la pace, la costruzione della pace sia stata declinata, se ci fossero stati, no, degli esempi. E quindi è nata l'idea di questa rubrica antologica in cui andiamo a trovare degli stralci più variegati, più disparati, uomini, donne di oggi, di ieri, dal giornalismo alla letteratura alla poesia, e proponiamo ogni settimana sull'inserto culturale che esce il martedì, 4 pagine, appunto così degli spunti di riflessione. Diciamo, ci sono, abbiamo pubblicato voci più, diciamo così, magari più tradizionali che ci si potrebbe aspettare, come dall'Osservatore Romano, penso a delle pagine molto belle del Cardinale Martini o anche a delle pagine di Don Lorenzo Milani, invece magari così voci più un po' più sorprendenti. Ci sono dei discorsi bellissimi di Maria Montessori in tema di pace, ma abbiamo pubblicato anche degli stralci di Rosa Genoni. Rosa Genoni è stata una sarta che ha portato la moda italiana a Parigi, e siamo negli anni 10 del Novecento, e che quando scoppia la Prima Guerra Mondiale è fortemente anti-interventista perché vuole la pace. E quindi lascia il suo lavoro di sarta, un lavoro che in Francia stava andando molto bene, per fare tutta una campagna a favore della pace. Un altro esempio di pagina molto bella che abbiamo pubblicato è una pagina da Astrid Lindgren, che è la scrittrice, autrice di Pipì Calzelunghe, che ha scritto, non so se lo conosci, questo romanzo che si chiama Ronja, e che ha come protagonista una bambina brigante che vive nei monti sperduti insieme appunto al padre che è un brigante, a tutta la compagnia di briganti. E a un certo punto la compagnia rivale di briganti va a vivere molto, molto vicino, e queste due famiglie si odiano, c'è una tradizione, no, di odio, se non che Roger invece diventa amica del bambino coetaneo, figlio dei nemici. E c'è questa scena in cui il padre di Roger rapisce il figlio dei nemici, e quindi lo porta dalla sua parte del fossato, e Roja, quando capisce che questo odio, l'odio cresce, no, nel corso del romanzo, ha raggiunto un punto veramente di non ritorno, cosa fa lei? Davanti a tutti salta dall'altra parte del fossato, cioè lei si consegna alla famiglia nemica. Ed è una scena, io trovo, molto, molto bella e molto profonda, perché questo gesto della bambina lascia sgomenti tutti. Quindi sia il padre di Roger, la famiglia di Roger, ma anche la famiglia nemica, che non capisce perché questa bambina si sia impazzita, no? E abbia fatto questo gesto, ma poi da lì appunto le cose cambieranno. Quindi ripeto, sono, è la varietà di voci che io credo restituisca la bellezza di una pace costruita dal basso, costruita, Suor Emanuela, dai gesti concreti, quotidiani, no? Perché è vero che la pace si fa nelle diplomazie, la pace la fanno i governi, ma la pace dobbiamo iniziarla a fare noi concretamente nel traffico romano, no? In cui siamo tutti impazziti, certo, tutti nervosi, eccetera. E quindi questa rubrica vuole dimostrare come le voci siano state veramente tante, le declinazioni siano state veramente tante. La seconda, il secondo stralcio che ho proposto è stato quello di Desmond Tutu, il grande arcivescovo sudafricano, e la scelta è sempre cercare stralci molto concreti, molto che poi dietro ovviamente, no, c'è tutto un grande lavoro, perché ricordiamoci che la pace si fa con i nemici.
1: Questa, certo, è l'altra, anche perché poi credo che la pace parta dal cuore di ciascuno di noi, da come noi ci relazioniamo con le situazioni che viviamo. Facevi l'esempio del traffico romano,
2: esatto.
1: Io posso dinanzi al traffico, dinanzi al semaforo rosso, innervosirmi subito e quindi prendermelo con la macchina che mi sta avanti e mi sta dietro, oppure posso dire, cioè, ma come sto aspettando io, anche lui deve aspettare, no? Come sto perdendo il mio tempo, io lo sto perdendo anche lui.
2: Esatto. E poi l'altra grande verità, io credo, sia che questo ci responsabilizza tutti, no? Perché comunque dire, ecco, la pace la devono fare i capi di governo, significa deresponsabilizzarci, e invece la pace la facciamo noi nel quotidiano, un esempio molto pratico, scegliendo la banca in cui aprire il conto. No? Perché sappiamo che molte banche investono in armi, perché il mercato, la verità è questa,
1: sì.
2: E il mercato è molto redditizio, quindi scegliere invece una banca, e esistono, cioè anche una finanza buona esiste, no? Una finanza in cui i soldi vengono utilizzati per progetti per il terzo settore, eccetera eccetera. Quindi anche una cosa che sicuramente sarà successa anche a te, quando tra la guerra in Ucraina, tutto il disastro e il genocidio in corso, no? In altre parti del mondo più vicino a noi, la reazione di molti è: ma noi non possiamo fare niente, no? E ci sentiamo. E invece no, possiamo nel nostro piccolo veramente fare molto. C'è un altro stralcio di cui sono particolarmente fiera, di Svetlana Alexievich, che è la scrittrice poi nata in Ucraina, che ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura, e in uno dei suoi libri, La guerra non ha un volto di donna, che racconta l'epopea delle donne sovietiche durante la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto c'è questa scena, sono poche righe, se posso te la leggo. È una infermiera che testimonia, appunto, Alexievich è andata a sentire tutte queste donne che avevano fatto la Seconda Guerra Mondiale, donne ovviamente ormai anziane, e questa, una di queste, che era stata al tempo infermiera, racconta questa scena. Nel reparto dove lavoravano c'erano due feriti, un tedesco e un nostro carrista ustionato. «Come va?» chiedo durante il mio giro. «Io bene», mi risponde il carrista, «ma questo sta male». «Ma è un nazista», risponde lei. «Io bene», ripete il carrista, «ma lui è messo male». Non c'erano più nemici, ma semplicemente due persone ferite, disteso l'una accanto all'altra. Accomunate da qualcosa di umano, ho osservato più di una volta con quale rapidità questo avvenisse. Quindi l'immagine, no, di questi due uomini, due nemici, entrambi feriti, ovviamente parliamo di un nazista, certo, e di un comunista, cioè di quelli che, persone che si stavano veramente una carneficina in corso, no, ormai da tempo, ecco, davanti a questa richiesta dell'infermiera, la invita a occuparsi del nemico. Credo che più di questa scena, cioè, no,
1: infatti descrive davvero molto bene, no, quella che poi è la realtà dell'essere umano. Possiamo farci la guerra quanto vogliamo, ma poi alla fine siamo tutti uguali.
2: Esatto. E poi l'altra grande accusa che ci fanno, no, che ci viene fatta, è dire: va bene, siamo comodi, no, nelle nostre case, le cose vanno bene, essere pacifisti è comodo, no, in questo modo. Per questo stralcio mi è particolarmente caro, perché invece qui c'è un uomo ferito, no, che è stato al fronte, che ha visto i suoi amici, no, i suoi colleghi morire, eppure riesce a non perdere la sua umanità. Quindi questa idea di costruzione della pace non è utopia, perché questo è di fatto, no? Se tu ti dichiari pacifista ormai sembri o un ingenuo oppure no, eppure è una cosa che ci racconta la letteratura, ci racconta la poesia, ci racconta il giornalismo, ancora si può fare. E io credo che in particolare noi da cristiani abbiamo una responsabilità in più, perché il Vangelo è chiaro,
1: certo.
2: È scritto nero su bianco, quindi.
1: E poi Gesù lo ribadisce più volte dopo la sua risurrezione, come lui si presenta ai discepoli dicendo la pace sia con voi sempre, come augurio, ritornando anche a quello che dicevo prima, che se non abbiamo la pace nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, non possiamo poi pretendere anche che le grandi nazioni, così, pensare in grande, ma deve partire tutto dal piccolo.
2: Esatto, anche perché io credo che ci sia anche in positivo un po' uno spirito di emulazione, no? Allora, mentre tu parlavi mi veniva in mente un po' l'immagine di cerchi concentrici. Se io inizio a fatica, perché a volte anche sul posto di lavoro c'è il giorno che sei nervosa, c'è il giorno che hai altri pensieri, no? Non è sempre
1: certo.
2: Facile girare col sorriso, se no sarebbe un po' ingenuo. Però credo che poi sia un po' un effetto a catena, no? Cioè un effetto domino, per cui un piccolo seme di pace poi porta in tutto l'ambiente un po' di armonia e si lavora tutti meglio, si vive tutti meglio. Quindi, se vogliamo, è anche un po' per egoismo, no? Conviene questo atteggiamento. E c'è un altro stralcio, che questo invece è magari un po' più urticante, di una figura molto interessante, che è stata la teologa Adriana Zarri, no? Sappiamo, lei sceglie, dopo aver essere stata giornalista e essere stata nell'Azione Cattolica, sceglie l'eremitaggio e quindi va a vivere di fatto con gli animali, con l'orto, accogliendo tutti quelli che bussavano. E lei a un certo punto, in È più facile che un cammello, che è un libro che raccoglie alcuni suoi saggi edito da Lindau, lei ricorda come la pace di Gesù non sia una pace facile, non sia assolutamente una pace comoda, ma sia una pace per la quale c'è bisogno di molto impegno e quindi questa idea un po' zuccherosa, no? Anche che abbiamo così di questo porgere dell'altra guancia, invece è qualcosa che proprio ci sconquassa a noi per primi nel profondo.
1: Anche perché Gesù poi aveva un linguaggio provocatorio molte volte.
2: Esatto, esatto. E il linguaggio provocatorio è più difficile anche, no? da interiorizzare, se vuoi, ed è dall'altro canto invece è più facile renderlo un po' così, una macchietta, uno slogan. E direi che la pace, quantomeno gli ultimi, per non andare troppo indietro nel tempo, direi che gli ultimi due papi è un aspetto su cui stanno ritornando tantissimo, tant'è vero che le prime parole di Leone, no, il giorno dell'elezione, sono state proprio legate alla pace.
1: A proposito di questo, prendo il gancio e ascoltiamo Papa Leone e le sue prime parole proprio lì dalla loggia l'8 maggio del 2025, dalla loggia centrale, presentandosi e augurando proprio la pace sia con voi.
3: La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio. Dio che ci ama a tutti.
4: E questo era Papa Leone XIV proprio nel giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, dalla loggia centrale in piazza San Pietro. E noi siamo ancora con Giulia Galeotti a parlare della sua rubrica La pace si costruisce con la pace.
2: A proposito di pace disarmata e disarmante, un'altra voce che abbiamo accolto, e l'abbiamo accolta verso ottobre, è stata quella di Aldo Capitini. Aldo Capitini, che è il è stato l'ideatore e il promotore della famosa Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Ecco, Capitini è un'altra figura, io trovo molto, molto affascinante. Ha una scrittura difficile, perché ci sono scrittori e autori più facili, lui invece è più ha una prosa, diciamo, per certi versi più cervellotica, ma è un uomo veramente affascinante, perché questa idea di una marcia per la pace dà l'idea anche della fatica, no? Della costruzione della pace. Perugia Assisi non sono lontanissime, ma non sono nemmeno vicine. Esatto. E quindi questa idea, e quest'anno l'ultima marcia per la pace, veramente c'è stato un numero di persone come non succedeva da decenni. Questa dimostrazione di quello che dicevamo prima, la voglia anche di tante singole persone di fare qualcosa di concreto, no? di marciare insieme. Ed è stata una marcia bellissima, anche se sotto il sole, perché comunque il cambiamento climatico c'è, e a ottobre sì veramente era molto caldo. Ma quello che più mi ha colpita è stata la varietà delle persone. Cioè c'era un frate napoletano che ha suonato la chitarra tutto il tempo, non so come abbia fatto, perché veramente il percorso era lungo, a esponenti di altre religioni, a tante persone non credenti, perché l'idea anche di Capitini, quando inventa questa marcia della pace, è di far camminare insieme tutte le anime del pacifismo italiano, perché il pacifismo della Chiesa Cattolica, ma il pacifismo socialista, comunista, cioè di tenere insieme queste anime, perché Capitini era convinto che sia nell'incontro tra le differenze che si possa costruire qualcosa. Mi viene in mente, no, a volte quando andiamo a messa a far la comunione, le persone che sgomitano per arrivare prime, no? Ed è un'immagine banale, se vuoi, ma che, sì, mi colpisce sempre tanto, no? Che senso ha cercare
4: anche
2: di
4: imparare,
2: esatto,
4: no?
2: in quel momento. E Capitini, quando pensa a questa marcia, pensa proprio, in un momento in cui poi il dialogo non era così facile, di essere lì tutti quanti insieme. Ecco, che dopo decenni ancora questa marcia abbia questo grande significato e si trovino da bambini a persone anziane, a persone con disabilità, e movimenti più disparati, io credo sia qualcosa che lascia ben sperare. Quella domenica d'ottobre, quando siamo tornati a casa stravolti, perché
4: immagino
2: comunque
4: dopo
2: è stato faticoso. Poi c'è la parte finale, quando si sale su alla Rocca di Assisi, che dà il colpo di grazia, parlando di guerre di pace, però la sensazione è veramente quella di essere stati insieme, di aver costruito insieme e di esserci riconosciuti anche nelle differenze.
4: Che bello. Magari sarebbe interessante poi riproporla più avanti, no, questa tua rubrica, e approfondirla.
2: Certo, per ascoltare più da vicino
4: più
2: anche
4: da
2: queste
4: vicino.
2: Voci. Certo,
4: certo.
2: Senza meno.
4: Io ti ringrazio per essere stata con noi.
2: Grazie
4: per l'invito. Averci illustrata. E mi auguro che i nostri radioascoltatori possano poi leggere qualcosa dall'Osservatore di questa rubrica, che durante l'anno è pubblicata il martedì, mi dicevi,
2: il martedì,
4: no?
2: Esatto, sì, in questi mesi estivi in cui la foliazione è un po' cambiata, è il giovedì.
4: Ok, allora grazie Giulia.
2: Grazie a voi.

E carissimi radioascoltatori, anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Ringrazio ancora Giulia Galeotti per essere stata con noi. E la pace non è solo assenza di guerra, è uno stile di vita, un modo di guardare gli altri, di costruire ponti e scegliere ogni giorno il dialogo, il perdono e la speranza. E anche la musica può diventare una strada per educare il cuore alla pace. Ci sono canzoni che sanno consolare, che sanno unire e ricordarci che il mondo può essere migliore se ciascuno di noi fa la propria parte. Quindi oggi vi saluto con una playlist dedicata proprio alla pace. Lasciamoci accompagnare da queste melodie perché ogni nota possa diventare un piccolo seme di fraternità, di pace, di speranza. Buon ascolto e soprattutto pace a tutti voi. Continuate a seguire Radio Vaticana, continuate ad ascoltare i nostri programmi. Buon pomeriggio.

che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid re replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnet ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash. Torniamo alle 17.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco. Teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: A volte facciamo fatica a comprendere che il Vangelo è inesauribile, cioè non esiste un'interpretazione che possa chiudere in maniera definitiva il significato del Vangelo, soprattutto perché il Vangelo è una parola viva che ci è sempre contemporanea e ci parla costantemente, e anche se è quella stessa parola, noi non siamo le stesse persone. In questo senso ci sono pagine del Vangelo che hanno avuto una ricaduta nel cuore delle persone e anche nelle scelte ecclesiali, sempre diverse, sempre molteplici, così come è stato lungo la storia personale di molti santi, di molte persone. La pagina della Beatitudine è una di queste. Io vi offrirò semplicemente una lettura, una chiave di lettura di questo brano, ma infinite sono le sfaccettature che questa parola di Dio ha suscitato nel cuore di tante persone. E la Chiesa di Roma, scegliendo questa pagina del Vangelo come la pagina che aiuta, fa da mappa al cammino sinodale, ha consegnato alle comunità e alla gente una sorta di itinerario, di via, che è presa dalle stesse parole di Gesù in un momento particolare della sua vita. Prima di entrare singolarmente nelle beatitudini e di cercare di spezzarle così come ho pensato di porgerle a voi, mi servirebbe per un istante dirvi dove si collocano queste beatitudini, cioè perché è importante dire in che momento Gesù pronuncia queste parole. Voi sapete che non esiste un'unica versione delle beatitudini, ne abbiamo due: quella di Matteo che abbiamo ascoltato e quella di Luca. Ma entrambe hanno una grande particolarità. Gesù sta iniziando la sua vita pubblica e la sua vita pubblica è fatta di predicazione, di parola, ma accanto alla parola e alla predicazione Gesù compie miracoli, guarigioni di persone, esorcismi. Cioè la sofferenza concreta delle persone, incontrando la persona di Gesù, trova una soluzione, un significato, una luce, una guarigione, una salvezza. È inutile dirci che le prime persone che seguono Gesù lo seguono per i suoi miracoli, per i prodigi che compie, per il fascino della sua parola. Tutte queste persone sono dei follower di Gesù, ma non sono discepoli. Solo col tempo, man mano, ci saranno delle persone che cominceranno a seguirlo in maniera diversa. Non lo seguiranno per i miracoli più, non lo seguiranno più per i segni, lo seguiranno invece per una testimonianza che si può capire solo se si frequenta Gesù. E questo è importante per ciascuno di noi, perché anche il cristianesimo può ammalarsi della stessa malattia. Può essere la fede delle cose eclatanti, dei grandi segni, delle grandi adunate, delle grandi masse, delle grandi esperienze. Ma il cristianesimo non funziona quando è qualcosa di eclatante, ma quando è qualcosa di totalmente più semplice, più piccolo, più normale, più feriale. La ricchezza dei discepoli non sta nel fatto che si sono ricordati tutte le parole che Gesù ha pronunciato lungo i 3 anni della vita pubblica. La loro fortuna non è nell'aver visto i miracoli. La loro fortuna non è nemmeno nell'aver assistito alle diatribe che Gesù ha con i dottori della legge, con i farisei. Lì sì che Gesù aveva delle risposte geniali nel rispondere a queste persone che si intendevano di Dio, di teologia, di religione, ma avevano un'interpretazione completamente sbagliata. La fortuna dei discepoli è aver potuto condividere con Gesù il tempo, le giornate, la quotidianità. Se tu vuoi conoscere una persona, la devi frequentare. Allora, la frequenza con quella persona ti lascerà il significato vero di quella persona. E la cosa più interessante di Gesù è quello che ci lascia quando noi lo frequentiamo. Altrimenti il suo messaggio, il suo Vangelo, il suo insegnamento può diventare uno slogan, può diventare un insieme di frasi bellissime che noi ripetiamo ad oltranza, ma che non cambiano la vita di nessuno. C'è un detto in Italia, ma penso in tutte le parti del mondo ci sarà qualche corrispondenza a questo detto, dice così: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Guardate, dietro questa affermazione così lapidaria è nascosto un segreto. Quello che noi siamo molto spesso dipende da chi frequentiamo. Cioè la nostra identità più vera, il nostro modo di stare al mondo, risente tantissimo delle persone che ci stanno intorno. Allora, se noi vogliamo che il cristianesimo diventi qualcosa che cambia la nostra vita, non possiamo limitarci ad imparare a memoria delle idee del cristianesimo, degli insegnamenti di Gesù. Ma ditemi la verità, quando volete bene a una persona, quella persona è o no sempre presente con voi, anche quando non c'è? Ora abbiamo gli smartphone, abbiamo i cellulari, possiamo raggiungere queste persone anche se ci troviamo dall'altra parte del mondo, possiamo mandare un messaggio. Ciò significa che loro sono costantemente presenti a noi e alcune volte ci sinceriamo di questa presenza inviando un messaggio, dicendo: ti sto pensando. Pensare a qualcuno, anche quando non c'è, significa che sta continuando a farci compagnia. Allora, immaginate questo. Ci sono dei momenti, anche nella nostra vita cristiana, in cui l'incontro con Cristo è un incontro reale. L'Eucarestia, ad esempio. Oppure quando ci mettiamo ufficialmente in un atteggiamento di preghiera, quando ci prendiamo uno spazio dedicato a Lui. Ma è come se la vera preghiera è vivere costantemente con Lui, esattamente come le persone a cui vogliamo bene vivono sempre con noi, perché le pensiamo, perché rivolgiamo a loro pensieri. Da questa compagnia con Lui, da questa frequenza, da questo bene che cominciamo a volerci, comincia un cambiamento. Noi non siamo più semplicemente degli ammiratori, delle persone che lo seguono perché sono rimasti toccati da una particolare esperienza, perché hanno avuto, non lo so, un trauma nella vita, oppure hanno fatto un cammino che li ha sconvolti e che li ha rigirati come un calzino. No, non è semplicemente per queste cose grandi. La nostra vita comincia a cambiare perché la persona di Gesù frequentata cambia il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, di agire. Ecco, tutta questa premessa ve l'ho fatta per dirvi che quando noi cominciamo a leggere il Vangelo di Luca o il Vangelo di Matteo, la cosa impressionante è che appena Gesù comincia la sua vita pubblica, immediatamente le folle lo circondano, ha tanta gente che lo segue. Ma poi a un certo punto, in mezzo a questa folla di persone, si crea un gruppo che è diverso, un gruppo di persone non tenuto più insieme dai miracoli e dai grandi proclami, ma tenuto insieme dalla sua persona. Dopo 2000 anni, quel gruppo sparuto di persone in mezzo alla folla, che noi chiamiamo apostoli, discepoli, dovremmo essere noi. Noi siamo qui perché fondamentalmente non siamo più una folla, non dovremmo essere più una folla, ma dovremmo essere dei discepoli, degli amici, delle persone che hanno uno stile diverso, perché aver frequentato Gesù le ha messi in una condizione di vita diversa. Viviamo in maniera nuova da quando Lui è dentro la nostra vita. Mi piacerebbe dirvi che quando Gesù entra dentro la nostra vita, ad un tratto scompare tutto il buio. Non è così. Esattamente come quando arriva una persona importante dentro la tua esistenza, quella persona non fa scomparire le tue debolezze, i tuoi peccati, le tue ferite, la tua fragilità. Non è magia. Queste persone non fanno scomparire tutto quello che noi siamo, ma grazie a queste persone troviamo il coraggio di portare il peso di tutto quello che ci abbiamo. Troviamo un coraggio completamente nuovo. Quel buio è affrontabile, quella debolezza è umanizzata, quella fragilità è vissuta in un'altra maniera. La santità è l'attraversamento del buio, della debolezza, della fragilità. Non è l'annientamento di questo. Troppo spesso noi abbiamo in testa che il cammino, l'abbiamo chiamato anche così, il cammino di perfezione cristiana. È vero, noi siamo chiamati alla perfezione, ma noi dovremmo imparare ad essere, come ci dice la liturgia, perfetti nella fede e nell'amore. Cioè vivere una pienezza nella fede e nell'amore. Non è la perfezione che dice siamo l'Immacolata Concezione. No, di Immacolata Concezione ce n'è solo una, ed è Maria. Tutti noi viviamo nella condizione di creature fragili che cadono, che sperimentano la propria umanità, ma sperimentano anche la presenza di una persona che gli fa avere un atteggiamento diverso rispetto alla propria umanità, alla propria storia, a ciò che si è. Allora Gesù, per spiegarci come cambia la vita di un discepolo che non è più folla ma è diventato qualcun altro, è diventato qualcuno di importante, proclama le beatitudini. Lo dice prima, all'inizio del suo percorso, dice la Magna Carta di che cosa dovrebbe essere un cristiano, cosa dovrebbe vivere un cristiano, ciò che rappresenta la vera fortuna di un cristiano, di un discepolo, ciò che è beatitudine. Quindi la beatitudine non è tanto una sorta di fortuna che scopriamo dentro la nostra vita, ma è guardare la nostra vita da un altro punto di vista e accorgerci che guardandola da quell'altro punto di vista vi è nascosta gioia, felicità, grazia, coraggio. E Gesù non ha davanti folle di persone perfette, ma ha davanti affamati, poveri, zoppi, ciechi, gente disperata, peccatori, gente che cerca un significato dentro la propria vita. Ha davanti agli occhi ognuno di noi. Allora sentite che queste parole assumono un significato quando sono pronunciate non in astratto, ma quando sono pronunciate occhi nei nostri occhi. Sta guardando negli occhi ciascuno di noi e sta pronunciando queste beatitudini. Allora, vi ho detto dall'inizio che ci sono tanti modi di poter leggere le beatitudini, di poterle capire, interpretare, di poter approfondire anche il significato che c'è dietro queste parole. Io ho scelto questa sera una chiave molto esistenziale per leggere le beatitudini. E come questa chiave di lettura non è soltanto utile a me personalmente, cioè a ciascuno di noi come singole persone, ma come potrebbe cambiarci come Chiesa se cominciamo ad assumere questo stile. Lo stile delle beatitudini è lo stile che Gesù si aspetta da ciascuno di noi. La prima, beati i poveri spirito, dice Matteo. Voi sapete qual è la particolarità di un povero? Il povero è l'unico che conosce la differenza tra una cosa essenziale e una cosa superflua. Sapete perché ne conosce la differenza? Perché gli manca l'essenziale e quindi sa quanto è importante. Una persona che vive immersa nel superfluo dà tutto per scontato. Per lui è tutto uguale, peggio, è tutto dovuto. Allora non apprezza nulla. Non apprezza le persone che ci sono dentro la sua vita. Non apprezza i beni, non apprezza i talenti, non li guarda nemmeno. Voglio farvi un esempio molto concreto. Se a te è venuta a mancare tua mamma, tu sai che cosa significa non avere una mamma accanto. Quella povertà dà un significato a te molto più grande di chi invece la madre ce l'ha ma non la guarda. Cioè, quella mancanza, quel non avere, ti insegna ciò che è essenziale da ciò che è superfluo. E nella vita, vedete amici, tutti noi abbiamo bisogno di dire questo è necessario e di questo ne possiamo fare a meno. Non sentiamo tutti il desiderio di fare questo tipo di discernimento, di poter vivere dentro la giornata e dire ma io spreco un sacco di energie, faccio tante cose. Va bene, hai scelto di fare tante cose, me lo dice uno che ne fa tante, ma la domanda è, riesci a fare la differenza tra una cosa che è necessaria e una cosa di cui puoi fare a meno? Le persone viziate, ad esempio, considerano che non possono fare mai a meno di niente, che tutti i capricci sono necessari e se quei capricci non vengono esauditi, lesa maestà e forse c'è il rischio di morte anche. Questo significa che la prima grande educazione è tornare di nuovo a benedire quella povertà che ci insegna la differenza tra l'essenziale e il superfluo. Ecco, questo, vedete, è importante nella vita di ciascuno di noi, ma è importante anche a livello ecclesiale, come modo di essere Chiesa. La pandemia degli ultimi 2 anni, ad esempio, ci ha tolto tante cose. Togliendocele ci ha fatto rendere conto che molto spesso abbiamo vissuto per cose che non erano importanti e le cose importanti ce le eravamo perse per strada. Adesso che dobbiamo ricominciare o che stiamo ricominciando, abbiamo l'opportunità non di fare esattamente come facevamo prima, perché è da stupidi non imparare nulla da quello che ci è successo. È banale pensare che abbiamo riguadagnato il mondo perché possiamo fare le stesse cose che facevamo prima. Che cosa abbiamo imparato da quella mancanza, da quella privazione? Quando non potevamo uscire, quando non potevamo celebrare la messa, quando non potevamo fare tutte queste cose, che cosa abbiamo imparato? Ad esempio, quanto abbiamo sofferto per la mancanza dell'Eucaristia per molti mesi? Abbiamo celebrato una Pasqua stranissima. Ma sapete qual è la cosa terribile che è venuta fuori da questo tipo di esperienza? Non che abbiamo capito quanto era importante questo, ma che in fin dei conti potevamo anche farne a meno, perché non è caduto nessun fulmine a bruciarci, visto che non eravamo andati a messa la domenica o a Pasqua. Praticamente la pandemia ha smascherato la nostra ipocrisia. Invece sarebbe bello se ognuno di noi, a partire da quello che abbiamo vissuto, potesse dire guarda, possiamo fare a meno della sagra, della porchetta, possiamo non fare la gita, possiamo non fare questo, quest'altro, possiamo fare, ma l'Eucaristia no, abbiamo bisogno dell'Eucaristia. Abbiamo bisogno del Vangelo, abbiamo bisogno di preghiera, abbiamo bisogno della carità, abbiamo bisogno dei fratelli, delle sorelle, abbiamo bisogno di comunità. Siamo una Chiesa che sa dire ad alta voce le cose essenziali e che non le banalizza mettendole una accanto all'altro come se fossero tutti uguali? Allora vedete, questo è vero, nella mia vita personale, ognuno di noi possa dire della propria vita e della propria storia questo è essenziale e questo è superfluo, ma anche come Chiesa, questo è essenziale e questo, se c'è, viva Dio, se non c'è, pazienza. Non dobbiamo sentirci meno Chiesa o meno parrocchie perché tutto l'attivismo di prima non c'è più. Dobbiamo domandarci solo se c'è quel minimo sindacale prezioso a cui non possiamo rinunciare e che invece prima lo tenevamo come il pretesto. Diceva un mio amico teologo che a volte Gesù è la grande scusa per fare altro. Lo teniamo come scusa, ma in realtà poi possiamo fare tantissime altre cose. Non è il centro, è il pretesto. Ecco perché Gesù proclama la povertà come una beatitudine. I poveri sono quelli che hanno chiaro la differenza tra una cosa importante e una cosa che non serve. Seconda beatitudine. Beati, dice Gesù, i miti. Anche questa è un'indicazione preziosa che Gesù fa. I miti sono quelli che hanno scelto la mitezza come stile di vita. Sapete cosa significa? Che un cristiano, per vivere davvero un cambiamento nella propria vita, secondo ciò che Gesù ci domanda, deve rinunciare alla violenza. Ma non alla violenza della guerra. È ovvio che dobbiamo rinunciare alla violenza della guerra, ma è fin troppo semplice essere pacifisti così, con la guerra e soprattutto con la guerra degli altri. È la mitezza in casa nostra, è la mitezza nella nostra vita, quella del linguaggio, di come parli, di come ti rapporti, di come scrivi i tuoi post. Certe volte io vedo una violenza nei cristiani, anche nel difendere una cosa giusta, che solo usando quella violenza smentisci quello che vuoi difendere. Non è possibile. Gesù non ha mai usato la violenza per imporre il Vangelo, mai. E se qualcuno di voi mi cita, ma in realtà ha cacciato i mercanti dal Tempio, non era proprio mite in quel momento. Non ha preso a botte nessuno, se l'è presa con le bancarelle, è diverso. È uno zelo diverso. Vedete, quanto è importante tutto questo? Anche perché ognuno di noi ha un carattere, ognuno di noi ha un modo di stare al mondo, ma questo mondo e la mentalità del mondo, sapete come ci educano? Così, se vuoi andare avanti devi importi. A volte ai nostri figli, sapete cosa diciamo? Devi imparare a non farti mettere i piedi in testa. Che è una frase che a noi sembra una frase di buonsenso e quindi stimoliamo una persona a tirar fuori i muscoli. Ma in realtà questo è un grande fallimento. Capire che il cristianesimo vero non usa mai la violenza, non usa mai la forza, ha uno stile diverso, perché i miti non sono dei fessacchiotti, capite? I miti sono quelli che hanno una ferma dolcezza, ma sono fermi, non li sposti da una cosa importante. Ma non rispondono occhio per occhio, dente per dente, non rispondono al male con il male. Capiscono che il lavoro più grande che devono fare è sullo stile con cui loro stanno al mondo. Mi piace sempre citare San Giovanni XXIII, il Papa buono. Scriveva nelle sue agende, nel suo diario spirituale, il giornale dell'anima, un'affermazione che tante volte noi trascuriamo. Diceva: tutti mi chiamano buono, ma non sanno quanto mi costa. Capite? Perché se uno ce l'ha per indole, è avvantaggiato. Ma la santità è lavorare su se stessi, anche quando noi non abbiamo l'indole ad essere buoni. E siamo dei vulcani, e siamo dei passionali, siamo delle persone che hanno sempre la risposta pronta. Lavorare sullo stile, sul modo di stare, mai violenza, Ve lo ripeto, esiste la violenza fisica ed è facile da accorgerci. La violenza verbale, anche lì, è abbastanza facile da accorgerci. Ma vi dico che esiste anche un altro tipo di violenza. La violenza psicologica, i ricatti affettivi che noi mettiamo in atto. Una violenza che può nascere anche da un uso sbagliato della religione e della fede. È la violenza che usa i sensi di colpa per manovrare le persone. Sono tutte forme di violenza che noi dobbiamo smascherare, portare alla luce e dire: Gesù non faceva così. Gesù non convertiva le persone suscitando nelle persone sensi di colpa. No, le faceva sentire amate. Così cambiava la vita delle persone. E se siamo una chiesa che ancora suscita sensi di colpa, pensiamo di essere una chiesa che dà testimonianza di Cristo? Se io in casa, per far capire una cosa a mio figlio, lo metto in un ricatto psicologico, penso che quella sia la maniera migliore di arrivare nella sua vita? Allora, qui non si tratta di dire io sono a favore, io sono contro. Io vi sto portando la posizione di Gesù su questo. Quello che Gesù ci insegna. Non dice beati i violenti, beati i forti. No, dice beati i miti. È una scelta di stile che mette da parte ogni forma di sopraffazione in tutti gli ambiti della vita. Terza beatitudine. Dice Gesù: beati quelli che sono nel pianto. E uno si domanda: ma che beatitudine c'è in uno che piange? Perché si può piangere per una stupidaggine, ma c'è gente che piange per cose serie. Ci sono delle lacrime che sono lacrime inconsolabili e tu non puoi dire nulla perché sono pianti giusti. Perché Gesù dice che c'è una beatitudine in quelli che soffrono? Provo a spiegarvelo in questo modo. Noi abbiamo due stagioni nella vita. La prima stagione è la stagione in cui le cose ci vanno per il verso giusto. Quando tutto funziona, sei intelligente, hai la salute, riesci ad arrivare alla fine del mese, la visione della tua vita è una visione che molto spesso manca di umanità, perché tu pensi di avere tutto sotto controllo e cominci ad ammalarti di una sorta di delirio di onnipotenza. Quando una persona soffre, è costretta a mettere i piedi per terra. La sofferenza ci umanizza molto, perché fa crollare ogni forma di superbia, di presunzione, di orgoglio e ci costringe a diventare molto semplici, molto umani. In questo senso, le persone che soffrono hanno una sensibilità maggiore rispetto agli altri, perché la sofferenza la vivono sulla propria pelle, per questo capiscono quella degli altri di sofferenza. Le persone che soffrono vedono le cose in un modo più profondo ed è la sofferenza che li abilita a vedere le cose in maniera più profonda. Laicamente noi usiamo il termine empatia. Da che cosa nasce l'empatia? Nasce dal fatto che, avendo io sperimentato questa cosa, la riconosco quando la incontro nella vita degli altri. Quando Gesù dice beati quelli che sono nel pianto, ci sta dicendo che queste persone solitamente sono dei maestri, perché ci insegnano a guardare le cose in maniera più profonda, non superficiale. Una chiesa che vuole imparare qualcosa è una chiesa che si mette in ascolto soprattutto di quelli che soffrono, perché dal loro punto di vista si capisce che cosa dovremmo fare, perché loro vedono le cose per come sono, perché non sono vincenti, ma hanno fatto un bagno di realtà attraverso quello che hanno sofferto. Ma qui voglio dirvi subito che se io vi parlo di una sofferenza come una disgrazia che ci è successa nella vita, tutti mi capite. Se parlo della sofferenza come una malattia da affrontare, una persona che abbiamo perduto, un fallimento che abbiamo sperimentato nella vita, E pensate alla sofferenza delle persone invece che si ritrovano con un matrimonio che non ha funzionato. Al fallimento di quelli che hanno dei figli che si sono completamente persi. Al fallimento di persone che hanno fatto talmente tanto male nella vita che quando se ne sono accorte, si sono pentiti, non possono più aggiustare i danni che hanno fatto. Gesù proclama la beatitudine anche di queste persone e dice che queste persone possono dirci qualcosa di interessante per tutti. Non possiamo ignorare la sofferenza delle persone, anche quando nasce da una situazione in cui quella persona è stata causa del male che ha vissuto. Quando quella persona si trova in una situazione, chiamiamola così, irregolare, non è sofferenza quella? È una sofferenza di serie B? Vedete quanta umiltà ci vuole per mettersi in ascolto del dolore? E per capire che nel pianto le cose si vedono in un modo nuovo. Perché proprio lì, esattamente come succede nella povertà, no? Ti accorgi della salute quando non ce l'hai. Quando non ce l'hai, ti accorgi quanto era importante avere la salute. La stessa cosa è nella sofferenza. La sofferenza ti porta a vedere le cose da un punto di vista privilegiato. Allora, innanzitutto dovremmo imparare a trovare una benedizione nascosta in quello che soffriamo. Certe volte anche io mi sono domandato: Signore, ma perché mi hai fatto vivere quelle cose? Perché? Magari non sei stato tu, però lo hai permesso. Hai permesso che accadesse quella cosa nella mia vita. E poi dopo anni ti accorgi che c'era un significato in quello che hai patito e che sei stato utile a qualcuno perché molto tempo prima tu avevi sofferto. Ecco, avere fede significa accogliere la vita anche in ciò che ci fa piangere, sapendo che quel pianto nasconde sempre una benedizione, perché ci umanizza. Ancora, un'altra beatitudine. Beati quelli, dice Gesù, che hanno fame e sete di giustizia. Qual è la differenza tra quelli che piangono e quelli che hanno fame e sete di giustizia? Sapete la cosa peggiore che possa accaderci nella vita? A noi cristiani. Che noi cristiani smettiamo di avere fame e sete di giustizia. Perché quando noi smettiamo di avere fame e sete di giustizia, non vediamo più i poveri, non vediamo più gli oppressi, cioè non vediamo più quelli che, con cui Cristo si identifica. Se Giovanni Bosco o se il Murialdo, si chiama così il fondatore, se questi grandi santi, se Madre Teresa, se Benedetto Cottolengo, sto citando tanti santi, non avessero avuto una fame e sete di giustizia, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, perché sono stati utili al Signore, al Vangelo e alla carità, perché loro avevano fame e sete di giustizia. Una Chiesa che si disinteressa della realtà concreta delle persone, a che serve? Capite allora perché i missionari, quando partono per andare a fare i missionari, non si preoccupano semplicemente di insegnare l'Ave Maria, ma si mettono accanto a gente che non ha nulla e che molto spesso è oppressa. Non ha istruzione, non ha la sanità, non ha un vestito, non ha da mangiare. Allora vivere il Vangelo significa sentire fame e sete di giustizia per riconoscere gli affamati e gli oppressi della storia, perché Gesù dice: lì sono io nascosto, qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avrete fatto a me. Non è una Chiesa che si interessa o si immischia nella politica, è un'altra cosa invece. È una Chiesa a cui non si può chiedere di non tenere gli occhi aperti sul mondo, a cui non si può chiedere di non essere coscienza critica di quello che accade. È una cosa bella di cui dobbiamo ringraziare il Signore. Ovunque c'è un cristianesimo che funziona in tutte le parti del mondo, in 2000 anni di storia abbiamo trovato persone che hanno gridato ad alta voce l'ingiustizia. L'hanno detta e a volte hanno pagato anche con la vita. E non nel passato, anche adesso. Quanti cristiani, quanti sacerdoti consacrati vengono uccisi? Perché? Perché hanno il coraggio di dire ad alta voce l'oppressione dei poveri, degli ultimi. Vedete, amici, il nostro animo borghese ce li fa vedere i poveri, ma ce li fa vedere dall'altra parte del mondo. Siamo anche disposti a mandare qualcosa a questi poveri. Ma quegli invisibili poveri che ci abbiamo qua, quelli che nessuno vede, che tutti ignorano, quelli che si aggirano nei nostri quartieri, quelli che ci abbiamo sul pianerottolo di casa, perché non è forse povero anche un anziano che non ha nessuno, non è povero anche una persona che ha famiglia, si vergogna ad andare a domandare alla Caritas il pacco viveri e non riesce ad arrivare alla fine del mese. La nostra fame e sete di giustizia dovrebbe metterci tutti nella condizione di accorgerci di loro, prima che loro possano anche dire ad alta voce la loro fame e la loro sete. Se io nella mia vita non mi accorgo di questo, se io in una famiglia, pensate, amo mia moglie, amo mio marito o amo i miei figli soltanto perché sono persone splendide che fanno questo, ma non mi accorgo delle loro necessità, di ciò che non riescono a dire, di ciò che stanno soffrendo, a che serve? Un'espressione bellissima riferita alla Vergine Maria, Dante mette in bocca a San Bernardo questo complimento fatto a Maria. Dice che Maria il dimandar precorre, cioè prima che tu apra la bocca lei già sa di cosa tu hai bisogno. È una madre, non ha bisogno che parliamo nemmeno. Noi dovremmo essere così, persone che si accorgono di ciò che serve senza che l'altro ancora apra bocca. Fame e sete di giustizia. Noi dovremmo essere affamati e assetati di giustizia, perché solo così sentiremo una passione per gli ultimi, lì dove Gesù si nasconde e si identifica. Poi prosegue Gesù e dice: beati i misericordiosi. C'è una declinazione della misericordia, capite? Quando noi pensiamo alla misericordia, ci viene subito in mente che la misericordia è perdonare. È molto di più la misericordia. Tutta la vita Gesù l'ha passata a insegnarci l'atteggiamento della misericordia, che potremmo anche tradurre in questo modo: la compassione. Gesù è uno che ama le persone per quello che sono, non per quello che dovrebbero essere. Fratelli, ve lo ripeto, Gesù amava e ama le persone per ciò che sono, non per ciò che dovrebbero essere. Quando tu ami, quando tu sperimenti nella tua vita che qualcuno ti ama per quello che sei e non per come dovresti essere, tu hai fatto esperienza di misericordia. E io vi posso assicurare che quando tu ti senti voluto bene per come sei ora, scassato, rallentato, tutto quello che incoerente, ti senti voluto bene per come sei, respiri, sai che cos'è la salvezza, sai che cos'è l'amore di Dio. Allora dice Gesù: noi dobbiamo amare così, con misericordia, amare le persone per come sono. Poi gli daremo anche il tempo di cambiare, di essere persone migliori. Ma il contrario della misericordia, attenzione, mi piacerebbe dirvi che è l'indifferenza. No, il contrario della misericordia è il giudizio. e sbattere in faccia alle persone come dovrebbero essere, ma purtroppo tu non lo sei. Io avrei tanto voluto una persona così, e invece tu sei. Le persone sono distrutte da questa cosa, Però domandiamoci, a casa nostra innanzitutto, quante volte guardiamo gli altri in casa nostra con giudizio, con disprezzo? Mi sono sposato per avere questo. Io ho messo al mondo dei figli, bella gratitudine, no? E questo è un papà? E questa è una mamma? Uno che fa queste cose è un papà, una mamma? Tutti viviamo guardando sempre gli altri con pretesa e giudizio. E Gesù dice: beati invece i misericordiosi, quelli che vogliono bene alle persone per come sono. E aggiungo, quelli che si lasciano voler bene per come sono. Perché uno dice: quanto è difficile amare le persone per come sono. E io vi aggiungo, guardate che è più difficile lasciarsi amare per come siamo. Abbiamo una tecnica infallibile lì, Fingiamo di essere altre persone. Nascondiamo. E quando una persona nasconde, alla fine si sente sola. E quando tu ti senti solo, tu sei all'inferno e non lo sai. Il male può farti molto male se tu sei solo e ti senti solo. La misericordia è ciò che ci salva dall'inferno. Tutti abbiamo bisogno di misericordia, di riceverla, ma tutti abbiamo bisogno di donarla. Ecco, dice Gesù, anche tu va e fa lo stesso. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? Quando finisce tutta quella storia, gli dice

essere un luogo dove salviamo la vita, in extremis anche, esattamente come fa una tenda di un ospedale da campo, che forse non è un capolavoro di igiene, forse non è proprio organizzata come la miglior clinica del mondo, però fa quello che deve fare, salvare la vita, tentare di salvare la vita delle persone. Beati i puri di cuore. Anche qua, per troppo tempo, quando pensiamo alla purezza, abbiamo pensato alla purezza, l'abbiamo pensata solo in un ambito, quello affettivo sessuale. La purezza, adesso cerco di tradurvela in una maniera molto più ampia, c'è questo, ma c'è qualcosa di più grande, è un invito a smettere di essere persone complessate e tornare invece ad essere persone semplici. I puri riescono, tra tutte le cose complicate, a vedere la cosa più semplice, quella che conta. Cioè, non vedono il male, vedono il bene. Il male fa sempre più rumore del bene. C'è un proverbio che dice: fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. Ad esempio, Francesco d'Assisi è un puro di cuore, perché lui si accorgeva della foresta che cresceva, l'ha cantata la creazione. Tornare ad essere semplici, ad avere un cuore semplice, a smettere di essere complessati, significa tornare ad avere un atteggiamento nei confronti della vita in cui noi sappiamo puntare lo sguardo sull'essenziale, senza perderlo di vista. Ad esempio, i puri di cuore, quando si trovano davanti a qualcuno che noi diciamo: ma quello è un malvagio, ma quello ha fatto del male, sì, lo vede tutto il male, ma riesce a vedere anche che c'è dentro quella persona una ferita, magari qualcosa che non funziona, e che da lì scaturisce tutto quella cattiveria. Hanno uno sguardo che penetra le cose in maniera semplice. Se noi tornassimo ad essere semplici, troveremmo un sacco di pace, perché noi siamo dei maestri nel complicare le cose semplici, ma proprio un sacco. La Bibbia è piena di persone che fanno difficoltà a fare le cose semplici. Questi ultimi mesi mi è capitato molto spesso di dover commentare quel brano del secondo libro dei Re in cui si parla della guarigione di Naaman il Siro, no? Questo lebbroso. Per farla breve, quando quest'uomo si trova davanti al profeta Eliseo ed Eliseo gli dice che cosa deve fare per guarire dalla lebbra, Eliseo, senza uscire nemmeno dal suo accampamento, gli manda a dire con un servo: amico, lo vedi il fiume Giordano? Vatti a lavare lì 7 volte, poi torna a casa. E quello che è un generale, che ha le medaglie, che è arrivato con i cavalli, con tutto l'esercito, io devo semplicemente lavarmi là? No, troppo semplice. E capite la superbia? Quello abituato a dimostrare che lui è il guerriero non riesce a fare una cosa semplice. Dire: guarda che se tu ti confessi, tu l'hai risolto il problema. Troppo semplice. Noi dobbiamo fare l'analisi dell'analisi dell'analisi, così le rigiriamo qua, là. Gesù non analizza, assolve. È un'altra cosa, capite? Non si mette lì semplicemente a spulciare le situazioni, no. Ci rimette in piedi. A noi ci piace un sacco, sulle nostre cadute, interpretarle, vedere perché sono caduto, perché. La santità è rimetterti in piedi, è riprovare ancora, con semplicità. Beati puri, quelli così vedono Dio, perché Dio non è complicato, Dio è semplice. Beati gli operatori di pace. Qui è semplice spiegarvelo, no? Abbiamo un
perverso godimento a volte.

0: forte nel dividere. Sapete quando cominciamo a raccontare i fatti degli altri, cominciamo a mettere uno contro l'altro, sentiamo una cosa e la riportiamo di là e cominciamo a creare divisioni, gente che non si parla, non si vede più, e i nostri ambienti di lavoro sono dei campi di guerra, i nostri rapporti familiari, non neanche ve lo dico, fratelli che non si parlano più con fratelli, con sorelle, cognati, vicini di casa, zie, suocere, a volte non sappiamo neanche perché abbiamo litigato, ci odiamo però. Dice Gesù, beati quelli che uniscono, che buttano l'acqua sul fuoco, quelli che molto spesso, che per essere operatori di pace, incassano l'oro, per essere unione, quelli che si tengono il male, non lo diffondono per non dividere. Ma noi siamo così. Il Signore ci dice che per essere Suoi amici, Suoi discepoli, avere il Suo stile, noi dobbiamo sempre operare per unire, mai per dividere. Sarebbe un bel esame di coscienza che ognuno di noi si domandasse, ma io unisco o divido? Proprio come sono fatto, unisco o divido? E poi portiamolo nei nostri ambienti ecclesiali, ma ci accorgiamo come certe volte le nostre comunità sono divise. Facciamo tutti la comunione, ma a volte siamo divisi tra di noi. A volte ci odiamo. Ma com'è possibile? La beatitudine di quelli che capiscono che se devono fare una scelta, è una scelta per la pace, per l'unità. Vi dico un segreto e chiudo questa beatitudine. Il male sa benissimo che l'unica cosa che ci indebolisce essere divisi, cioè distruggere la comunione. Quando una persona perde la comunione con l'altro, il male può fare di noi quello che vuole. Per questo ci dà un sacco di motivi per cui rompere la comunione con l'altro. Se vogliamo vincere il male, dobbiamo difendere con tutto noi stessi la comunione. Quando il Papa, con una semplicità disarmante, dice alle famiglie, alle coppie, se avete litigato, non andate a letto la sera senza chiedervi scusa. Non è semplicemente scuola di coppia basic, no. È una cosa furbissima, intelligentissima, che se tu sai fare nel piccolo della tua famiglia, lo farai sempre. Non lasciare che il male vinca. Noi preghiamo nella compieta, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Non date occasione al diavolo, scompaia da voi ogni asprezzo, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri. Scegliere di essere questo, coloro che uniscono, non coloro che dividono. Operatori di pace, non di divisione. Ce l'abbiamo già, il capo di colui che divide, è il diavolo. Quelli che dividono sono discepoli suoi, anche se fanno la comunione. Perché non vi preoccupate che il diavolo non si impressiona che ti fai la comunione. Se l'importante è che tu vivi la tua vita al contrario di come te l'ha insegnata il Vangelo, poi ti può fare pure la comunione. E poi, infine, beati i perseguitati. E qui permettetemi di ricordare che noi che siamo una chiesa stanca, una chiesa che facciamo fatica a ricoinvolgere la gente, che sembra che sta tutto un po' svuotandosi, che abbiamo questi grandi monumenti e queste grandi opere. C'è gente che per andare a messa la domenica rischia la vita, gente che muore perché è andata a messa la domenica. Ci sono chiese perseguitate, chiese in cui le persone, pur di rimanere fedeli a Cristo, molto spesso perdono la vita. Noi non pensiamo che se siamo ancora chiesa è per queste persone, per la loro testimonianza, per questo martirio. Non è un invito a morire martiri, ma a tornare a sentire che c'è una beatitudine soprattutto quando vivere il Vangelo significa mettersi controcorrente. Bisogna avere paura quando abbiamo gli applausi, quando tutti sono dalla nostra parte, quando noi non perturbiamo più come cristiani. Il cristianesimo è in polemica con la logica del mondo, e chi vive così come insegna il cristianesimo Gesù dà fastidio. Mi viene alla mente un uomo che era mite, intelligentissimo, un uomo religioso, un uomo fedelissimo al suo sovrano, però morto martire, San Tommaso Moro. Quest'uomo, nello scegliere tra i giochi politici e la sua fede in Cristo, sceglie la fede in Cristo. La sua fede in Cristo, fede cattolica, apostolica, romana. E credo che sia una beatitudine che ci dice di non avere paura a vivere con radicalità la nostra vita cristiana, anche se vivere con radicalità significherà mettersi controcorrente. A nessuno piace mettersi controcorrente. Quelli che godono invece nel vivere un cristianesimo che si mette controcorrente, diffidate da ste persone. I profeti perseguitati non godevano della persecuzione, ci soffrivano, ma continuavano ad essere fedeli alla parola del Signore, per amore del Signore, non per godimento personale. Non siamo chiamati ad essere crociati, siamo chiamati ad essere martiri, è un'altra cosa. A qualcuno dona il martirio del sangue, a noi un martirio bianco, quello delle cose di ogni giorno, quello degli ambienti dove noi abitiamo, viviamo. Vedete allora che cosa ha fatto Gesù? Ci ha dato l'identikit della grande differenza tra la folla e un discepolo. La folla si accontenta dei segni, delle cose eclatanti, delle grandi emozioni. I discepoli invece sono quelli che sanno fare la differenza tra una cosa essenziale e una cosa superflua. Sono quelli che scelgono la via della mitezza e della non violenza. Sono quelli che imparano la vita da ciò che li fa soffrire. Sono quelli che sentono fame e sete di giustizia e riconoscono gli oppressi ovunque si trovano. Sono quelli che amano le persone per ciò che sono e non per ciò che dovrebbero essere. Sono quelli che semplificano e non complicano. Sono quelli che uniscono e non dividono. Sono quelli che fanno un respiro e sanno vivere controcorrente, anche se questo li fa soffrire. Questi sono i discepoli. Questi sono gli amici di Gesù. Questi Gesù chiama beati.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

La fede che traspare in te è la tua aurora. La notte ti circonderà.

credi sempre in te stesso e non tradisti mai. Io vivo dentro di te, senza rumore. E quando ti sembrerà tutto in salita, metticela tutta e non mollare mai. Vedrai, sarà bello volare insieme a me. Su, sempre per su, nel cielo azzurro della tua anima.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, dopo i fatti di Ceuta, nella video call dei ministri dell'interno europeo di oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha cercato di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid la replica è: dovete revocare la misura. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti dei quali appartenenti alla comunità romana. Si trovavano in un albergo e un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Il record del caldo in Italia non si ferma, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate, dal nord al sud dunque tutte le città saranno sotto osservazione. L'unica buona notizia è che da venerdì ci sarà un leggero calo delle temperature, a iniziare dal nord Italia. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento dei soccorsi. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Cors dell'isola del Mediterraneo. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in raccordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. È tutto per questa edizione, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
1: Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo. Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio. Spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra. Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
4: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
5: Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora. Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa, quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene. Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
0: Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.

0: vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
0: Hai dato la vita per i fratelli.
1: Prega per il tuo popolo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
2: Ti rendo grazie, o Cristo buon pastore, che mi hai guidato alla gloria. Il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.

0: Ti rendo grazie, o Cristo buon pastore, che mi hai guidato alla gloria. Il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente e misericordioso, che in San Giovanni Maria Vianney ci hai offerto un mirabile pastore, pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode.

0: Ode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, campi flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
2: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta l'attenzione Madrid a Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
3: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra Paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in Paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Burini.
4: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora allo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta l'attenzione, Marino Galdiero.
5: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è ma non è diretto, gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
6: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denaro in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di metanese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti, almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine le persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8:30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: Sei minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa, con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: Ecco, abbiamo portato la Giovinessa della Diocesi di Ragusa. Celebro oggi per noi Padre Giuseppe Cascone, il mio ex seminarista di Ragusa, oggi prete, e viene a benedirci sotto il manto della Madonna Santissima. Pepe, vi accogliamo con gioia, con amore, con fraternità e paternità, maternità. Ci accogliamo perché nella tua giovinezza, celebrando per noi l'Eucaristia, possiamo anche noi portare dentro la giovinezza della fede, della speranza e dell'amore. Benedirci vuol dire anche elevare insieme un inno di ringraziamento. Mentre Dio suscita tra di noi i giovani, ne vedrete anche forse un altro domani, e quindi possiamo dire a Dio, ecco, ci siamo anche noi qui per diventare giovani, come Geremia, come tanti profeti. Celebra per noi, per te e per l'umanità intera. Grazie di aver accettato anche il nostro invito.
0: Un grazie di cuore a Padre Graziano, a Padre Joseph per l'invito che mi è stato rivolto. Padre Joseph è stato mio parroco in tutto il tempo di preparazione al seminario, fino all'ordinazione sacerdotale. Poi io sono andato a Vittoria, lui è rimasto un altro annetto e poi è arrivato qua. Quindi c'è un'amicizia davvero, e una paternità che ci lega, non indifferente. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, a memoria di San Giovanni Maria Vianney, allora vogliamo pregare per tutti i sacerdoti, perché davvero possiamo essere instancabili strumenti nelle mani di Dio. Per fare questo però riconosciamoci peccatori e quindi bisognosi dell'infinita misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente e Misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Geremia, parola rivolta al Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita, incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle tue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mostraci, oh Dio, il tuo splendore.
1: Mostraci, oh Dio, il tuo splendore.
2: Le genti temeranno il nome del Signore. E tutti i re della terra alla tua gloria, quando il Signore avrà costituito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei delitti, non disprezza la loro preghiera. Mostraci, oh Dio, il tuo splendore. Questo si scrive per la generazione futura, è un popolo da lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Mostraci, oh Dio, il tuo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Mostraci, oh Dio, il tuo splendore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei a sentire questa parola si sono scandalizzati?» Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». Parola del Signore. In questo martedì della 18ª domenica del tempo ordinario, della 18ª settimana del tempo ordinario, ancora una volta ci lasciamo accompagnare dal Vangelo di Matteo. Se ricordiamo più o meno com'è andata tutta quanta la situazione precedente, ci siamo lasciati domenica con un racconto abbastanza importante, delicato, essenziale, che ci riporta all'essenzialità, ovvero la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Passiamo da un banchetto che diventa egoistico, che è il banchetto di Erode, dove viene chiesta la testa di Giovanni il Battista, a un banchetto fatto di condivisione che porta alla moltiplicazione del pane, dei pani e dei pesci. Ieri c'è stato il continuo di questo brano e quindi la tempesta sedata, Pietro che cammina sulle acque. Nel momento in cui riusciamo a portare il Signore dentro le nostre paure, riusciamo davvero a camminare sulle acque, riusciamo davvero a dominare tutti quei tumulti che tante volte la nostra vita è costretta ad affrontare. E oggi ancora una volta la Chiesa, che è madre e che è maestra, ci riporta all'essenziale. Potrei dire proprio questo: se dovessimo riassumere il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, lo racchiuderei in una sola domanda, ovvero: dov'è il tuo cuore, lì sarà anche il tuo tesoro, direbbe Matteo qualche capitolo più avanti. Perché questo? La disputa è importante, quella che ci viene consegnata. La tradizione è più importante dell'essenzialità oppure no? A cosa giova lavarsi le mani, rispettare tutti i precetti e poi avere una vita morale o avere un cuore che non è in grado di amare? Lo traduco ancora in maniera più forte: a cosa serve andare a messa tutti i giorni, tutte le domeniche, recitare il rosario, dire le preghiere e tutto quello che comporta, le novene, le quindicine e via dicendo, se poi non so rendermi conto della sofferenza e della fatica del fratello che mi sta accanto? Vedete, trasgrediamo così il precetto più grande, che è quello dell'amore. Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Cos'è più importante, lavarsi le mani o sapersi prendere cura? Allora non è ciò che entra nell'uomo che lo contamina, ma è ciò che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Ci preoccupiamo tante volte dell'occhio sociale, ovvero di quello che può pensare l'altro, di come dobbiamo presentarci, via dicendo, ma ci dimentichiamo invece della nostra condizione interiore. Ci preoccupiamo di non mangiare quei cibi che possono contaminare l'uomo e ci dimentichiamo che il nostro cuore tante volte cova rancore, odio, risentimento, tutti quei sentimenti negativi che non ci portano assolutamente ad essere

altro vuol dire cadere ma sapersi rialzare, vuol dire peccare ma continuare a confidare nell'infinita misericordia di Dio, vuol dire saper mettere il Signore al posto giusto nella nostra vita. E San Giovanni Maria Vianney, il santo di cui oggi ne celebriamo la memoria, ci aiuta davvero in questo. Una storia particolare, difficoltà, ne ha avute non poche, difficoltà ad entrare in seminario, poi una volta fatto parroco addirittura diventa il patrono di tutti i sacerdoti e il patrono di tutti i parroci e insegnava delle cose essenziali, la messa, la comunione, quindi l'adorazione eucaristica e la confessione frequente. Non c'è cosa più bella nel vivere la nostra fede se non far ruotare tutta la nostra esperienza di Cristo attorno a questi tre pilastri. La celebrazione eucaristica che ci fa incontrare con il Signore e che ci fa incontrare con l'altro. L'adorazione eucaristica, come diceva lui, era il vero sole capace di abbronzare la nostra anima. Soltanto stando ai piedi del Maestro riusciamo ad amare come amava lui. E l'amore di Gesù era un amore così pieno, così profondo, così disinteressato, che è stato in grado di dare la propria vita anche per chi lo odiava. San Paolo direbbe: a stento qualcuno darebbe la propria vita per qualcuno che ama. E infine la confessione che ci rimette volta per volta in grazia, che ci fa gustare quella bellezza, quell'amore che diventa davvero il motore di tutta la nostra vita. Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Chiediamoci allora la fede che è piantata nel nostro cuore, come è stata piantata, da chi è stata piantata e come la alimentiamo. Ogni giorno nella nostra vita siamo chiamati a compiere delle scelte e allora ogni giorno nella nostra vita, diceva uno scrittore, dentro di noi abitano due lupi, un lupo buono e un lupo cattivo. Sta a noi decidere a chi dobbiamo dare da mangiare. Se alimentiamo continuamente i nostri pensieri negativi, i nostri pensieri cattivi, non facciamo altro quindi che andare alla deriva. Se alimentiamo invece quei pensieri buoni che ci avvicinano al Signore, che ci avvicinano a noi stessi, che ci avvicinano davvero agli altri, capite bene che faremo un'esperienza di fede vera, profonda e radicata. Chiediamo questo allora al Signore e lo chiediamo proprio per intercessione di Maria, ad avere una fede radicata nel Figlio suo, lei che davvero non fa altro che riportarci a Lui e non trattiene niente a sé. Fate quello che Egli vi dirà, dice ai commensali, dice ai servitori durante le nozze di Cana, ed è quella parola che rivolge volta per volta a ciascuno di noi. Non si può essere devoti di Maria se non si è fedeli discepoli del Signore, non si può essere devoti di Maria se non si è pronti davvero a compiere quella volontà di Dio che il Signore, il Figlio suo, volta per volta davvero ci assegna. E dobbiamo davvero stupirci, come ha fatto lei, del nostro Dio, che è un Dio alquanto strano, io direi. Se ci ricordiamo il Magnificat, il nostro Dio è il Dio che capovolge completamente le sorti della storia, abbassa i superbi e innalza gli umili, impoverisce i ricchi e arricchisce i poveri. Tutto l'opposto di quello che il mondo oggi ci consegna. Allora lasciamoci stupire dal Signore, lasciamoci stupire da questa storia di salvezza che già ci ha toccato e vuole toccarci ancora una volta. E allora sì, che la santità non è qualcosa di lontano, ma è qualcosa di concreto, qualcosa di quotidiano a cui dobbiamo semplicemente aderire volta per volta.

0: Dopo aver ascoltato la parola di Dio, presentiamo al Padre le intenzioni del mondo e della Chiesa. Diciamo insieme: Signore, pietà.
1: Signore, pietà. Per la Chiesa preghiamo.
0: Signore, pietà.
1: Per i governanti e i responsabili della società.

0: Società civile, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per gli esiliati, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per le famiglie divise, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per i lavoratori e i disoccupati, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per i malati e in particolare i lebbrosi, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per quanti si sono allontanati dalla via di Dio, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per coloro che vivono nella tribolazione, nella paura, nella notte della fede, preghiamo.
1: Signore, pietà.
0: Per noi, per le persone che portiamo nel cuore, per quelle che ci hanno preceduto nell'incontro con Dio, preghiamo.
1: Signore, pietà. E in questa memoria di San Giovanni Maria Vianney vogliamo pregare per tutti i sacerdoti, per quanti si preparano a diventare sacerdoti, per i nostri seminaristi, perché possano sempre sperimentare e sentire il fascino del primo sì. Preghiamo.
0: Signore, pietà.
1: E affidiamo alla misericordia del Padre i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare Vita Ragusa e Giaquinta Salvatore. Preghiamo. Dio di Israele e Padre di Gesù Cristo, degnati di ascoltare la nostra supplica e di esaudirla, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni deposti sul tuo altare, nella memoria di San Giovanni Maria Vianney, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Maria Vianney, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Maria Vianney e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione, dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da Te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da Lui indicata. Per Cristo nostro Signore. Recitiamo la preghiera alla Madonna.

0: Gloriosissima Vergine e nostra potentissima patrona Maria di Gulfi, che per darci una prova certa della tua particolare protezione, ti sei degnata di venirti a stabilire perpetuamente in questa nostra città. Gradisci l'entusiasmo del nostro filiale affetto e degnati di accordarci il tuo potente patrocinio, così come sempre hai fatto verso i nostri padri. Provvedici, o Madre, in tutti i bisogni, difendici in tutti i pericoli, liberaci da tutti i flagelli, affinché con la tua efficacentissima protezione un giorno possiamo venirti a godere in paradiso, presso il Signore nostro Gesù Cristo, tuo adorabile Figlio, che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo, mentre ora ti lodiamo col dire: O di Gulfi, Maria, nostra patrona, tu consolaci in vita e morte ancora. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Ancora grazie a Padre Graziano, a Padre Joseph per l'invito, a voi per l'accoglienza. Io sono stato qui quando ero in seminario, ero a Roccazzo, quindi gli anni 2020, 2022, 2023. Lorenzo era basso così, ora è cresciutissimo e quindi ho avuto difficoltà anche a riconoscerlo in sagrestia. E una preghiera per noi sacerdoti, per chi è un po' più avanti negli anni di ministero, per noi che siamo agli inizi, per quanti inizieremo adesso una nuova missione pastorale. Tra i trasferimenti del vescovo ci sono nel mezzo anch'io, imbrugliato come oso dire, e quindi una preghiera per noi perché da settembre iniziamo questa nuova missione. Dopo la benedizione faremo il sorteggio.
2: Anche noi rinnoviamo il ringraziamento a Padre Giuseppe perché ci ha celebrato la Santa Messa, che è il luogo di incontro tra Dio e il suo popolo. Anche noi, caro Padre, le affidiamo nelle mani santissime di Maria, perché ogni volta che noi ci ricordiamo che non abbiamo vino, lei può intercedere per noi, soprattutto per noi ministri chiamati a offrire ogni giorno questo sacrificio di amore, ma anche un sacrificio di vita.
1: Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per ricevere la benedizione, a ogni invocazione rispondete dicendo Amen. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti oggi per celebrare la memoria di San Giovanni Maria Vianney, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
2: Amen.
1: Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Maria Vianney la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
2: Amen.
1: Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Maria Vianney ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Non vi toculiate, ora c'è lo sorteggio.
2: Cantate un po' l'inno alla Madonna, io non conosco come iniziate. C'è l'inno alla Madonna. C'è un inno alla Madonna, lo sapete? No, c'è un inno di... Sì, tu lo sai?

0: Viva Maria! Grazie, come ti chiami tu? Gianluca, bravo.
1: Nicoletta o Dalila, chi viene delle due per il sorteggio? La più coraggiosa. Faccio una rumenata. Prendine uno solo, vediamo. Eccoci. Numero 9975. Ripeto, numero 9975. 9975. 9975. Chi sono il tuo completo?
0: 9, 9, 9 e poi 75.
1: Nove, nove, sette, cinque. Sta arrivando, può essere?
2: Fallo tempo.
1: No?
2: Ci vuole tempo.
1: Per tutto coso ci vuole tempo.
0: Non c'è.
3: Dal santuario diocesano Maria Santissima di Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.
4: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
5: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
6: Ancora un buongiorno.
7: According to the Houthi run,
8: le peuple qui a croyé
9: en
8: Dieu.
9: In Pantheon, in
10: semblance de son.
11: La maniera restituita.
12: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
13: Migranti per la Commissione Europea legittimi, gli hub rimpatri in paesi terzi. Assisi attende la visita pastorale di Leone XIV. A 40 anni dalla route nazionale del 1986, gli scout della GESCI tornano nell'altopiano abruzzese di Piani di Pezza. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Questa mattina si è tenuta la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese. In seguito alla crisi migratoria di Ceuta è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare le capacità di previsione. Questo è quanto rende noto il Consiglio dell'Unione Europea, aggiungendo che i ministri hanno sottolineato che la comunicazione dovrebbe essere più coordinata e più coerente, soprattutto per contrastare attori esterni malintenzionati impegnati nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze dall'estero. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia, che secondo il commissario europeo alle migrazioni Magnus Brunner è legittima. I centri di rimpatrio, afferma, sono stati menzionati da alcuni stati membri, in particolare da quelli che li stanno predisponendo dicendo che stanno preparando i negoziati con paesi terzi in merito a questi centri. Il progetto Italia-Albania, ha detto ancora, è diverso. È un progetto italiano, ma 5 o 6 stati membri stanno collaborando per discutere con paesi terzi di questi centri di rimpatrio. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
2: Una lista di paesi c'è, è una lista di paesi fra cui nella quale spiccano ovviamente numericamente quelli africani, sono quasi tutti africani tranne l'Uzbekistan, il Montenegro, l'Armenia, ma diciamo che la parte del leone è fatta dai paesi africani, alcuni dei quali anche non proprio così semplici. Il modello di esternalizzazione in Africa però non è nuovo, lo ha fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018, con un piano che prevedeva circa 40.000 rimpatri, ne ha fatti a malapena 4.000. Lo aveva provato la Gran Bretagna con il Ruanda e l'Uganda, che sono coinvolte anche in questa lista, con risultati molto deludenti e con costi esorbitanti e con una fine alla Corte Europea, perché il Ruanda sostiene che doveva avere ancora 115 milioni, alla fine l'ha avuta vinta la Gran Bretagna. Ci aveva pensato la Danimarca, ma non era mai partito niente, sempre con il Ruanda, che è lo stato che si propone più di tutti, e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, lo stanno facendo gli Stati Uniti con una lunghissima serie di paesi africani, dove c'è naturalmente Ruanda e l'Uganda, ma ci sono posti di una pericolosità estrema come la Repubblica Centrafricana, il Sud Sudan, che è sempre in guerra civile latente, la Repubblica Democratica del Congo, che è all'est in fiamme da 20 anni e 5 milioni di morti. Ecco, la lista che sta girando non prevede paesi come quelli che hanno utilizzato gli Stati Uniti, che non hanno neanche minimamente pensato a che paesi andassero, con quali paesi andassero a fare degli accordi, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale però sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato 2 centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie.
6: Ecco, la Spagna a cui fa riferimento Giusti è uno dei paesi che negli ultimi giorni è tornato in alto nelle cronache per la questione di Ceuta e che sta dando battaglia anche sul piano europeo rispetto a una linea italiana che invece, per quanto riguarda l'esternalizzazione in paesi terzi con l'attivazione di hub, sta trovando degli ampi riscontri. Sono già 22 i paesi che hanno aderito alla richiesta italiana che va in questa direzione. Come si spiega questa contraddizione dal suo punto di vista?
2: È una scelta politica, è una scelta soltanto politica, perché fra quelli che non hanno aderito c'è anche il Portogallo, che però ha detto che parteciperà comunque per ascoltare. C'è i due politici che fanno capofila al no, sono Sanchez e Macron. È una scelta politica che però, se è vero che la Spagna con il governo Sanchez ha finanziato i 2 centri in Mauritania, si contraddice, perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale, quindi è soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione, quindi non è la metodica giusta da utilizzare.
6: Anche Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse in questa direzione, in particolare proprio con uno dei paesi citati nella lista, l'Uganda. Poi c'è anche il Montenegro, che potrebbe rientrare in questa costruzione che l'Italia sta portando avanti e che Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sembra voler sostenere. Che tipo di possibilità ci sono di appoggiarsi anche ad un paese come il Montenegro per di fatto mettere in piedi quello che è un modello simile all'Albania, cioè quel centro che l'Italia ha attivato e che oggi ospita solo poche decine di migranti da trattare sul fronte delle decisioni da prendere, se rimpatriarli oppure se concedere loro il permesso, lo status di rifugiati?
2: Beh, sarebbe molto simile a quello albanese, il Montenegro lo farebbe come l'ha fatto l'Albania per ringraziarsi dell'Europa, perché è su strada per stare nell'Unione Europea e quindi insomma ha bisogno di amicizie, non può dire di no, oltre a essere probabilmente molto ben pagati come lo è l'Albania, ma non credo che sia una gran soluzione se ricalcherà i numeri albanesi. Se saranno numeri diversi, ma numeri eccezionali non li ha avuti quasi nessuno, anche gli Stati Uniti, mi stavo per curiosità facendo un po' i conti, in Sud Sudan credo abbia inviato 21 persone, in Guinea Equatoriale 32, cioè sono numeri minimali che non spostano nulla, quindi non mi sembra che ci siano modelli di successo, e il Montenegro non credo che farebbe eccezione.

0: Cambiamo argomento, la visita pastorale di Leone XIV alla cittadina umbra di Assisi giovedì 6 agosto sarà la conclusione di 4 giorni di incontri, workshop e condivisioni dedicati ai giovani. Il Papa risponderà alle loro domande e presiederà la messa, invitandoli a non accontentarsi di una vita mediocre come già fece un anno fa durante il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Chi ha a cuore i giovani, come Fra Luca Di Pasquale, tra gli organizzatori di Go Franciscan Youth Meeting, evento che è da ieri 3 agosto fino al 6 porterà nella città di San Francesco migliaia di ragazzi europei tra i 18 e i 33 anni, sa bene quanto sia triste constatare che spesso non desiderano nulla e che alla loro età hanno già smesso di sognare. Il frate minore di 38 anni spiega al microfono di Daniele Piccini quanto invece sia importante ricevere una parola di senso da chi, come il pontefice, è capace di costruire ponti tra i giovani.
1: L'idea è nata nel cercare di rivivere quello che Francesco e i primi frati d'Europa vissero nel 1221, che fu un capitolo delle stuoie. Ecco, l'ordine si era sviluppato grandemente, molti conoscevano per sentito dire Francesco, come anche il carisma, ma ecco, si voleva andare proprio al cuore del Vangelo e di quanto Francesco voleva condividere con i suoi frati. E quindi ci fu questo capitolo, chiamato delle stuoie perché non avevano neanche un posto dove dormire, dove appunto i frati si sono incontrati attorno alla Porziuncola con Francesco per condividere le loro esperienze di vita evangelica. Ed è quello che vogliamo far rivivere anche ai ragazzi, per cui, come dicevo anche prima, la prima sera i ragazzi arriveranno e si metteranno in ascolto di questo evento, che un po' dà la chiave di lettura a quello che vivremo attraverso le parole del vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e del professor Marco Erba, che un po' cercherà di contestualizzare ad oggi quell'esperienza appunto di 800 anni fa. E i workshop sono un po' il centro di tutto l'evento. Il 4 appunto si metteranno in ascolto di questi 9 workshop dedicati a tematiche come l'importanza del narrare la verità oggi in un mondo fatto di molti filtri, o mettersi in ascolto della bellezza del testo del Cantico di Frate Ciole attraverso le parole di Nembrini, come anche il mettersi in ascolto della casa comune di Francesco e l'economia, che sembra essere quasi un paradosso, ma che invece è un aspetto fondamentale anche del carisma francescano. Come anche abbiamo dei workshop sulla pace, il perdono, la vocazione, i ragazzi che si possono rimettere in ascolto della chiamata di Dio per la loro vita, come anche tanti altri workshop. E ci sarà anche un luogo che per noi è molto caro, ci abbiamo tenuto molto, che è quello del Roveto Ardente. Ci sarà una cappella dedicata proprio ai giovani, che tra un workshop e l'altro potranno frequentare, perché ci sarà l'adorazione eucaristica perpetua tutti i giorni di questo evento a Santa Maria degli Angeli, oltre alla possibilità di poter visitare 2 mostre, una tenuta da noi frati minori di Umbria e Sardegna su Francesco, per far conoscere Francesco edulcorandolo da tante false immagini che sono state attribuite a lui, ripartendo dalle parole di Francesco nel suo testamento, e poi un'altra mostra fatta da alcuni studenti lombardi che, mettendosi in ascolto dei tempi difficili che stiamo vivendo con grandi conflitti, hanno realizzato una mostra dove a partire da contesti di guerra sono riusciti a individuare delle persone che hanno portato una luce attraverso appunto anche la grazia del Vangelo. Quindi ecco, questo è un po' il centro che vivranno, centro nevralgico di questo evento, e i ragazzi potranno vivere mettendosi in ascolto il giorno 4 e il giorno 5 attraverso dei laboratori più attivi per loro, dove saranno loro invece a parlare.
2: Ok, l'evento è rivolto ai giovani dai 18 ai 33 anni, credenti sì. E non, che è una formula che mi ha molto incuriosito. Può spiegare con che aspettative avete invitato ragazzi non credenti e attraverso quali canali? E soprattutto che risposta vi aspettate?
1: Allora, questa è stata un po' una sfida che personalmente ho potuto sperimentare l'anno scorso, perché l'anno scorso noi abbiamo celebrato come famiglia francescana il centenario del Cantico di Frate Sole, composto da Francesco, che è un'opera bellissima, ma che non riguarda soltanto l'ambito spirituale, ma anche l'ambito letterario. E ricordo che eravamo stati in diverse occasioni in contesti pagani, dove appunto non c'entrava molto la Chiesa, e vedere l'attenzione e la curiosità delle persone non credenti che comunque rimanevano affascinati, restavano attratti dalla figura di Francesco e di questo testo. In un mondo dove, ripeto, ci sono tanti pregiudizi sulla figura di Francesco, ma anche sulla Chiesa, vedere come Francesco continui ancora ad attirare persone al di là della fede, ci ha portato un po' a cercare di osare, a cercare di metterci a disposizione di coloro che magari vogliono fare un passo oltre il pregiudizio per andare sulle cose importanti della vita e magari lì poter incontrare il Signore, non lo sappiamo, è quello che noi speriamo, senza però nessuna pretesa. Ecco, se già il messaggio di Francesco riuscisse ad entrare, ad avvicinare persone, ragazzi da tutta Europa, questa sicuramente sarà la cosa più bella che noi speriamo. Poi abbiamo appunto concluso le iscrizioni il 30 giugno, abbiamo circa 2150 ragazzi partecipanti proprio dell'evento, più tutti coloro che accorreranno per la messa del Papa. E non sappiamo concretamente chi siano questi ragazzi, qualcuno li conosciamo, altri attraverso conoscenze indirette, però molti non sappiamo chi sono. Sicuramente ad alcuni abbiamo chiesto perché venite e diversi ragazzi hanno risposto dicendo perché vogliamo fare qualcosa di diverso, quell'andare controcorrente rispetto alle mode, ai pregiudizi, ripeto ancora, e a tanta superficialità che purtroppo oggi c'è. Oltre che diversi vengono proprio perché interessati, cioè la maggior parte sicuramente saranno credenti, giovani credenti, però ci sono molti invece che si sono lasciati attirare da Francesco e questo non sappiamo cosa porterà, però già il venire, già essere attratti dice qualcosa di molto importante, di come il Vangelo, come dice anche Papa Leone, non invecchia ma fa nuove tutte le cose, e quindi è bello vedere che il Vangelo ancora affascina.
0: Andiamo avanti. A 40 anni dalla Route Nazionale del 1986, gli scout della GESCI tornano nell'altopiano abruzzese dei Piani di Pezza. Domenica 9 agosto alle 14.45 l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Antonio D'Angelo, presiederà una messa nello stesso luogo in cui San Giovanni Paolo II concluse lo storico raduno. Edoardo Valentino ne ha parlato con Mauro Biani, vignettista e illustratore, che partecipò a quella pagina significativa della storia della GESCI.
3: Ricordo innanzitutto la Route in generale, e anzi vi ringrazio perché mi avete dato l'occasione di soffermarmi un pochino anche alla mia età, perché in effetti 40 anni non mi sembrano 40 anni, mi sembra molto meno per fortuna. Ricordo che è stata una cosa unica, magnifica, Wojtyla, che era anche venuto tra l'altro nella parrocchia dove eravamo noi una volta a trovarci, era molto vicino agli scout, insomma allo scoutismo. Appunto Wojtyla diceva: non abbiate paura, per l'appunto, no? E avere paura significa aumentare l'odio, significa aumentare i respingimenti in generale, io parlo, non solo quelli dei migranti, ma quelli delle persone che sono vicino a te.
4: San Giovanni Paolo II, nell'omelia rivolta ai 13.000 giovani presenti, esclamò: sì, servire, sottolineando l'importanza di aiutarsi e di stare accanto a chi è nel bisogno, e richiamando le parole del fondatore dello scautismo Sir Robert Baden-Powell, ricordò che il vero modo di essere felici è procurare la felicità agli altri.
3: Io ci ho creduto e ci credo, continuo a crederci nei lavori che ho fatto, con i miei limiti, nella vita che ho avuto fino adesso. Ho continuato, come dire, in fondo a fare un pochino lo scout, ho lavorato con ragazzi con disabilità per 30 anni, e io credo che nelle vignette che faccio oggi ci sia molto, moltissimo di quel Mauro di 40 anni fa. Ho sempre scelto di essere attento agli altri per essere attento a me. Veramente ti senti arricchito grandemente quando riesci a, come dire, svolgere un'azione politica. E l'azione politica è appunto lottare contro diseguaglianze di tutti i tipi e accanto agli altri, per quello che è possibile. Tutti con i nostri limiti, naturalmente.
4: La strada e tutti i valori che lo scautismo ti ha trasmesso ti hanno quindi poi guidato nel tuo lavoro?
3: Io credo di sì. Fortunatamente ho anche trovato direttori e collaboratori che, come dire, mi hanno apprezzato e quindi mi lasciano, diciamo, completa libertà. E ho scelto sempre argomenti, tutto sommato, che riguardano appunto l'accoglienza, che riguardano l'incontro con gli altri, che riguardano l'importanza della non violenza, della pace nei rapporti personali e nei rapporti poi tra stati. Fino a che me lo lasciano fare lo farò appunto come vignettista. Quando cambierò per l'ennesima volta, magari, chissà, continuerò comunque su questa strada, perché io non ne conosco altra.
4: L'invito di Papa Wojtyla a non perdersi nella superficialità trova continuità nelle parole di Papa Leone, che nell'enciclica Magnifica Humanitas sottolinea l'importanza di instaurare relazioni autentiche, di cui lo scautismo è un virtuoso esempio, affinché in un mondo sempre più dominato da relazioni virtuali ed intelligenza artificiale non si perda il desiderio di cercare davvero l'altro.
3: Sicuramente l'incontro fisico, l'abbraccio, il mangiare insieme, lo spezzare il pane insieme, diciamo, se vogliamo utilizzare il linguaggio più evangelico, e si può fare solamente insieme, non virtualmente. Tra l'altro è quello che cambia veramente le cose. La tecnologia aiuta, a volte ha aiutato, però non risolve certamente l'incontro, non risolve l'ascolto, non risolve le proprie necessità, io direi, umane. E credo che invece lo scautismo sia ancora un bastione che regge da questo punto di vista. Ognuno si deve sempre domandare se le proprie azioni che tipo di conseguenze poi hanno, no? E quindi assumersi comunque la responsabilità di quello che succede. E questo nell'incontro, secondo me, avviene.
0: Le note, la musica che stiamo ascoltando è l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, che avrà luogo il prossimo anno, a un anno esatto, insomma, da questo evento. Ieri, il 3 agosto, è stato lanciato il brano ufficiale che accompagnerà per l'appunto l'evento, il brano intitolato Ego Vici Mundum, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, ispirato al versetto 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, scelto proprio come tema dell'evento. Allora andiamo ad ascoltarci l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Il mondo alla radio.
2: La logica della forza compromette la pace, sono i piccoli a fare la storia. Così Papa Leone XIV al suo arrivo il 28 marzo scorso in Principato di Monaco nel suo primo viaggio apostolico del 2026. Il dono della piccolezza è un'eredità spirituale viva, impegnano la vostra ricchezza al servizio del diritto e della giustizia, specie in un momento storico in cui l'ostentazione della forza e la logica della prevaricazione danneggiano il mondo e compromettono la pace, ha detto il Papa, partendo un po' dalle sue parole, partendo dal concetto che sono i piccoli talvolta a fare la storia. Analizzeremo in questa seconda parte la figura dei più piccoli a livello letterario nel mondo di John Ronald Reuel Tolkien, gli Hobbit, ecco, in cammino con gli Hobbit in questo senso. Insieme a me in questo breve viaggio, un viaggio inaspettato se vogliamo citare sempre un po', sì, lo scrittore Tolkien, il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. Direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua, pronti.
2: Ecco, è così in qualche modo. I piccoli contribuiscono a fare la storia partendo un po' dalle parole di Papa Leone. Ritroviamo però questo parallelismo letterario anche nelle opere di Tolkien.
3: Beh, certamente, in particolare il capolavoro di Tolkien, preceduto già dal libro dal romanzo Lo Hobbit, mettono al centro appunto questi hobbit. Questi hobbit che sono mezzi uomini, li chiamano gli elfi, con un fare un po' quasi snob, no? Perriennat in lingua elfica, mezzi uomini. Però sono questi mezzi uomini, questi uomini che sono alti la metà più o meno degli esseri umani, sono piccoli, anche un po' buffi, un po' goffi, un po' senza dubbio bassi e impacciati, sono al centro di queste storie. Non solo sono al centro di queste storie, ma le fanno progredire, le fanno andare avanti. Anzi, in qualche modo, adesso sto entrando già nel Signore degli Anelli, lo scrittore Tolkien ha messo la telecamera sulle spalle degli Hobbit. Cioè, noi seguiamo le vicende degli Hobbit, la grande storia, in questo è un po' manzoniano, la grande storia della Terra di Mezzo è vista, intravista,

0: sia scompiglio dall'arrivo di questi piccoli, che sono talmente piccoli che non erano stati considerati. Eppure la pietra scartata, per citare appunto il Vangelo, è diventata testata d'angolo. Qui c'è tutta una lettura che si può fare, ma in fondo già le antiche favole, no, che noi tutti conosciamo, la brutta anatroccola, Cenerentola, ci parlano di questo rovesciamento, no? Gli ultimi che diventano i primi. Ecco, gli ultimi, gli umili, i piccoli, sono quelli che anche nei romanzi di Tolkien, nel suo capolavoro, Il Signore degli Anelli, permettono che la storia possa andare avanti e non sia impantanata nelle trame dei potenti che vengono rovesciati. Per dire appunto un altro passo famoso del Vangelo, il Magnificat, il canto di Maria che dice: ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Potrebbe essere, tra virgolette, la morale del Signore degli Anelli.
1: Io coinvolgo nella nostra chiacchierata, direttore, anche Federico Guglielmi, in arte Wooming 4, scrittore, grandissimo esperto di Tolkien e delle sue opere. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ecco, partiamo questo viaggio, l'abbiamo definito insomma in questa seconda parte di programma dedicato proprio a Tolkien, alle sue opere. Partiamo dalla letteratura, gioco forza, per cui Wooming 4, Tolkien può essere considerato un po' uno spartiacque nella tradizione letteraria fantasy, ma in generale della letteratura. Ecco, ma cosa caratterizza in maniera così forte le sue opere?
2: Beh, un elemento credo sia già stato detto, ecco, molto del fantasy, se inteso insomma dalle sue fonti, ecco, le fonti leggendarie, le fonti letterarie più antiche, appunto dove affonda le sue radici, avevano come protagonisti degli eroi completamente diversi. Questo appunto è assolutamente giusto rilevarlo. Tolkien rifonda il fantasy mettendoci al centro dei piccoli uomini moderni, ecco, moderni come mentalità, intendo dire, ecco. E quindi si rifà certo a delle fonti antiche, e ci sono eroi, diciamo, antichi nelle sue storie, anche nel Signore degli Anelli, eroi pagani, ecco, per intenderci, accanto a questi altri eroi di tipo nuovo, che potremmo chiamare, definire criptocristiani forse, appunto, e questo crea un bel conflitto creativo, ecco, anche delle contraddizioni, secondo me, non sono tutti d'accordo su questo, gli studiosi, secondo me sì, anche delle contraddizioni fertili, ecco, creativamente fertili, proprio dal punto di vista letterario. Quindi la sua è davvero una rifondazione molto molto particolare, che ha lasciato il segno, voglio dire, se siamo ancora qui che parliamo di lui.
1: Certo. Direttore Andrea Monda.
0: Sì, sono d'accordo, è un romanzo mondo, usiamo questa formula, insomma, parliamo un po' alla Hobbit, c'è tanta roba qui, come si dice a Roma, c'è tanta roba nelle pagine del Signore degli Anelli, e c'è quello che diceva anche Wooming quando parlava di eroi pagani, perché c'è molto delle antiche saghe e leggende. Tolkien le conosceva, era il suo mestiere, tra l'altro era un professore di filologia a Oxford, quindi le conosceva perfettamente, conosceva quelle lingue, quei linguaggi, quei poemi, e in qualche modo un pochino li riproduce. Pensiamo al plot, alla trama dell'Hobbit, proprio lo schema classico, no, delle antiche quest, delle antiche ricerche, no? Bisogna cercare un tesoro che si è perduto e ristabilire una situazione di equilibrio, di pace che è stata interrotta violentemente, no, dall'arrivo del drago Smaug, e così funziona, tant'è vero. E quando nel 73, che poi è l'anno di morte di Tolkien, esce finalmente in Italia l'Hobbit con Adelphi, danno un sottotitolo: La riconquista del tesoro, che non è il vero sottotitolo, però coglie un po' l'essenza della trama, cioè c'è un tesoro perduto che bisogna andare, come un po' il Sacro Graal, no? O come se vogliamo una patria perduta, l'Enea che deve riconquistare. È allo schema classico dell'epica classica, dell'epica antica. Quando fa il Signore degli Anelli, però Tolkien, avendo messo al centro, lo diceva bene prima Federico, io lo chiamo Federico, anzi lo saluto, ci conosciamo da tanti anni, avendo messo proprio al centro, perché l'Hobbit, nel romanzo l'Hobbit è un po' laterale, ma cioè, poi diventa, prende la scena, ma insomma è uno del... Invece nel Signore degli Anelli proprio il protagonista, Frodo e i suoi amici, Sam, è tutta la prima parte, è tutta sulla contea. Allora lì cambia un po' la cosa, perché non è un viaggio a riconquistare un tesoro, ma a perderlo. L'anello del potere va va distrutto, va, insomma, ci si mette al servizio di una causa più grande, di un sogno più grande,

0: di un progetto, di un disegno ancora più grande, di cui tra l'altro non si capisce bene tutti i dettagli, ma ci si mette al servizio di questa opera che porta alla distruzione del potere, non alla riconquista, quindi a perdere, a rinunciare, a togliere le mani, non ad allungarle le mani sul tesoro, ecco, è una parola fondamentale del tesoro. Quindi questa ricerca rovesciata fa capire che è entrando un'altra logica, che non è quella appunto della forza, del potere, cioè pensiamo ad Achille, no? Era il grande eroe, quasi imbattibile, o Ulisse, che era imbattibile per la sua astuzia. Gli Hobbit non hanno grandi, almeno così a vederli, grandi virtù apparenti, tantomeno dal punto di vista bellico-militare. E forse anche questa è una delle forze, delle grandezze di quest'opera, forse anche della sua, lui dico una brutta parola, della sua attualità.
1: Vuming, parlando anche di ciò che le opere, la letteratura di Tolkien ha influenzato, in questo caso anche a livello cinematografico, ad esempio quest'anno si celebrano i 25 anni della trilogia cinematografica di Peter Jackson, il primo film è uscito, La Compagnia dell'Anello nel 2001, negli anni poi vari lavori, il film, la trilogia dell'Hobbit basata proprio sul romanzo L'Hobbit, una serie TV incentrata sulle vicende dell'universo di Tolkien, un altro film, The Hunt of Gollum, che è in produzione proprio in questi mesi. Ecco, questa produzione cinematografica contribuisce a valorizzare i lavori di Tolkien o c'è il rischio che le sue opere vengano un po' appiattite, diciamo così?
2: Ma io non sono un purista, ecco, non ho questo approccio. Sicuramente prediligo la letteratura, anche diciamo per mestiere. Penso che dietro una buona opera cinematografica, 9 volte su 10 c'è un ottimo romanzo, ecco, andando a guardar bene. Di quello che è stato tratto dalle opere di Tolkien, alcune cose mi piacciono, altre no. Devo dire che forse diciamo il filone jacksoniano, che continua dopo 25 anni appunto a produrre nuove cose, forse quello è stato diventato un po' canonizzato, ecco, forse sarebbe ora, ecco, di cambiare mano, ecco, di provare qualcosa di nuovo, però io credo che tutto sommato abbia avuto un impatto positivo, ecco, anche sugli studi, tra l'altro, perché la cultura pop e la cultura alta si mescolano sempre, si influenzano a vicenda. Quindi il fatto che Tolkien sia entrato nell'immaginario collettivo, grazie alle trasposizioni cinematografiche e quant'altro, ha senz'altro spedito più gente, ecco, verso il Tolkien anche letterario, ecco, piuttosto che esclusivamente in una sala. Ecco.
1: Certo.
2: Cioè, molta gente è arrivata alla letteratura passando dal cinema. Non è il caso mio o di Andrea, che ovviamente siamo un po' anziani, quasi anziani. Ecco.
0: Diciamo, diversamente giovani.
2: Diversamente giovani, ok. Però ecco, io conosco molta gente più giovane di me che prima è andata al cinema e poi è arrivata alla letteratura, e quindi benvenga.
1: Vuming, in chiusura, a proposito di puristi, ecco, sono stati citati, c'è anche un discorso da fare a livello linguistico, ecco, Vuming 4 ha curato la traduzione, l'ultima edizione dell'Hobbit in italiano, si è discusso anche della traduzione dell'ultima edizione, insomma la nuova traduzione del Signore degli Anelli, ecco, da questo punto di vista qual è il suo pensiero?
2: Il mio pensiero è che ogni traduzione va smontata, perché ogni traduzione è soltanto una delle n possibili versioni rese di un testo da una lingua all'altra. Quindi le traduzioni servono proprio a questo. Del resto lo diceva anche Tolkien, credo, a proposito della tradurre Beowulf, uno dei più grandi poemi della letteratura anglosassone, diceva che tradurre e ritradurre serve per tornare all'originale, riscoprire l'originale, perché ogni traduzione ci dà, diciamo, ci esalta un aspetto diverso, particolare del testo originale, quindi ben venga il moltiplicarsi delle traduzioni, guai a canonizzarne una sola.
1: Grazie Vuming 4 per questo spazio, insomma, dedicato a Tolkien, quella che è la letteratura, insomma le sue opere, anche un po' nel come hanno influenzato poi altra arte successiva. Grazie Vuming 4.
2: A voi, grazie.
0: Ciao.
1: Direttore, in Abruzzo, sì, più sì, precisamente a Bucchianico, è nato un progetto, la Contea Gentile, che è un progetto ideato, letteralmente edificato, costruito da Nicolas Gentile, che si definisce un po' il sindaco della Contea Gentile. Si tratta di un'oasi ispirata al mondo di Tolkien, caratterizzata da vere e proprie casette hobbit, un'atmosfera magica visitabile durante degli eventi organizzati. Ma come vivrebbero gli hobbit dunque al giorno d'oggi? Proprio Nicolas Gentile ci risponde così.
3: Cerchiamo una vita un pochettino più semplice, più legata alla natura, alle tradizioni e così via, ma gli hobbit amavano vivere comodi. Viviamo una vita più agreste, più sociale, ecco, più sociale che social, però comunque non ci facciamo mancare le comodità quotidiane, senza dimenticare che alla fine lo spirito hobbit qual è? È quello della condivisione, quello dell'essere grati della terra che abbiamo sotto i piedi e davanti agli occhi.
1: Ecco, hai detto una parola importante, condivisione. D'altronde Tolkien nei suoi libri descrive gli hobbit proprio come dei personaggi affezionati alla terra, alla natura, ma soprattutto dei personaggi che tra loro condividono tante cose, dal mangiare, la musica, le danze. Ecco, negli eventi organizzati all'interno della Contea Gentile si rivive tutto questo, cioè l'importanza anche di andare a ritrovare e riscoprire quella condivisione tra le persone.
3: Sì, noi in genere quando facciamo eventi propriamente hobbit facciamo in modo che le persone condividano insieme del tempo di qualità, e quindi è bellissimo vedere magari singole persone o delle coppie o dei gruppi di amici che vengono e nel giro di 5 minuti fanno amicizia con tutti, anche grazie, ecco, a piccoli stratagemmi che noi utilizziamo proprio per farli stare insieme, quindi magari fargli fare una piccola avventura o fargli, ecco, piantare un albero, una cosa che facciamo tantissimo alla Contea, e coltivare, piantare alberi, cercare un pochettino di far tornare anche gli altri più vicini alla natura, e quindi è bellissimo vedere queste persone che poi vanno via con magari il numero, la rubrica del telefono con molti più numeri di telefono di persone conosciute qui alla Contea. Noi diciamo che la Contea, ecco, sì, ho avuto io l'idea di farla, ma senza le persone che l'hanno resa magica, che l'hanno resa, diciamo, reale, non sarebbe stata nulla di che, quindi le persone sono fondamentali qui in Contea.
1: Ecco, estendendo un po' questo concetto della semplicità anche a volte delle cose, ecco, i piccoli realmente possono fare la differenza?
3: In un mondo un po' spaventoso come quello attuale, molte persone pensano che non possono far nulla per migliorare le cose, ma è stato un po' il pensiero che mi ha spinto a creare la Contea. Ho capito che io non potevo salvare il mondo, ma potevo salvare un piccolo pezzo di mondo, ecco perché ho acquistato questo terreno e l'ho reso quello che è adesso, dove decine di migliaia di persone ogni anno vengono per star bene. Non ho salvato il mondo, ho salvato qualche ettaro di terreno, però è già stato un inizio. Se tutte le persone, anche i piccoli, salvassero un piccolo pezzo di mondo, anche soltanto la propria vita, ecco, il mondo cambierebbe in un attimo. Basta solo un po' di coraggio e di speranza.
1: Ecco, non è necessario salvare il mondo, ma ognuno di noi può salvare una parte di mondo, sì, un po' il concetto di Nicolas Gentile.
0: E anche il concetto, visto la fine del romanzo, che dirà Gandalf, no? Il nostro compito dobbiamo rendere conto del tempo che ci è stato dato, non di tutta la salvezza di tutte le epoche, di tutti i luoghi, ma questo spazio e questo tempo che ci è stato dato dobbiamo farlo fruttificare. Il personaggio tra i più importanti del romanzo è un giardiniere, Sam, che alla fine del romanzo farà rifiorire la Contea. Ecco, il nostro compito è ci è stato affidato un tempo, uno spazio, un luogo, una città, un quartiere, una casa, una famiglia. L'abbiamo ricevuta e basta, o l'abbiamo fatta germogliare? In fondo è la parabola dei talenti quella. Cioè, abbiamo sotterrato il talento sotto la terra, sotto la sabbia, o abbiamo fatto fiorire quel talento che ci era stato dato, che possono essere mille cose talenti. penso che il signor Gentile ha fatto la contea Gentile in Abruzzo con questo spirito, mi sembra di capire, coraggio e speranza, non male.
1: Tolkien, scrittore, lo dicevamo prima, ma possiamo considerarlo anche un artista a tutto tondo. In particolare mi viene in mente anche quella che è l'arte visiva.
0: Lui è un illustratore raffinatissimo.
1: E allora, proprio per parlare un po' dell'arte visiva, i vari disegni, i bozzetti che l'autore ha prodotto proprio per esprimere, riprodurre anche visivamente i luoghi, i personaggi da lui creati, abbiamo in collegamento Roberta Tosi, storica dell'arte. Roberta, buon pomeriggio.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, è così,
4: grazie
1: innanzitutto
4: per l'invito.
1: Grazie a te. Come sottolineava anche il direttore Andrea Monda, Tolkien non solo scrittore, ma anche un grande illustratore.
4: Assolutamente, un disegnatore che ha continuato a esprimere la sua vena creativa o subcreativa, come lui l'avrebbe definita, oserei dire per tutta la vita, perché fin da bambino a Sarah Hall, Warwick, insomma con la mamma si esercitava in questa nobile arte, nell'arte del disegno, proprio prendendo, diciamo, potremmo dire i fondamentali, immerso nel paesaggio.
1: Ci sono anche dei luoghi reali che hanno ispirato poi Tolkien nel suo immaginario, ecco, poi dell'universo proprio tolkieniano.
4: Assolutamente sì. Prima di tutto, come dicevo, appunto Sarah Hall, dove lui è cresciuto, gli ha creato l'immaginario, potremmo dire, della contea, no? Lì c'era anche un mulino, quindi insomma poi le immagini che noi ritroviamo sia nelle sue illustrazioni, ma poi diventeranno anche di ispirazione per la trilogia di Peter Jackson, nascono veramente, potremmo dire, dalla fanciullezza, da quando Tolkien abitava in quell'angolo, oserei dire, privilegiato dell'Inghilterra, perché poi anche lì sappiamo ci sono state le varie trasformazioni nel corso del tempo. Ma poi in modo particolare nel 1911 lui fece un viaggio in Svizzera, che diventerà molto ricordato da Tolkien stesso, ma resterà nel suo immaginario per tante peripezie che adesso non sto insomma un po' a raccontarvi, perché era un po' una spedizione tipo dei nani, quindi la racconta proprio lui, ma che diventerà poi nella sua fantasia diventerà Rivendell, ovvero l'ultima casa accogliente degli elfi di Re Errod, perché proprio questa vallata gli ha dato lo spunto per poi insomma immaginare quella che sarebbe stata la Valle degli Elfi. Quindi, e c'è ancora un'attendibilità, insomma, se uno va a vedere che cos'era appunto quest'angolo della Svizzera, si ritrova effettivamente a dire: ma forse qui qualche elfo c'è passato davvero.
0: Beh, Tolkien in effetti mi aggiungo a quello che stava dicendo Roberta, che saluto.
4: Ciao Andrea.
0: Ciao Roberta. Vabbè, lei stava dicendo tutte cose molto belle e precise. Direi che qui Tolkien rivela il suo essere un grande campione dell'immaginazione, è quasi un difensore dell'immaginazione, di questo ritorniamo ancora all'immagine usata prima, questo talento che l'uomo ha e che spesso non mette a frutto. Forse perché parlo della generazione, io ho 60 anni, insomma la nostra generazione, cioè le persone che vivono da 50-60 anni, siamo talmente bombardati da così tante immagini che la nostra capacità di creare immagini è un po', come dire, inaridita, è un po' paralizzata. Non so se Roberta su questo è d'accordo con me.
4: D'accordissimo.
0: E invece, perché il signor Gentile in Abruzzo rifà la contea? Perché uno che ha letto Il Signore degli Anelli, ecco appunto, veramente l'ultima casa accogliente, si sente accolto da quelle pagine, si sente che è risucchiato dentro, ma non in un gorgo oscuro, ma in una casa accogliente, e che sente alla fine sua, tant'è vero che si piange alla fine della lettura del romanzo, e ti viene anche, può venire la voglia anche di riprodurla. Allora, potremmo citare qui migliaia e migliaia di disegnatori che hanno illustrato e disegnato,
4: che si sono ispirati,
0: e il fatto che Tolkien stesso fosse un raffinato disegnatore lo conferma, e qui entra in campo quello che ha detto prima Roberta, cioè la dimensione subcreativa. Ha usato questa espressione che chi conosce Tolkien conosce molto bene, perché Tolkien inventa questa. Tolkien è uno che inventava parole, cioè non solo le studiava, i fonemi, i lemmi, i vocaboli, i vocabolari, i linguaggi, soprattutto del periodo antico e medievale, ma ne inventava dei nuovi, ne ha inventati di nuovi, l'elfico, eccetera, eccetera. E inventa, almeno mi vengono in mente due parole che sono fondamentali per capire la sua opera, e quindi entrando dentro la sua opera. Uno è la subcreazione e l'altro è la eucatastrofe. Sono parole nuove che lui ovviamente conia mettendo insieme altre parole vecchie, no? Subcreatore vuol dire che c'è un creatore di secondo livello, al di sotto del creatore con la C maiuscola, che è Dio. E qui c'è tutta la visione anche cattolica, no, di Tolkien, però che ci dice una cosa molto bella, molto incoraggiante: Dio è creatore e quindi l'uomo non può essere meno che creatore anche lui. Un'altra grande scrittrice cattolica, Flannery O'Connor, diceva: io non è che sono artista benché sia cattolica, ma proprio perché sono cattolica non posso essere meno che artista. Era geniale nella sua fierezza l'americana, ma di origine irlandese, O'Connor. L'altro tema è l'eucatastrofe. Qui c'è un po' di greco, eucatastrofe, cioè i romanzi di Tolkien finiscono con una catastrofe, con uno stravolgimento, un rovesciamento anche violento e profondo di tutta la storia, ma eu, cioè buono, positivo, che alla fine fa intravedere una luce più grande, che era, per dirla sempre con Tolkien, una festa lunga attesa.
1: Arte e anche musica. Roberta, rimani con noi, perché a proposito proprio di musica andiamo ad ascoltare le parole di Federica Vecchio, violoncellista del quartetto Chararé, che porta in teatro la musica tratta dalla colonna sonora del film del Signore degli Anelli, per capire come anche la musica influenzi, insomma, e sia parte di questo che è l'universo di Tolkien. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Federica Vecchio.
5: Dentro questi brani ci sono tantissimi cambi di tempo, come giusto che sia, appunto per accompagnare i diversi tipi di emozione, di immagini, e quindi abbiamo dovuto fare un vero lavoro di squadra. Immaginate in quattro doversi guardare continuamente, decidere chi darà il tempo per il tema che sta per iniziare. Quindi se guardavate le nostre partiture era una cosa piena di segni ovunque, segnali, colori. Quello era proprio il nostro direttore d'orchestra che non c'era, fatto così. E è stato però molto bello, perché come vedrete, ascolterete, un'opera sinfonica meravigliosa, grandissima, sono penso più di 10 ore di musica totali, quelle originali, e ci sono tutte le sfumature emotive, fantastiche e visive, che sono riportate poi musicalmente, che ci sono in questa opera gigante, gigantesca, no? Poi ho trovato molto interessante l'utilizzo degli strumenti appunto acustici, pochissima elettronica credo ci sia nella colonna sonora ufficiale, che è un po' un accompagnare quell'idea proprio di Tolkien, no? Che certo non amava la meccanizzazione, tutto ciò che erano le innovazioni tecnologiche, ed è bellissimo vedere come con degli strumenti acustici, nel caso nostro specifico un quartetto, si possono ancora riprodurre tante atmosfere, tante timbriche diverse. È bello, perché ancora abbiamo tanto da fare con i nostri strumenti di legno, certo, o suoni o il resto che poi si è usato nella sinfonica. Quindi credo che l'esperienza anche di ascoltare dal vivo tutti i tipi di strumenti, nel mio caso un quartetto, sia un'esperienza anche uditiva, timbrica, che non è più tanto facile avere, perché siamo pieni di musica ovunque con tanto dentro.
1: Abbiamo sottolineato le emozioni che si vivono, insomma, anche ascoltando questa musica, ma quali sono le emozioni che si provano producendo in qualche modo questa musica, per cui suonandola, ecco?
5: È un'emozione molto forte. Nel mio caso specifico, ognuna di noi aveva un brano preferito. Nel mio caso specifico mi ha emozionato tantissimo Gollum Song, che è un brano dedicato a un personaggio veramente controverso, dove le emozioni che lui prova sono sempre anche contrapposte, E questo brano, nel suonarlo e nell'ascoltarlo, secondo me produce queste emozioni di ambiguità, di tristezza, ma allo stesso tempo una speranza che viene continuamente disattesa, e quindi l'emozione che si prova suonandola è proprio di interpretare anche emotivamente, no? Queste, cioè, provi queste emozioni mentre lo suoni, sono a volte anche dolorosi i brani da suonare, perché no?

0: Roberta Tosi, siamo in chiusura ormai, abbiamo un minuto di tempo a disposizione, sì. Però solo per sottolineare quanto l'arte di Tolkien, in questo caso l'arte, le immagini, insomma, le illustrazioni abbiano a loro volta anche ispirato qualcos'altro, non si è solo fatto ispirare dalla realtà, ma in qualche modo anche ispirato in parte la realtà.
1: Sì, beh, assolutamente, perché noi l'immaginario che oggi conosciamo, oserei dire che si è formato sia sulla sua scrittura, ma anche appunto sulle sue illustrazioni. In questo Peter Jackson lo diceva molto bene, nel senso che anche per lui realizzare poi alla fine i film dal punto di vista paesaggistico è stato abbastanza semplice, perché Tolkien stesso gliel'aveva fatto vedere, cioè sia attraverso le sue illustrazioni, sia attraverso le sue descrizioni, perché è un effettivamente Tolkien ha una capacità di descrivere i luoghi, gli ambienti, che te li fa vivere, ti sembra di essere veramente lì nella sua contea, piuttosto che appunto a Rivendell, piuttosto che a Mordor, quindi ti fa veramente percepire tutta l'atmosfera.
0: Certo.
1: Quindi ha dato veramente questa chiave di accesso al suo immaginario, a tutto il suo leggendarium, con una precisione impressionante.
0: Grazie, grazie Roberta Tosi.
1: No, grazie a voi invece.
0: Ti interrompo perché
2: ciao,
0: siamo
2: Roberta,
0: proprio in
2: grazie.
0: Chiusura. Grazie.
1: Ciao Andrea, grazie
0: Roberta.
1: A te, grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano, insomma, questo speciale su Tolkien e soprattutto il significato che ha avuto e con cui continuerà ad avere.
2: Infatti
0: nelle tante
2: lo dovremmo
0: aree.
2: Rifare.
0: Esatto, ci penseremo, direttore. Grazie,
2: grazie
0: a Luca Rossi e ora spazio all'informazione.
3: Ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in C, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Orario 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Vedere il mondo in un granello di sabbia e l'eternità in un'ora. Questo era William Blake, lo conosciamo. La fisica quantistica ci dice la stessa cosa in un altro modo. Ci dice che la realtà è olistica, che il tutto è più della somma delle parti, che ciascuna parte contiene in sé il tutto. Eppure noi viviamo in una sorta di ritardo cognitivo e, come cercherò di dirvi, di miseria simbolica, perché noi nel granello di sabbia vediamo solo un corpuscolo fastidioso che può irritare il nostro occhio o otturare la porta del nostro dispositivo. Abbiamo perso questa capacità, appunto, di vedere l'invisibile nel visibile. Ieri su questo palco Silvia Bre parlava della apparizione versus l'apparenza. L'apparenza è ciò che si manifesta, il fenomeno, ma dietro questa apparenza c'è qualche cosa che non è visibile. Ecco, questa capacità noi l'abbiamo persa. Il titolo che ho scelto è un titolo che ovviamente si ispira a Antoine de Saint-Exupéry. Questa invisibilità degli algoritmi, questa è la tesi molto semplice che vorrei sostenere in questa conversazione, non è un limite tecnico che sarà superato, ma esattamente quella dimensione che ci consente di affrontare questa crisi di civiltà che per Paul Valéry è iniziata da tempo, con la modernità, e di trovare le risorse per affrontarla in maniera umana. Quindi l'invisibile non è ciò che è ancora invisibile e diventerà visibile col perfezionamento della tecnica, ma è qualcosa che rimane invisibile e che rimane una riserva di profondità, di libertà, di sapienza, che ci consentirà di abitare questa epoca biodigitale, come la chiamava Bernard Stiegler, in maniera umana. Ma facciamo un passo indietro. Questa conversazione io l'ho pensata divisa in due momenti. Un primo momento è ciò che gli algoritmi ci rendono invisibile, ciò che ci impediscono di vedere. Gli algoritmi rendono trasparente moltissimo della realtà. Ieri Alfio Quartirone diceva che tutto ciò che è visibile è traducibile in linguaggio numerico, è traducibile appunto in dati e quindi può essere nutrimento per gli algoritmi. Però non tutto è traducibile, non tutto è trasformabile in un numero. Che cosa? Quali meccanismi, quali dinamiche gli algoritmi ci rendono invisibile? Ce ne sono una serie. Io inizio facendo un quadro da sociologa di questo nostro tempo, che è un tempo entropico. Cosa vuol dire entropico? L'entropia è la misura del disordine, è un termine fisico che però i sociologi hanno mutuato in maniera, a mio avviso, efficace, perché i campi del sapere si parlano e il sapere è uno alla fine, e le divisioni disciplinari sono degli steccati che a volte impediscono alla conoscenza di progredire piuttosto che di fiorire. Allora, un tempo entropico significa un tempo in cui il disordine cresce perché? Perché da una parte cresce la frammentazione, tutto si separa, tutto si dissolve, dal punto di vista sociale è evidente. L'individualismo è, come dire, l'esito estremo di questa frammentazione che impoverisce chi già ha poche risorse. L'altra dimensione del disordine che cresce è quella della omologazione. Paradossalmente nell'era dell'individualismo cresce l'omologazione, diminuisce la varietà, si assiste a dinamiche di dedifferenziazione. Non soltanto perdita di varietà delle specie, ma anche perdita di varietà del pensiero, che è ridotto a polarizzazioni, pro-contro, pro-vax, no-vax, pro-life, pro-choice. Tutto il pensiero, il dibattito, anziché essere articolato in una pluralità di posizioni, e la pluralità, ci ricorda Hannah Arendt, è la condizione della democrazia, viene semplificato in una polarizzazione che diventa una guerra tra posizioni che vogliono annientarsi a vicenda. E in fondo, se ci pensate, l'individualismo è, come dire, la condizione che predispone a un atteggiamento bellico nei confronti dell'altro e della realtà. Perché l'individuo vuole essere sovrano e la sovranità non accetta concorrenza. Se io voglio essere sovrana e voi volete essere sovrani, dobbiamo stabilire chi alla fine la vincerà. E quindi il linguaggio, la forma dell'individualismo è la sovranità, e il linguaggio dell'individualismo è la guerra, è la violenza. Se una donna vuole la sua indipendenza, la sua sovranità, il maschio che perde la sua la elimina, ha bisogno di ucciderla per non perdere la propria sovranità. Voi capite quanto è pervasivo questo meccanismo nella vita sociale e quanto è tossico questo meccanismo nella vita sociale. Perché? Perché l'individualismo è una grande astrazione, cercherò poi di argomentare questo. Per ora fotografiamo una realtà. È importante riconoscere, come dire, la dignità dell'individuo. È sbagliato isolare l'individuo dalla rete di connessioni, di relazioni che lo uniscono a chi viene prima, a chi verrà dopo, a chi sta intorno, all'ambiente. Altrimenti questo individualismo diventa estrattivo, diventa appunto violento e contribuisce a quell'entropia che rischia di portare il sistema alla sua fine, alla morte termica, se il sistema è un sistema fisico, ma alla morte sociale o perlomeno alla morte civile se si tratta di un insieme di persone. Quindi noi viviamo in un tempo entropico e in un certo senso gli algoritmi favoriscono questa discretizzazione, perché in un ambiente che Bernard Stiegler, un grande filosofo purtroppo scomparso da qualche anno, anche un amico, definiva così epoca biodigitale, perché ormai il digitale pervade le nostre vite nelle dimensioni anche più intime, più personali. Allora, in questa epoca biodigitale tutto viene datificato, e datificare significa ridurre a numero, ridurre a una stringa 0-1. Questo è il linguaggio binario, e purtroppo questo linguaggio binario ha colonizzato le nostre menti, non soltanto perché appunto noi concepiamo il dialogo come lotta tra due opposti incompatibili. Se c'è l'uno non ci può essere l'altro, se c'è uno non c'è zero. Ma perché inconsapevolmente noi impoveriamo il nostro linguaggio su modello del linguaggio degli algoritmi. Ci sono diversi studi sulla pervasività del linguaggio digitale nel linguaggio comune e su come questo impoverisce il linguaggio comune. Pensiamo solo, e qui dirò una cosa politically correct, a come noi definiamo la nostra appartenenza di genere, binario non binario. Già questo è un interiorizzare il linguaggio della macchina. E non è dicendo non binario che noi ci liberiamo del condizionamento, ma è rifiutando che siano queste due le categorie che ci servono per definire la nostra identità di genere. Questo è solo un piccolo esempio, ma che caratteristiche ha il linguaggio digitale? Che deve essere univoco. Ieri Quartironi diceva, per addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere un cane, bisogna nutrirla, addestrarla con milioni di immagini, mentre un bambino vede due volte un cane e capisce che quello è un cane, no? Questa è già una differenza tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza vivente, ma non è questo il punto. Il punto è che questo linguaggio ha bisogno di essere univoco, utilizza dei termini, cioè la parola deve corrispondere a quel significato, il significante deve aderire perfettamente a un significato circoscritto. È la differenza tra i termini e le parole. Ne parlava Ramon Panikkar nello spirito della parola. Un termine è appunto un segno univoco, un segno che aderisce come un'etichetta perfettamente al suo referente. Ed è l'ideale del linguaggio scientifico che ci siano delle formule, dei termini che sono inambigui, che quindi possono precisamente denotare qualche cosa. Ma il linguaggio umano non è fatto di termini, è fatto di parole. E le parole sono simboli, sono delle finestre sulla realtà che non pretendono mai di ingabbiarla completamente, di possederla completamente, che hanno sempre una parte di polisemia. Diceva Franco La Cecla che il malinteso, no, è la, come dire, la normalità della comunicazione umana, proprio per questo modo di intendere le parole come qualche cosa che è aperto, che risente dell'esperienza, che risente della cultura in cui è pronunciata. Paul Ricoeur diceva che la comunicazione non è un dato, ma è un miracolo. Ecco, il digitale cerca di ridurre la comunicazione a informazione datificata e di neutralizzare la parte di miracolo, che è anche la parte, diciamo così, di ambiguità, di malinteso, in un senso completamente univoco. E questo ha degli effetti grotteschi, non so se mi è mai capitato, non so, usando i traduttori automatici, che alcune parole vengono tradotte in modo letterale indipendentemente dal contesto, e questo produce degli errori grossolani e a volte anche esilaranti. Perché? Perché la comunicazione, perché il linguaggio digitale è un linguaggio che potremmo definire con le categorie dell'antropologia un linguaggio a basso contesto, cioè non serve capire il senso della frase, l'algoritmo non capisce il senso della frase, serve semplicemente abbinare la stringa giusta all'immagine giusta, alla parola giusta, senza la comprensione, non c'è un'ermeneutica. Ecco, il linguaggio umano invece è un linguaggio ad alto contesto, perché una parola che io pronuncio ha un significato diverso se io la pronuncio sorridendo o col volto arrabbiato, se io la pronuncio in un contesto piuttosto che in un altro, e questa parola va interpretata, non va decodificata. Il linguaggio digitale in qualche modo colonizza la nostra mente e noi alla fine ci riduciamo a parlare in questo modo, a perdere questa profondità semantica delle parole, questa ambiguità che però anche l'apertura delle parole, appunto, delle parole che sono come delle finestre sull'essere. Naturalmente il linguaggio, come dire, va con il pensiero. Il pensiero e la parola si nutrono a vicenda. I sociolinguisti dicono che se noi abbiamo un vocabolario ristretto, anche i nostri pensieri hanno un orizzonte ristretto. Quindi anche il nostro pensiero si impoverisce, tanto più noi inconsapevolmente assorbiamo questa modalità linguistica riduttiva. E cosa significa che il pensiero si impoverisce? Significa che rispetto a quello che i greci consideravano il pensiero, lo chiamavano il nous, un nous che era fatto di intelletto, di intelligenza, di capacità di leggere la realtà, ma era fatto anche di spirito, di incanto, di stupore, lo stupore che è all'origine della filosofia. Ecco, questo nous da intelletto e spirito è diventato solo intelletto, e l'intelletto è diventato ragione raziocinante, ragione calcolante. E c'è stato un progressivo immiserimento della nostra capacità di pensiero. Allora, voi potete dire, la Giaccardi è una tecnopessimista. No. Alla fine di questa conversazione spero che risulterà più chiaro. Ma dico che il mio approccio nei confronti della tecnologia è un approccio platonico, o se vogliamo derridiano, della tecnologia come un farmacon. Voi sapete che i farmaci curano, ma hanno degli effetti collaterali. Aumentano le nostre difese, le nostre capacità di rispondere alla malattia, ma indeboliscono il nostro organismo. E queste due dimensioni non sono separabili. Quindi non ha senso né essere tecno-pessimisti né essere tecno-ottimisti, ma ha senso capire questa ambivalenza strutturale delle tecnologie. C'è una dimensione curativa, se non ci fosse il digitale non potremmo vivere oggi, non saremmo sopravvissuti alla pandemia, ma c'è anche una dimensione tossica. Ogni tecnologia potenzia, abilita, ma nello stesso tempo ci fa perdere delle capacità, disabilita. Questo lo diceva McLuhan già negli anni 60. Ogni nuova tecnologia da una parte abilita, dall'altra disabilita. Allora, la sfida non è essere entusiasti o essere apocalittici, ma la sfida è comprendere questa ambiguità, questa ambivalenza della tecnologia e cercare di contenere le dimensioni tossiche e di coltivare le dimensioni curative. Questa è personalmente la prospettiva da cui mi muovo, una prospettiva farmacologica sulla tecnologia, cercando di vedere che cosa nella contemporaneità in qualche modo spinge verso una farmacologia negativa e che cosa possiamo invece fare noi per valorizzare queste componenti curative, quindi per coltivare una farmacologia positiva, tenendo conto che la tecnica è qualcosa di connaturato all'essere umano. Io sono molto d'accordo con un antropologo che si chiama Leroy Gourin, che diceva che la tecnogenesi e l'antropogenesi procedono di pari passo, cioè l'essere umano è dall'inizio, da subito, stato un essere tecnico, ha da subito sopperito alle carenze del proprio istinto con la capacità di utilizzare ciò che gli stava intorno per realizzare i propri obiettivi e per migliorare la propria vita. Non solo, ma la tecnica da sempre, da subito, ha avuto una capacità non soltanto funzionale. Preparo una pietra in modo che sia affilata per poter tagliare la carne. Su questa pietra, già dal Pleistocene, incido un fiore. Fin dall'inizio la tecnica non è mai stata soltanto funzione, è stata anche simbolo, è stata anche espressione di una capacità umana di andare al di là della strumentalità pura. Ecco, è questa, diciamo, componente simbolica della tecnica che noi dobbiamo preservare e coltivare. E purtroppo la cultura contemporanea fa molto poco in questa direzione e tutte le agenzie formative anche. Ieri sera sentivo Massimo Recalcati che parlava della scuola che diventa un addestramento, un travaso di nozioni che peraltro diventano obsolete il giorno dopo, purtroppo le nozioni, al tempo della velocità in cui la scienza fa progressi enormi, in tempi brevissimi. Quindi questo è un po' il quadro. Allora, dicevamo il linguaggio e il pensiero. Come coltivare questa capacità di pensiero? Come evitare quello che diceva Pirandello, no? Si sta diventando tutti macchine senza più anima. Ecco, noi siamo qui per ragionare attorno a questi temi. Cerchiamo di inquadrare appunto quello che gli algoritmi ci rendono invisibile, ci impediscono di cogliere. Una prima dimensione è questa è questo rattrappimento del nostro pensiero, questa riduzione del pensiero a calcolo, a strategia, questa riduzione della dimensione simbolica a una dimensione segnica puramente funzionale, questa riduzione della comunicazione a informazione, che può essere trasmessa attraverso segnali. Anche questo è un impoverimento enorme. Noi ormai intendiamo la comunicazione come trasmettere qualcosa a qualcuno, ma la comunicazione è qualcosa di molto più profondo, di molto più difficile, di molto più complicato e di molto più meraviglioso. È aumentare, far crescere quello spazio comune che noi inizialmente non riusciamo a vedere, arroccati come siamo su posizioni contrapposte. Ecco, la comunicazione ha il communis nella sua radice e non è trasmettere da una testa all'altra un pensiero che già c'era, ma ridurre le distanze, così facendo trasformandoci, così facendo allargando il nostro pensiero, allargando le nostre vedute, arrivando a un punto che non era previsto nelle premesse della nostra conversazione, della nostra comunicazione. In questo senso la comunicazione è sempre generativa, non è trasmissione di qualcosa che è già dato, ma è un processo in cui ci si ingaggia e ci si trasforma. Io penso che ciascuno di voi abbia avuto questa esperienza in cui in un dialogo profondo, autentico, sincero, esposto con qualcuno che magari la pensa diversamente da noi, siamo arrivati laddove non pensavamo di arrivare. Abbiamo capito cose che prima non capivamo, anche senza magari cambiare opinione, ma trasformando il nostro modo di vedere le questioni. La comunicazione è appunto un miracolo e rischiamo di perdere questo miracolo se ci adattiamo al linguaggio degli algoritmi. Io non sto dicendo che dobbiamo rinunciare, assolutamente no, come non sto dicendo che dobbiamo rinunciare all'automobile, all'elettricità o a tutte le conquiste dell'umanità, ma sto dicendo che per abitare questo ambiente è necessario coltivare delle disposizioni, delle capacità tipicamente umane che la cultura contemporanea non coltiva affatto. E quindi rimaniamo, diciamo, supini di fronte a un linguaggio a cui ci adattiamo. La sfida non è adattarci, ma adottare questo linguaggio. Adottarlo vuol dire, in qualche modo, non subordinarci, ma subordinarlo a dimensioni che sono tipicamente umane. E questo sarà nella seconda parte di questo intervento. Intanto, che cosa gli algoritmi ci rendono invisibile? Ci rendono invisibile questo impoverimento del linguaggio, questo impoverimento del pensiero, ci rendono invisibile il fatto che la comodità con cui noi accediamo a una serie di servizi nasconde il fatto che questi servizi, apparentemente gratuiti, apparentemente così comodi, così accessibili, perfino da un ragazzino, servono a carpirci quelle informazioni su di noi che poi sono utilizzate per convincerci a fare cose, a comprare prodotti, a votare per qualcuno, a distrarci rispetto alle questioni veramente importanti. Voi sapete cos'è il nudging, la spinta gentile? Questo è un tempo in cui nessuno ci costringe a fare niente, però ci sono queste forme, no, di sottile manipolazione, di sottile, appunto, di spinta gentile, o come viene detto con uno simbolo, di paternalismo libertario, in cui appunto ci arriva la notifica della cosa che ci potrebbe piacere, facciamo un acquisto online e ci dicono che cosa ci potrebbe piacere o cosa altri hanno acquistato insieme a quella cosa lì, tutto ci arriva perfettamente ritagliato sul nostro profilo, sulla nostra personalità, sulle nostre abitudini, sulle nostre scelte di consumo, e tutto diventa dato che nutre il sistema e che a sua volta ci ritorna sotto forma appunto di spinta gentile. Shoshana Zuboff ha parlato di capitalismo della sorveglianza. Noi pensiamo che semplicemente le nostre possibilità di azione e di conoscenza siano aumentate, ma ha aumentato anche la possibilità di controllarci, di sapere chi siamo, di sapere cosa postiamo, che se postiamo certe cose sui social magari ci viene rifiutato il visto per un certo paese. Questo è molto più invisibile agli occhi di chi utilizza queste piattaforme. Queste piattaforme che sono le nuove istituzioni, sono delle pseudo istituzioni che servono a tenere insieme le persone, a far funzionare la società, in una maniera però delocalizzata e in una maniera anche derelazionalizzata, nel senso che non dobbiamo avere legami, siamo individui che fruiscono di queste possibilità, che tengono insieme tante persone, ma le tengono insieme come individui. Ciascuno, come cantava Vasco Rossi ai tempi della mia giovinezza, in fondo perso dietro ai fatti suoi. Allora, le piattaforme, gli algoritmi sono delle grandi fabbriche di dati, grandi forme di questa nuova società basata su istituzioni invisibili ma efficaci, che in qualche modo ci orientano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo capitalismo della sorveglianza è qualcosa appunto di pervasivo, di sottile, di molto potente. Noi non lo vediamo, pensiamo di poter fare di più, conoscere di più, più comodamente ricavare informazioni. Un'altra strategia molto sottile di questo capitalismo della sorveglianza è la cattura dell'attenzione. Simone Weil diceva che l'attenzione è la prima forma di preghiera. L'attenzione è ciò che ci consente di accorgerci della realtà, di farla uscire dall'invisibilità e di prendercene cura. La mancanza dell'attenzione produce incuria e produce cultura dello scarto, che siano scarti, diciamo, materiali o che siano scarti umani. La nostra attenzione è continuamente catturata. Non so, io sono una pendolare, prendo il treno, alla stazione c'è uno schermo, magari i treni sono in ritardo, cancellati, però lo schermo è sempre attivo, su cui passano le notizie, passano le pubblicità, passano alcune informazioni. È inevitabile che gli occhi si sollevino e si soffermino. Ormai noi non siamo più abituati al silenzio, non siamo più abituati all'attesa vuota, la dobbiamo riempire scrollando. Parlo anche per me, naturalmente, non sono assolutamente immune da queste malattie della contemporaneità. Ecco, la nostra attenzione è continuamente catturata e frammentata. E questa è una strategia che ci impedisce di prestare attenzione a chi abbiamo intorno, a quello che succede, e quindi di poter prendercene cura. Cura è una bellissima parola, che vuol dire scaldarsi il cuore, cor urat in latino, e il cuore ce lo si scalda nella reciprocità. Per scaldarci ci dobbiamo abbracciare, toccare. È una parola che ha una radice greca, anche una forma greca, che è epimeleia, che significa attenzione, che significa sollecitudine e che significa impegno, perché nel momento in cui io mi accorgo che c'è qualcosa che merita la mia attenzione, mi ci dedico. E quella della dedizione, guardate, è una pratica che abbiamo disimparato. Sant'Agostino diceva: dimmi cosa ami e ti dirò chi sei. Ma noi che cosa amiamo? A che cosa ci dedichiamo? Alla fine della giornata, come abbiamo sbriciolato il nostro tempo? E se noi non ci dedichiamo, non ci possiamo impegnare. E l'impegno è una dimensione anche politica della nostra esistenza. E io credo di poter dire che la crisi della partecipazione politica è legata anche a una crisi della nostra attenzione, della nostra capacità di soffermarci su qualcosa e quindi di coinvolgerci in qualcosa, di impegnarci per qualcosa. Anche la cattura dell'attenzione è un dispositivo entropico che accresce la frammentazione. E tutto questo contribuisce alla miseria simbolica, che è quella miseria che ci impedisce di vedere, appunto, un mondo in un granello di sabbia e l'eternità in un'ora. Della miseria simbolica hanno parlato tanti autori, ha parlato Paul Valéry, ha parlato Bernard Stiegler, ha parlato Edgar Morin, moltissimi autori in diverse discipline. E non è una miseria, non è soltanto una perdita materiale, no? Di capacità di acquisto, non è neanche una perdita di capacità di conoscenza. È proprio una perdita di capacità di pensiero che favorisce quella che Bernard Stiegler chiamava la proletarizzazione, che non è appunto una miseria materiale, che è trasversale alle classi sociali e che prima è diventata una proletarizzazione, una perdita di saper fare. Con l'industrializzazione, con le macchine, abbiamo disimparato a fare. E il fare con le mani è anche un pensare diversamente. Poi c'è stata la proletarizzazione culturale, con l'industria culturale, l'industria culturale di massa, è una perdita di saper vivere. Ci siamo adattati, abbiamo chiamato i nostri figli su Ellen ai tempi di Dallas e adesso non so come li chiamiamo. Abbiamo aderito passivamente a culture che non erano la nostra senza un minimo di senso critico. Quindi una perdita di saper fare, una perdita di saper vivere e ora una perdita di saper pensare, che è l'ultima fase della proletarizzazione legata appunto a questo tecnocapitalismo che sfrutta la nostra libera donazione di dati per appunto distoglierci dalla realtà nei modi che abbiamo visto. Questo quadro ovviamente sembra molto pessimista, io penso che sia realista. Ma introduco la seconda parte, cioè che cosa è invisibile agli algoritmi, e lì appunto sta la nostra riserva di libertà, con due versi di Hölderlin, che forse conoscerete, ma che credo siano molto adatti a questa transizione, da una farmacologia negativa a una farmacologia positiva. Là dove è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Questo è un verso molto bello, che ci dice di non avere paura, di non ritirarci, di non chiuderci difensivamente in un rifiuto della tecnologia, ma coglierne in ciò che appunto farmacologicamente è anche tossico, le possibilità di guarigione, le possibilità negentropiche, le possibilità di ricomposizione e di diversificazione che contrastano questo movimento dissolutivo e omologante della contemporaneità. Tra l'altro, salva non è un termine necessariamente religioso. La salvezza è qualcosa che ha a che fare etimologicamente con l'integrità. Voi sapete, sano e salvo si dice, no? Sano vuol dire non sono morto, salvo vuol dire sono intero, solus vuol dire intero. E l'intero è fatto di visibile e invisibile, è fatto non solo di corpo ma anche di anima, di spirito, di emozione, di sensibilità. Allora, la salvezza è questa integrità, integralità, che dobbiamo cercare di preservare anche in questa condizione fortemente entropica. E il secondo verso è pieno di merito, ma poeticamente abita l'uomo su questa terra. Un verso che Heidegger ha sviscerato e che ci dice questa ambivalenza, no? Anche del nostro abitare il mondo. Noi siamo pieni di merito perché l'uomo ha fatto cose meravigliose, l'uomo inteso ovviamente come essere umano. anche le donne hanno fatto cose ancora più meravigliose forse in tanti campi. Quindi siamo pieni di merito, ma se questo merito non incontra qualcosa di altro da sé, si inorgoglisce delle proprie conquiste, abbatte ogni limite, diventa distruttivo del mondo e di sé. Quindi poeticamente abita l'uomo. Cosa vuol dire poeticamente? Cos'è la poeticità di cui parlava Heidegger? È questa capacità appunto di cogliere ciò che inferno non è, ciò che non è datificabile, ciò che non è circoscrivibile, quindi ciò che non possiamo possedere, controllare, manipolare, ma che pure nutre la nostra capacità di pensiero, di vita piena, di vita generativa, direi. E questi due versi ci aiutano appunto, ci introducono in questa seconda parte, in cui vorrei lasciarvi delle parole, che non sono termini, ma che sono parole. Lasciarvele come un piccolo patrimonio, se possiamo dire, con una parola un po' pretenziosa, che vi portate via da questo incontro e che magari ci aiutano ad abitare diversamente questo tempo, a promuovere una farmacologia positiva, a recuperare quella dimensione dello spirito che noi abbiamo espunto perché l'abbiamo identificata con una religione che ha preteso il monopolio e che l'ha usato spesso in maniera totalitaristica, distruttiva, disumana a volte. Lo spirito non è monopolio della religione, anche se la religione oggi costituisce forse, può costituire a certe condizioni una riserva di libertà da questo mondo digitalizzato, e computerizzato e datificato. Ma lo spirito, diceva Paul Valéry, non è un'entità metafisica, è una forza, è una capacità di trasformazione, è ciò che ci impedisce di appunto di aderire alla realtà così com'è, di rassegnarci al dato, di pensare che non c'è altro. È una forza, è un'energia. È un'energia di collegamento, un'energia che ci fa capire appunto che la parte sta nel tutto, che il mondo sta nel granello di sabbia, che il granello di sabbia è più di un corpuscolo potenzialmente fastidioso, ma in quel corpuscolo c'è il mondo, c'è l'universo. Ecco, questa... Scusate, sono andata... Questa è una verità di cui ci ha già parlato la fisica 100 anni fa, che la realtà è una, che la parte contiene il tutto, che le parti non si possono pensare separatamente, che tutto è in collegamento e che due particelle che sono venute a contatto, anche se si separano, continuano a influenzarsi a vicenda. E questa è la teoria dell'entanglement, cioè dell'intreccio. Ed è una teoria, a mio avviso, molto rasserenante, perché sgombra la nostra testa da tutte le, diciamo, i dover essere, no? I moralismi, dobbiamo sentirci in relazione, dobbiamo pensare che la relazione è fondamentale, dobbiamo rinunciare a sacrificare il nostro io per metterci in relazione. No, la relazione è ciò che ci consente di esistere. La relazione è qualcosa che riguarda la materia prima ancora che l'essere vivente. L'unione di tutto con tutto, la connessione di tutto con tutto, è la condizione del nostro esistere. Io ho un fratello psicanalista e anche un figlio psicanalista, uno dei miei figli, che mi raccontano che quando chiedono ai loro pazienti, mi parli di sé, loro parlano di altri. Parlano della madre, parlano del rapporto col padre, parlano del rapporto col partner, parlano del rapporto con i colleghi di lavoro che diventa oppressivo. Cioè, quando noi parliamo di noi, non possiamo non parlare di altri e di altro. Perché noi non siamo delle monadi, non siamo degli individui separati, autosufficienti, ma siamo delle reti di relazioni, dei nodi di relazioni. E la nostra unicità è data proprio dall'unicità di quel nodo che ci costituisce. Noi non saremmo noi se non fossimo nati in quell'anno, in quella città, da quella famiglia, se non avessimo avuto questi maestri, questi traumi, questi incontri che ci hanno fatto fiorire, che ci hanno aperto degli squarci. E quindi tutto è relazione. E la relazione non è nemica dell'identità, come ci viene raccontato, ma è la condizione per diventare chi siamo, è la condizione dell'individuazione. E questa è una verità scientifica prima che etica. E io penso che sia molto importante sottolineare questa cosa, perché così ci liberiamo, come dire, da tutta l'oppressione che deriva da una normatività castrante e ripensiamo all'etica in un altro modo, al legame come qualcosa che non ci limita ma ci costituisce, ci abilita, anche ci disabilita, ma non possiamo prescinderne. Naturalmente anche il dominio è un legame, è una relazione, quindi, come dire, le relazioni vanno qualificate, vanno liberate, vanno purificate, vanno contrastate quando sono relazioni di oppressione. Però la relazione precede l'individuo. Bateson diceva relation comes first, la relazione viene prima e poi ci differenziamo a partire da un indifferenziato in cui siamo. Io parlo sempre dell'ombelico come il segno nella nostra carne che prima di essere individui che respirano coi loro polmoni eravamo indifferenziati con un altro corpo. E la differenziazione è successiva alla relazione. E questa prima nascita e poi si apre a nascite successive. Arendt parlava della seconda nascita, quando noi impariamo a parlare ed entriamo nel mondo sociale. E così la terza nascita, la quarta nascita, ogni incontro, ogni trasformazione, ogni occasione in cui noi diventiamo noi stessi, capiamo chi siamo, ci trasformiamo. E per fortuna questo processo dura tutta la vita. E quando noi smettiamo di trasformarci è perché siamo morti, forse dentro, prima ancora che fuori. Allora, questa è una parola preziosa, perché ci dice che tutto è relazione, che la relazione viene prima, e che questa è una verità che riguarda tutto l'universo, dalla materia all'essere vivente, all'essere umano. C'è un'altra parola a cui tengo molto. L'individuo, che è un'astrazione dalle relazioni, ha sempre paura di non essere libero, di essere dominato, di essere passivo, di subire. Quindi se non sono passivo sono attivo, se non voglio essere vittima devo essere carnefice. Noi siamo sempre intrappolati in questa forma dualistica che il digitale ha portato alle estreme conseguenze con lo schema binario 0-1. Ecco, chi di voi conosce la lingua latina sa che in latino c'è la forma deponente dei verbi, che non è né attiva né passiva, o meglio, è insieme attiva e passiva. Sono quei verbi con la forma passiva e il significato attivo, e questo è molto bello, che non a caso sono i verbi esistenzialmente più rilevanti. Nascor, morior, loquor, noi parliamo, ma la lingua non l'abbiamo inventata noi. Noi siamo parlati dalla lingua, come diceva Barthes, la lingua è sempre un po' fascista, perché non perché ci impedisce di parlare, ma perché ci obbliga a parlare in un certo modo. Fabulor, racconto. Ogni racconto si costruisce su un archetipo di tutti i racconti. Fabulor è un verbo deponente. Sequor, pensiamo alla sequela di Gesù, cioè per seguire Gesù bisogna essere tutt'altro che passivi, o la sequela di un personaggio che per noi è esemplare e da cui noi vogliamo lasciarci ispirare, è tutt'altro che passivo questo movimento. O meglio, c'è una dimensione di ricettività e una dimensione proattiva. E queste due dimensioni sono imprescindibili e inscindibili. E se noi vogliamo essere solo attivi, siamo violenti. Se noi vogliamo essere solo passivi, siamo morti. Quindi la deponenza, il modo di essere deponenti, è un modo di essere attivo ma non violento, che accoglie la realtà e se ne lascia sollecitare, raccoglie gli stimoli della realtà e inventa dei modi di agire che siano solleciti nei confronti della realtà. Io penso che sia un'alternativa fondamentale, che ci libera appunto

Quella parola che non pretende di afferrare, ma che evoca. Quella parola che non pretende di possedere e controllare, ma apre, ci fa respirare, ci fa cogliere questo legame di tutto con tutto, questo legame invisibile. Su questo ho già parlato, abbandoniamo la sovranità, siamo tutti legati l'uno all'altro, noi abbiamo usato questo neologismo interindipendenti, è un neologismo deponente, perché siamo non solo interdipendenti, perché anche i pezzi di una macchina sono interdipendenti, ma siamo interindipendenti perché in questo legame che ci unisce al passato e al futuro e a ciò che ci sta intorno, abbiamo il dovere, la responsabilità di prendere delle iniziative. Quindi l'interindipendenza è una forma che può prendere la nostra libertà in condizioni di non sovranità. Ci sono queste due parole di Merleau-Ponty che mi sono molto care, échappement e empiètement, che possiamo tradurre come échappement vuol dire letteralmente ciò che scappa, no? È come l'anguilla che cerco di afferrarla ma mi sfugge. Ciò che sfugge appunto al datificabile, al controllabile, al definibile, definire vuol dire circoscrivere, tracciare dei confini. E l'empiètement è esattamente lo sconfinamento. Merleau-Ponty diceva che l'essere è uno sconfinamento di tutto con tutto. Noi siamo ossessionati dai confini, ossessionati dai confini del mio io, dalla mia privacy, dalla mia bolla prossemica in cui nessuno deve accedere se non con il mio permesso, dai confini che ci separano dagli altri, dalle altre nazioni, dai checkpoint che dividono le zone dell'universo. Ecco, sono due movimenti fondamentali. Ciò che sfugge alla definizione, alla datificazione, è ciò in cui noi troviamo la nostra riserva di libertà, è ciò in cui lo spirito pulsa e ci fa respirare. E lo sconfinamento è l'arte che dobbiamo imparare, non l'arte di difenderci, di costruire dei muri, dei muri che poi soffocano noi stessi prima di tutto. Lo diceva il mio amico e maestro Zygmunt Bauman, le gated community, quelle che si difendono, alla fine soffocano dentro i loro cancelli e dentro i codici che proteggono i loro ingressi. Questi sono due movimenti preziosi per abitare il digitale in maniera farmacologicamente positiva. Sfuggire, ciò che sfugge alla datificazione va coltivato, e sconfinare tra le discipline. Io cosa sono? Sono sociologa, sono filosofa, sono antropologa, mi affascina la fisica. McLuhan diceva: lo specialista è quello che non fa mai piccoli sbagli mentre avanza verso un grande errore. Ecco, noi abbiamo segmentato le discipline che non sanno più parlarsi tra di loro, e invece oggi la fisica e la poesia si parlano, perché entrambe ci fanno riconoscere questo sconfinamento, questo legame che unisce tutto con tutto e che può essere soltanto evocato e non datificato. E qui sta la nostra riserva di libertà. Allora guariamo anche il nostro pensiero. E queste parole, non a caso ho messo parole di lingue diverse, l'inglese, il tedesco, il francese, perché comunque le lingue sono affascinanti perché ciascuna racconta la realtà nel suo modo, e conoscere un'altra lingua è fondamentale, no? per capire che il nostro linguaggio taglia fette la realtà in un modo, ma che ci sono altri modi di tagliare a fette la realtà, e questo relativizza e amplia, no, il nostro orizzonte. Allora Heidegger parlava di pensiero come ringraziamento. Denken vuol dire pensare e danken vuol dire ringraziare. E diceva: il pensiero non è possedere l'essere, ma accogliere l'essere con gratitudine. Perché non l'abbiamo fabbricato noi, non è un nostro prodotto, è qualcosa che noi riceviamo come un grande dono e di cui noi siamo responsabili. Hannah Arendt diceva che la gratitudine è il fondamento della morale, non il dover essere astratto, ma la gratitudine, qualcosa che sta dentro di noi.
la commozione che noi proviamo di fronte alla bellezza della realtà, di fronte alla bellezza di un volto.

0: anche un volto segnato dall'età. Quindi pensare non è fabbricare l'essere, ma è ringraziare per l'essere che c'è, accoglierlo, coltivarlo, dilatarlo, farlo fiorire. Queste sono responsabilità dell'umano, che è custode dell'essere, non è padrone dell'essere. E Bernard Sinclair notava questa assonanza in francese, pensée con la, si pronuncia allo stesso modo, pensée vuol dire pensare, e pensée con la vuol dire medicare, medicare proprio vuol dire curare una ferita, mettere un cerotto, il pansement è il cerotto. Allora, il pensiero che non sia ridotto a puro raziocinio calcolante, che sia riportato alla sua integralità di nous, di spirito e di intelletto, è un pensiero capace di curare le fratture, di curare la frammentazione, di curare le distorsioni, le ingiustizie, di prendersi cura della realtà, quindi di farla uscire dall'invisibile, di prendersene cura, di, con sollecitudine, di ringraziare per ciò che c'è. Allora, come commiato, vorrei lasciarvi una frase che ci aiuta a riconciliarci col nostro sacro poco, come diceva Pasolini, cioè noi siamo esseri limitati, ma questo ha qualcosa di sacro, la nostra vulnerabilità è sacra, perché ci aiuta a capire che abbiamo bisogno ciascuno dell'altro, che siamo parte di un tutto, che non siamo autosufficienti, che non siamo monadi. Allora, in una lettera che scriveva a un amico traduttore poeta, Rilke dice questo: «È nostro compito imprimere in noi questa terra, provvisoria e caduca, con tanta profondità, sofferenza e passione, che il suo essere risorga invisibile in noi». Questo è il compito che vi lascio e che ci lasciamo. Noi siamo le api dell'invisibile. Noi raccogliamo incessantemente il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
5: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Dio di verità, tu mi hai redento.
7: Nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Signore,

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 4 agosto.
2: Sono le 23 e 26 minuti.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo quindicesimo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Ed egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti, bene ha approfittato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Poi, riunita la folla, disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Evangelo del Signore.

disse e diede da mangiare a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. È un segno importante che certamente aveva diffuso la fama di Gesù nella regione e che la cui eco probabilmente sarà anche giunta a quegli scribi e farisei arrivati da Gerusalemme. Quegli scribi e quei farisei sembrano quasi fare un esame a Gesù. Infatti, gli contestano il fatto che i suoi discepoli non rispettano perfettamente le regole tradizionali. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. La contestazione a Gesù usa un modo molto semplice di procedere. Si cerca un aspetto di evidente violazione della tradizione e lo si rinfaccia a Gesù. Questo dovrebbe togliere valore ai suoi insegnamenti e ai segni che lui compiva in mezzo al popolo. È l'obiezione che altri scribi fanno all'uomo nato cieco e guarito da Gesù, quando dopo la guarigione alcuni di loro osservavano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Il cuore del problema sembra essere l'idea stessa di tradizione, di culto a Dio e di relazione con Lui. Quegli scribi e quei farisei sono molto sicuri di loro e delle loro ragioni. Ritengono di sapere cosa sia giusto e cosa sbagliato davanti a Dio, e di conseguenza credono di poter contestare a Gesù il comportamento dei suoi discepoli. I maestri delle scuole, della legge, della Torah, dovevano vegliare sui loro discepoli, e quindi Gesù era direttamente responsabile di quello che ai loro occhi era un errore. Da un certo punto di vista possiamo anche capirli. Dietro di loro c'era una ricchissima tradizione di studi e di commenti alla scrittura che si era accumulata nel tempo e della quale si sentivano custodi e figli. In fondo, la tradizione in ogni campo, non solo quello religioso, è un aspetto fondamentale per la vita dell'uomo, un modo per non perdere l'esperienza di quanti ci hanno preceduto. E a maggior ragione, la tradizione nella religione, una religione che aveva ricevuto il dono di una parola che accompagnava la vita del popolo di Dio dagli albori della sua esistenza. Ma cosa risponde Gesù a quelle obiezioni? Dice Gesù: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onore il padre e la madre. Inoltre, chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre e alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti, un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Gesù indica in modo chiaro il punto di contrasto con quanto affermavano i suoi contestatori. Ai suoi occhi, ormai, la tradizione era come divenuta una gabbia che imprigionava la parola di Dio, viva e operante, tanto da arrivare a contraddirla apertamente. È una tentazione ricorrente nella vita dei credenti, quella di crearsi delle regole che, in modo più o meno stabile, dovrebbero rappresentare una forma di concretizzazione della parola di Dio ricevuta, ma al contrario ne divengono la prigione. Per questo, la conclusione di Gesù è estremamente importante. Riunita la folla, disse loro: ascoltate e comprendete bene, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Gesù rivela un aspetto molto importante di quando gli uomini cercano di rendere muta la parola di Dio. Questo avviene quando, in nome della tradizione o anche della moda del momento, non importa, si comincia a ritenere che il male sia sempre qualcosa di esterno a sé, da isolare,
per mantenere la propria purezza, il proprio essere comunque.

il giusto. Gesù contesta, insieme alla tradizione profetica a cui fa riferimento esplicitamente, questa visione tutta esteriore e ciò che esce dalla bocca che rende impuro l'uomo. In un'altra occasione Gesù aveva detto: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci richiama uno sguardo interiore, a un'adesione al Signore che oltrepassi le esteriorità e le tradizioni e parta dal nostro cuore. La parola di Dio è viva e operante. Ad essa siamo chiamati a aprire il nostro cuore perché possa rinnovarlo e trasformarlo. Non cadiamo nella trappola di chi si crea delle false rassicurazioni basate su ciò che crediamo sia giusto o su quanto ieri poteva sembrare ragionevole. È Gesù la via, la verità e la vita. A Lui vogliamo guardare e con Lui vogliamo vivere come discepoli Suoi e della Sua parola di vita eterna.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: O Signore nostro Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati. Liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici disponibili a cantare con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia, per ora e per sempre.
2: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Migranti per la Commissione Europea legittimi, gli hub rimpatri in paesi terzi. Assisi attende la visita pastorale di Leone XIV. A 40 anni dalla route nazionale del 1986, gli scout della GESCI tornano nell'altopiano abruzzese di Piani di Pezza. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Questa mattina si è tenuta la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata in videoconferenza dalla presidenza di turno irlandese. In seguito alla crisi migratoria di Ceuta è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare le capacità di previsione. Questo è quanto rende noto il Consiglio dell'Unione Europea, aggiungendo che i ministri hanno sottolineato che la comunicazione dovrebbe essere più coordinata e più coerente, soprattutto per contrastare attori esterni malintenzionati impegnati nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze dall'estero. Tra i temi anche la creazione di hub in paesi terzi su input dell'Italia, che secondo il commissario europeo alle migrazioni Magnus Brunner è legittima. I centri di rimpatrio, afferma, sono stati menzionati da alcuni stati membri, in particolare da quelli che li stanno predisponendo, che stanno preparando i negoziati con paesi terzi in merito a questi centri. Il progetto Italia-Albania, ha detto ancora, è diverso, è un progetto italiano, ma 5 o 6 stati membri stanno collaborando per discutere con paesi terzi di questi centri di rimpatrio. Francesco De Remigis ne ha parlato con Matteo Giusti, africanista e analista della rivista Limes.
10: Una lista di paesi c'è, è una lista di paesi fra cui nella quale spiccano ovviamente numericamente quelli africani, sono quasi tutti africani tranne l'Uzbekistan, il Montenegro, l'Armenia, ma diciamo che la parte del leone è fatta dai paesi africani, alcuni dei quali anche non proprio così semplici. Il modello di esternalizzazione in Africa però non è nuovo, lo ha fatto dal 2013 in poi Israele fino al 2018 con un piano che prevedeva circa 40.000 rimpatri, ne ha fatti a malapena 4.000. Lo aveva provato la Gran Bretagna con il Ruanda e l'Uganda, che sono coinvolte anche in questa lista, con risultati molto deludenti e con costi esorbitanti e con una fine alla Corte Europea, perché il Ruanda sostiene che doveva avere ancora 115 milioni, alla fine l'ha avuta vinta la Gran Bretagna. Ci aveva pensato la Danimarca, ma non era mai partito niente, sempre con il Ruanda, che è lo Stato che si propone più di tutti, e lo sta facendo da tempo gli Stati Uniti, lo stanno facendo gli Stati Uniti con una lunghissima serie di paesi africani, dove c'è naturalmente Ruanda e l'Uganda, ma ci sono posti di una pericolosità estrema come la Repubblica Centrafricana, il Sud Sudan, che è sempre in guerra civile latente, la Repubblica Democratica del Congo, che è all'est in fiamme da 20 anni e 5 milioni di morti. Ecco, la lista che sta girando non prevede paesi come quelli che hanno utilizzato gli Stati Uniti, che non hanno neanche minimamente pensato a che paesi andassero, con quali paesi andassero a fare degli accordi, però delle realtà complicate come la Mauritania, con la quale però sembra che ci sia già un accordo con la Spagna, che avrebbe finanziato 2 centri, senza pubblicizzarlo troppo, uno nella capitale e uno nel principale snodo marittimo verso le Canarie.
11: Ecco, la Spagna a cui fa riferimento Giusti è uno dei paesi che negli ultimi giorni è tornato in alto nelle cronache per la questione di Ceuta e che sta dando battaglia anche sul piano europeo rispetto a una linea italiana che invece, per quanto riguarda l'esternalizzazione in paesi terzi con l'attivazione di hub, sta trovando degli ampi ampi riscontri. Sono già 22 i paesi che hanno aderito alla richiesta italiana che va in questa direzione. Come si spiega questa contraddizione dal suo punto di vista?
10: È una scelta politica, è una scelta soltanto politica, perché fra quelli che non hanno aderito c'è anche il Portogallo, che però ha detto che parteciperà comunque per ascoltare. C'è i due politici che fanno il capofila al no, sono Sanchez e Macron. È una scelta politica che però, se è vero che la Spagna con il governo Sanchez ha finanziato i due centri in Mauritania, si contraddice, perché è contrario all'esternalizzazione, va fatto in maniera non ufficiale. Quindi è soltanto una scelta politica. Il problema è che non è la soluzione, quindi non è la metodica giusta da utilizzare.
11: Anche Germania, Austria e Olanda hanno già manifestato interesse in questa direzione, in particolare proprio con uno dei paesi citati nella lista, l'Uganda. Poi c'è anche il Montenegro, che potrebbe rientrare in questa costruzione che l'Italia sta portando avanti e che Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sembra voler sostenere. Che tipo di possibilità ci sono di appoggiarsi anche ad un paese come il Montenegro per di fatto mettere in piedi quello che è un modello simile all'Albania, cioè quel centro che l'Italia ha attivato e che oggi ospita solo poche decine di migranti da trattare sul fronte delle decisioni da prendere, se rimpatriarli oppure se concedere loro il permesso, lo status di rifugiati?
10: Beh, sarebbe molto simile a quello albanese. Il Montenegro lo farebbe come l'ha fatto l'Albania, per ringraziarsi dell'Europa, perché è su strada per stare nell'Unione Europea e quindi insomma ha bisogno di amicizie, non può dire di no, oltre a essere probabilmente molto ben pagati come lo è l'Albania, ma non credo che sia una gran soluzione se ricalcherà i numeri albanesi. Se saranno numeri diversi, ma numeri eccezionali non li ha avuti quasi nessuno. Anche gli Stati Uniti, mi stavo per curiosità facendo un po' i conti, in Sud Sudan credo abbia inviato 21 persone, in Guinea Equatoriale 32. Cioè, sono numeri minimali che non spostano nulla, quindi non mi sembra che ci siano modelli di successo e il Montenegro non credo che farebbe eccezione.
9: Cambiamo argomento. La visita pastorale di Leone XIV alla cittadina umbra di Assisi giovedì 6 agosto sarà la conclusione di 4 giorni di incontri, workshop e condivisioni dedicati ai giovani. Il Papa risponderà alle loro domande e presiederà la messa, invitandoli a non accontentarsi di una vita mediocre, come già fece un anno fa durante il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Chi ha a cuore i giovani, come Fra Luca Di Pasquale, tra gli organizzatori di Go Franciscan Youth Meeting, evento che è da ieri 3 agosto fino al 6 porterà nella città di San Francesco migliaia di ragazzi europei tra i 18 e i 33 anni, sa bene quanto sia triste constatare che spesso non desiderano nulla e che alla loro età hanno già smesso di sognare. Il frate minore di 38 anni spiega al microfono di Daniele Piccini quanto invece sia importante ricevere una parola di senso da chi, come il pontefice, è capace di costruire ponti tra i giovani.
2: L'idea è nata nel cercare di rivivere quello che Francesco e i primi frati d'Europa vissero nel 1221, che fu un capitolo delle stuoie. Ecco, l'ordine si era sviluppato grandemente, molti conoscevano per sentito dire Francesco, come anche il carisma, ma ecco, si voleva andare proprio al cuore del Vangelo e di quanto Francesco voleva condividere con i suoi frati. E quindi ci fu questo capitolo, chiamato delle stuoie perché non avevano neanche un posto dove dormire, dove appunto i frati si sono incontrati attorno alla porziuncola con Francesco per condividere le loro esperienze di vita evangelica. Ed è quello che vogliamo far rivivere anche ai ragazzi, per cui, come dicevo anche prima, la prima sera i ragazzi arriveranno e si metteranno in ascolto di questo evento, che un po' dà la chiave di lettura a quello che vivremo attraverso le parole del vescovo di Assisi, Felice Accrocca, e del professor Marco Erba, che un po' cercherà di contestualizzare ad oggi quell'esperienza appunto di 800 anni fa. E i workshop sono un po' il centro di tutto l'evento. Il 4 appunto si metteranno in ascolto di questi 9 workshop dedicati a tematiche come l'importanza del narrare la verità oggi in un mondo fatto di molti filtri, o mettersi in ascolto della bellezza del testo del Cantico di Frate Sole attraverso le parole di Nembrini, come anche il mettersi in ascolto della casa comune di Francesco e l'economia, che sembra essere quasi un paradosso, ma che invece è un aspetto fondamentale anche del carisma francescano, come anche abbiamo dei workshop sulla pace, il perdono, la vocazione, i ragazzi che si possano rimettere in ascolto della chiamata di Dio per la loro vita, come anche tanti altri workshop. E ci sarà anche un luogo che per noi è molto caro, ci abbiamo tenuto molto, che è quello del Roveto Ardente. Ci sarà una cappella dedicata proprio ai giovani, che tra un workshop e l'altro potranno frequentare, perché ci sarà l'adorazione eucaristica perpetua tutti i giorni di questo evento a Santa Maria degli Angeli, oltre alla possibilità di poter visitare 2 mostre, una tenuta da noi frati minori di Umbria e Sardegna su Francesco, per far conoscere Francesco edulcorandolo da tante false immagini che sono state attribuite a lui, ripartendo dalle parole di Francesco nel suo testamento, e poi un'altra mostra fatta da alcuni studenti lombardi che mettendosi in ascolto dei tempi difficili che stiamo vivendo con grandi conflitti, hanno realizzato una mostra dove a partire da contesti di guerra sono riusciti a individuare delle persone che hanno portato una luce attraverso appunto anche la grazia del Vangelo. Quindi ecco, questo è un po' il centro che vivranno, centro nevralgico di questo evento, e i ragazzi potranno vivere mettendosi in ascolto il giorno 4 e il giorno 5 attraverso dei laboratori più attivi per loro, dove saranno loro invece a parlare.
3: Ok, l'evento è rivolto ai giovani dai 18 ai 33 anni, credenti e non, che è una formula che mi ha molto incuriosito. Può spiegare con che aspettative avete invitato ragazzi non credenti e attraverso quali canali, e soprattutto che risposta vi aspettate?
2: Allora, questa è stata un po' una sfida che personalmente ho potuto sperimentare l'anno scorso, perché l'anno scorso noi abbiamo celebrato come famiglia francescana il centenario del Cantico di Frate Sole, composto da Francesco, che è un'opera bellissima, ma che non riguarda soltanto l'ambito spirituale, ma anche l'ambito letterario. E ricordo che eravamo stati in diverse occasioni in contesti pagani, dove appunto non c'entrava molto la Chiesa, e vedere l'attenzione e la curiosità delle persone non credenti che comunque rimanevano affascinati, restavano attratti dalla figura di Francesco e di questo testo, in un mondo dove, ripeto, ci sono tanti pregiudizi sulla figura di Francesco, ma anche sulla Chiesa, vedere come Francesco continui ancora ad attirare persone al di là della fede, ci ha portato un po' a cercare di osare, a cercare di metterci a disposizione di coloro che magari vogliono fare un passo oltre il pregiudizio per andare sulle cose importanti della vita e magari lì poter incontrare il Signore, non lo sappiamo, è quello che noi speriamo, senza però nessuna pretesa. Ecco, se già il messaggio di Francesco riuscisse ad entrare, ad avvicinare persone, ragazzi da tutta Europa, questa sicuramente sarà la cosa più bella che noi speriamo. Poi abbiamo appunto concluso le iscrizioni il 30 giugno, abbiamo circa 2150 ragazzi partecipanti proprio dell'evento, più tutti coloro che accorreranno per la messa del Papa. Non sappiamo concretamente chi siano questi ragazzi, qualcuno li conosciamo, altri attraverso conoscenze indirette, però molti non sappiamo chi sono. Sicuramente ad alcuni abbiamo chiesto perché venite e diversi ragazzi hanno risposto dicendo perché vogliamo fare qualcosa di diverso, quell'andare controcorrente rispetto alle mode, ai pregiudizi, ripeto ancora, e a tanta superficialità che purtroppo oggi c'è. Oltre che diversi vengono proprio perché interessati, cioè la maggior parte sicuramente saranno credenti, giovani credenti, però ci sono molti invece che si sono lasciati attirare da Francesco e questo non sappiamo cosa porterà, però già il venire, già essere attratti dice qualcosa di molto importante, di come il Vangelo, come dice anche Papa Leone, non invecchia ma fa nuove tutte le cose, e quindi è bello vedere che il Vangelo ancora affascina.
9: Andiamo avanti. A 40 anni dalla Route Nazionale del 1986, gli scout della GESCI tornano nell'altopiano abruzzese dei Piani di Pezza. Domenica 9 agosto alle 14.45 l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Antonio D'Angelo, presiederà una messa nello stesso luogo in cui San Giovanni Paolo II concluse lo storico raduno. Edoardo Valentino ne ha parlato con Mauro Biani, vignettista e illustratore, che partecipò a quella pagina significativa della storia della GESCI.
4: Ricordo innanzitutto la Route in generale, e anzi vi ringrazio perché mi avete dato l'occasione di soffermarmi un pochino anche alla mia età, perché in effetti 40 anni non mi sembrano 40 anni, mi sembra molto meno per fortuna. Ricordo che è stata una cosa unica, magnifica. Wojtyla, che era anche venuto tra l'altro nella parrocchia dove eravamo noi una volta a trovarci, era molto vicino agli scout, insomma allo scoutismo. Appunto Wojtyla diceva: non abbiate paura, per l'appunto, no? E avere paura significa aumentare l'odio, significa aumentare i respingimenti, in generale io parlo, non solo quelli dei migranti ma quelli delle persone che sono vicino a te.
6: San Giovanni Paolo II, nell'omelia rivolta ai 13.000 giovani presenti, esclamò: sì, servire, sottolineando l'importanza di aiutarsi e di stare accanto a chi è nel bisogno, e richiamando le parole del fondatore dello scautismo Sir Robert Baden-Powell, ricordò che il vero modo di essere felici è procurare la felicità agli altri.
4: Io ci ho creduto e ci credo, continuo a crederci nei lavori che ho fatto, con i miei limiti, nella vita che ho avuto fino adesso. Ho continuato, come dire, in fondo a fare un pochino lo scout, ho lavorato con ragazzi con disabilità per 30 anni. E io credo che nelle vignette che faccio oggi ci sia molto, moltissimo di quel Mauro di 40 anni fa. Ho sempre scelto di essere attento agli altri per essere attento a me. Veramente ti senti arricchito grandemente quando riesci a, come dire, svolgere un'azione politica. E l'azione politica è appunto lottare contro diseguaglianze di tutti i tipi e accanto agli altri, per quello che è possibile. Tutti con i nostri limiti, naturalmente.
6: La strada e tutti i valori che lo scautismo ti ha trasmesso ti hanno quindi poi guidato nel tuo lavoro?
4: Io credo di sì. Fortunatamente ho anche trovato direttori e collaboratori che, come dire, mi hanno apprezzato e quindi mi lasciano, diciamo, completa libertà. E ho scelto sempre argomenti, tutto sommato, che riguardano appunto l'accoglienza, che riguardano l'incontro con gli altri, che riguardano l'importanza della non violenza, della pace nei rapporti personali e nei rapporti poi tra stati. Fino a che me lo lasciano fare lo farò appunto come vignettista, quando cambierò per l'ennesima volta, magari, chissà, continuerò comunque su questa strada, perché io non ne conosco altra.
6: L'invito di Papa Wojtyla a non perdersi nella superficialità trova continuità nelle parole di Papa Leone, che nell'enciclica Magnifica Humanitas sottolinea l'importanza di instaurare relazioni autentiche, di cui lo scautismo è un virtuoso esempio, affinché in un mondo sempre più dominato da relazioni virtuali ed intelligenza artificiale non si perda il desiderio di cercare davvero l'altro.
4: Sicuramente l'incontro fisico l'abbraccio, il mangiare insieme, lo spezzare il pane insieme, diciamo, se vogliamo utilizzare il linguaggio più evangelico, e si può fare solamente insieme, non virtualmente. Tra l'altro è quello che cambia veramente le cose. La tecnologia aiuta, a volte ha aiutato, però non risolve certamente l'incontro, non risolve l'ascolto, non risolve le proprie necessità, io direi, umane. E credo che invece lo scautismo sia ancora un bastione che regge da questo punto di vista. Ognuno si deve sempre domandare se le proprie azioni che tipo di conseguenze poi hanno, no? E quindi assumersi comunque la responsabilità di quello che succede. E questo nell'incontro, secondo me, avviene.
9: Le note, la musica che stiamo ascoltando è l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, che avrà luogo il prossimo anno. A un anno esatto, insomma, da questo evento, ieri, il 3 agosto, è stato lanciato il brano ufficiale che accompagnerà per l'appunto l'evento, il brano intitolato Ego Vici Mundum, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, ispirato al versetto 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, scelto proprio come tema dell'evento. Allora andiamo ad ascoltarci l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Il mondo alla radio.
2: La logica della forza compromette la pace, sono i piccoli a fare la storia. Così Papa Leone XIV al suo arrivo il 28 marzo scorso in Principato di Monaco nel suo primo viaggio apostolico del 2026. Il dono della piccolezza è un'eredità spirituale viva, impegnano la vostra ricchezza al servizio del diritto e della giustizia, specie in un momento storico in cui l'ostentazione della forza e la logica della prevaricazione danneggiano il mondo e compromettono la pace, ha detto il Papa, partendo un po' dalle sue parole, partendo dal concetto che sono i piccoli talvolta a fare la storia. Analizzeremo in questa seconda parte la figura dei più piccoli a livello letterario nel mondo, di John Ronald Reuel Tolkien, gli Hobbit, ecco, in cammino con gli Hobbit in questo senso. Insieme a me in questo breve viaggio, un viaggio inaspettato se vogliamo citare sempre un po', sì, lo scrittore Tolkien, il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. Direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua, pronti.
2: Ecco, è così in qualche modo i piccoli contribuiscono a fare la storia, partendo un po' dalle parole di Papa Leone. Ritroviamo però questo parallelismo letterario anche nelle opere di Tolkien.
3: Beh, certamente, in particolare il capolavoro di Tolkien, preceduto già dal libro L'Hobbit, dal romanzo L'Hobbit, mettono al centro appunto questi hobbit, questi hobbit che sono mezzi uomini, li chiamano gli elfi, con un fare un po' quasi snob, no? Perriennat in lingua elfica, mezzi uomini. Però sono questi mezzi uomini, questi uomini che sono alti la metà più o meno degli esseri umani, sono piccoli, anche un po' buffi, un po' goffi, un po' senza dubbio bassi e impacciati, sono al centro di queste storie. Non solo sono al centro di queste storie, ma le fanno progredire, le fanno andare avanti. Anzi, in qualche modo, adesso sto entrando già nel Signore degli Anelli, lo scrittore Tolkien ha messo la telecamera sulle spalle degli Hobbit, cioè noi seguiamo le vicende degli Hobbit, la grande storia, in questo è un po' manzoniano, la grande storia della Terra di Mezzo è intravista dagli occhi sognanti, un po' bambini, di questi piccoli abitanti della contea, che non si perdono, ma insomma intraprendono un lungo viaggio e si sparpagliano un po', sì, perché poi vedremo che qualcuno va a Rohan, qualcuno va a Gondor. Tutte le regioni della Terra di Mezzo sono quasi messe a scompiglio dall'arrivo di questi piccoli, che sono talmente piccoli che non erano stati considerati. Eppure la pietra scartata, per citare appunto il Vangelo, è diventata testata d'angolo. Qui c'è tutta una lettura che si può fare, ma in fondo già le antiche favole, no, che noi tutti conosciamo, la brutta anatroccola, Cenerentola, ci parlano di questo rovesciamento, no? Gli ultimi che diventano i primi. Ecco, gli ultimi, gli umili, i piccoli, sono quelli che anche nei romanzi di Tolkien, nel suo capolavoro, Il Signore degli Anelli, permettono che la storia possa andare avanti e non sia impantanata nelle trame dei potenti, che vengono rovesciati, per dire appunto un altro passo famoso del Vangelo, il Magnificat, il canto di Maria che dice: ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Potrebbe essere, tra virgolette, la morale del Signore degli Anelli.
2: Io coinvolgo nella nostra chiacchierata, direttore, anche Federico Guglielmi, in arte Wuming 4, scrittore, grandissimo esperto di Tolkien e delle sue opere. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, grazie.
2: Ecco, partiamo questo viaggio, l'abbiamo definito insomma in questa seconda parte di programma dedicato proprio a Tolkien, alle sue opere. Partiamo dalla letteratura, gioco forza, per cui Wuming 4, Tolkien può essere considerato un po' uno spartiacque nella tradizione letteraria fantasy, ma in generale della letteratura. Ecco, ma cosa caratterizza in maniera così forte le sue opere?
4: Beh, un elemento credo sia già stato detto, ecco, molto del fantasy, se inteso insomma dalle sue fonti, ecco, le fonti leggendarie, le fonti letterarie più antiche, appunto dove affonda le sue radici, avevano come protagonisti degli eroi completamente diversi. Questo appunto è assolutamente giusto rilevarlo. Tolkien rifonda il fantasy mettendoci al centro dei piccoli uomini moderni, ecco, moderni come mentalità, intendo dire, ecco. E quindi si rifà certo a delle fonti antiche, e ci sono eroi, diciamo, antichi nelle sue storie, anche nel Signore degli Anelli, eroi pagani, ecco, per intenderci, accanto a questi altri eroi di tipo nuovo, che potremmo chiamare, definire criptocristiani forse, appunto, e questo crea un bel conflitto creativo, ecco. Anche delle contraddizioni, secondo me, non sono tutti d'accordo su questo, gli studiosi, secondo me sì, anche delle contraddizioni fertili, ecco, creativamente fertili, proprio dal punto di vista letterario. Quindi la sua è davvero una rifondazione molto molto particolare, che ha lasciato il segno, voglio dire, se siamo ancora qui che parliamo di lui.
2: Certo. Direttore Andrea Monda.
3: Sì, sì, sono d'accordo, è un romanzo mondo, usiamo questa formula, insomma, parliamo un po' alla Hobbit, c'è tanta roba qui, come si dice a Roma, c'è tanta roba nelle pagine del Signore degli Anelli, e c'è quello che diceva anche Wu Ming quando parlava di eroi pagani, perché c'è molto delle antiche saghe e leggende. Tolkien le conosceva, era il suo mestiere, tra l'altro era un professore di filologia a Oxford, quindi le conosceva perfettamente, conosceva quelle lingue, quei linguaggi, quei poemi, e in qualche modo un pochino li riproduce. Pensiamo al plot, alla trama dell'Hobbit, proprio lo schema classico, no, delle antiche quest, delle antiche ricerche, no? Bisogna cercare un tesoro che si è perduto e ristabilire una situazione di equilibrio, di pace che è stata interrotta violentemente, no, dall'arrivo del drago Smaug, e così funziona, tant'è vero che quando nel 73, che poi è l'anno di morte di Tolkien, esce finalmente in Italia l'Hobbit con Adelphi, danno un sottotitolo La riconquista del tesoro, che non è il vero sottotitolo, però coglie un po' l'essenza della trama, cioè c'è un tesoro perduto che bisogna andare, come un po' il Sacro Graal, no? O come se vogliamo una patria perduta, l'Enea che deve riconquistare, e ha lo schema classico dell'epica classica, dell'epica antica. Quando fa il Signore Anelli, però, Tolkien, avendo messo al centro, lo diceva bene prima Federico, io lo chiamo Federico, anzi lo saluto, ci conosciamo da tanti anni, avendo messo proprio al centro, perché l'Hobbit, nel romanzo l'Hobbit è un po' laterale, ma cioè, poi diventa, prende la scena, ma insomma è uno del... Invece nel Signore degli Anelli, proprio il protagonista, Frodo e i suoi amici, Sam, è tutta la prima parte è tutta sulla Contea, allora lì cambia un po' la cosa, perché non è un viaggio a riconquistare un tesoro, ma a perderlo, l'anello del potere va distrutto, ci si mette al servizio di una causa più grande, di un sogno più grande, di un progetto, di un disegno ancora più grande, di cui tra l'altro non si capisce bene tutti i dettagli, ma ci si mette al servizio di questa opera che porta alla distruzione del potere, non alla riconquista, quindi a perdere, a rinunciare, a togliere le mani, non ad allungarle le mani sul tesoro, ecco, è una parola fondamentale del tesoro. Quindi questa rovesciata, questa ricerca rovesciata fa capire che entra in un'altra logica, che non è quella appunto della forza, del potere, cioè pensiamo ad Achille, no? Era il grande eroe, quasi imbattibile, o Ulisse, che era imbattibile per la sua astuzia. Gli Hobbit non hanno grandi, almeno così a vederli, grandi virtù apparenti, tantomeno dal punto di vista bellico-militare. E forse anche questa è una delle forze, delle grandezze di quest'opera, forse anche della sua, lui dico una brutta parola, della sua attualità.
2: Wu Ming, parlando anche di ciò che le opere, la letteratura di Tolkien ha influenzato, in questo caso anche a livello cinematografico, ad esempio quest'anno si celebrano i 25 anni della trilogia cinematografica di Peter Jackson, il primo film è uscito, La Compagnia dell'Anello nel 2001, negli anni poi vari lavori, il film, la trilogia dell'Hobbit basata proprio sul romanzo L'Hobbit, una serie TV incentrata sulle vicende dell'universo di Tolkien, un altro film, The Hunt of Gollum, che è in produzione proprio in questi mesi. Ecco, questa produzione cinematografica contribuisce a valorizzare i lavori di Tolkien, o c'è il rischio che le sue opere vengano un po' appiattite, diciamo così?
4: Ma io non sono un purista, ecco, non ho questo approccio. Sicuramente prediligo la letteratura, anche diciamo per mestiere. Penso che dietro una buona opera cinematografica, 9 volte su 10 c'è un ottimo romanzo, ecco, andando a guardar bene. Di quello che è stato tratto dalle opere di Tolkien, alcune cose mi piacciono, altre no. Devo dire che forse, diciamo, il filone jacksoniano che continua dopo 25 anni appunto a produrre nuove cose, forse quello è stato diventato un po' canonizzato, ecco, forse sarebbe ora, ecco, di cambiare mano, ecco, di provare qualcosa di nuovo, però io credo che tutto sommato abbia avuto un impatto positivo, ecco, anche sugli studi, tra l'altro, perché la cultura pop e la cultura alta si mescolano sempre, si influenzano a vicenda. Quindi il fatto che Tolkien sia entrato nell'immaginario collettivo, grazie alle trasposizioni cinematografiche e quant'altro, beh, ha senz'altro spedito più gente, ecco, verso il Tolkien anche letterario, ecco, piuttosto che esclusivamente in una sala, ecco.
2: Certo.
4: Cioè, molta gente è arrivata alla letteratura passando dal cinema. Non è il caso mio o di Andrea, che ovviamente siamo un po' anziani, quasi anziani, ecco.
3: Diciamo, diversamente giovani.
4: Diversamente giovani, ok. Però ecco, io conosco molta gente più giovane di me che prima è andata al cinema e poi, certo, è arrivata alla letteratura, e quindi, certo, benvenga.
2: Woming, in chiusura, a proposito di puristi, ecco, sono stati citati, c'è anche un discorso da fare a livello linguistico, ecco. Woming 4 ha curato la traduzione, l'ultima edizione dello Hobbit in italiano. Si è discusso anche della traduzione dell'ultima edizione, insomma la nuova traduzione del Signore degli Anelli, ecco, da questo punto di vista qual è il suo pensiero?
4: Il mio pensiero è che ogni traduzione va smontata, perché ogni traduzione è soltanto una delle n possibili versioni rese di un testo da una lingua all'altra. Quindi le traduzioni servono proprio a questo. Del resto lo diceva anche Tolkien, credo, a proposito della tradurre Beowulf, uno dei più grandi poemi della letteratura anglosassone. Diceva che tradurre e ritradurre serve per tornare all'originale, riscoprire l'originale, perché ogni traduzione ci dà, diciamo, ci esalta un aspetto diverso, particolare, del testo originale. Quindi ben venga il moltiplicarsi delle traduzioni, guai a canonizzarne una sola.
2: Grazie Woming 4 per questo spazio, insomma, dedicato a Tolkien, quella che è la letteratura, insomma le sue opere, anche un po' nel come hanno influenzato poi altra arte successiva. Grazie Woming 4.
4: A voi, grazie.
3: Ciao.
2: Direttore, in Abruzzo, sì, più sì, precisamente a Bucchianico, è nato un progetto, la Contea Gentile, che è un progetto ideato, letteralmente edificato, costruito da Nicolas Gentile, che si definisce un po' il sindaco della Contea Gentile. Si tratta di un'oasi ispirata al mondo di Tolkien, caratterizzata da vere e proprie casette hobbit, un'atmosfera magica visitabile durante degli eventi organizzati. Ma come vivrebbero gli hobbit dunque al giorno d'oggi? Proprio Nicolas Gentile ci risponde così.
5: Cerchiamo una vita un pochettino più semplice, più legata alla natura, alle tradizioni e così via. Ma gli hobbit amavano vivere comodi. Viviamo una vita più agreste, più sociale, ecco, più sociale che social. Però comunque non ci facciamo mancare le comodità quotidiane, senza dimenticare che alla fine lo spirito hobbit qual è? È quello della condivisione, quello dell'essere grati della terra che abbiamo sotto i piedi e davanti agli occhi.
2: Ecco, hai detto una parola importante, condivisione. D'altronde Tolkien nei suoi libri descrive gli hobbit proprio come dei personaggi affezionati alla terra, alla natura, ma soprattutto dei personaggi che tra loro condividono tante cose, dal mangiare, la musica, le danze. Ecco, negli eventi organizzati all'interno della Contea Gentile si rivive tutto questo, cioè l'importanza anche di andare a ritrovare e riscoprire quella condivisione tra le persone.
5: Sì, noi in genere quando facciamo eventi propriamente hobbit facciamo in modo che le persone condividano insieme del tempo di qualità, e quindi è bellissimo vedere magari singole persone o delle coppie o dei gruppi di amici che vengono e nel giro di 5 minuti fanno amicizia con tutti, anche grazie piccoli stratagemmi che noi utilizziamo proprio per farli stare insieme, quindi magari fargli fare una piccola avventura o fargli piantare un albero, una cosa che facciamo tantissimo alla Contea è coltivare, piantare alberi, cercare un pochettino di far tornare anche gli altri più vicini alla natura, e quindi è bellissimo vedere queste persone che poi vanno via con magari il numero, la rubrica del telefono con molti più numeri di telefono di persone conosciute qui alla Contea. Noi diciamo che la Contea, sì, ho avuto io l'idea di farla, ma senza le persone che l'hanno resa magica, che l'hanno resa reale, non sarebbe stata nulla di che, quindi le persone sono fondamentali qui in Contea.
2: Ecco, estendendo un po' questo concetto della semplicità anche a volte delle cose, i piccoli realmente possono fare la differenza.
5: In un mondo un po' spaventoso come quello attuale, molte persone pensano che non possono far nulla per migliorare le cose, ma è stato un po' il pensiero che mi ha spinto a creare la Contea. Ho capito che io non potevo salvare il mondo, ma potevo salvare un piccolo pezzo di mondo, ecco perché ho acquistato questo terreno e l'ho reso quello che è adesso, dove decine di migliaia di persone ogni anno vengono per star bene. Non ho salvato il mondo, ho salvato qualche ettaro di terreno, però è già stato un inizio. Se tutte le persone, anche i piccoli, salvassero un piccolo pezzo di mondo, anche soltanto la propria vita, il mondo cambierebbe in un attimo. Basta solo un po' di coraggio e di speranza.
2: Ecco, non è necessario salvare il mondo, ma ognuno di noi può salvare una parte di mondo, sì, un po' il concetto di Nicholas Gentile.
3: E anche il concetto verso la fine del romanzo che dirà Gandalf, no? Il nostro compito dobbiamo rendere conto del tempo che ci è stato dato, non di tutta la salvezza di tutte le epoche, di tutti i luoghi, ma questo spazio e questo tempo che ci è stato dato dobbiamo farlo fruttificare. Il personaggio tra i più importanti del romanzo è un giardiniere, Sam, che alla fine del romanzo farà rifiorire la Contea. Ecco, il nostro compito è ci è stato affidato un tempo, uno spazio, un luogo, una città, un quartiere, una casa, una famiglia. L'abbiamo ricevuta e basta, o l'abbiamo fatta germogliare? In fondo è la parabola dei talenti quella. Cioè, abbiamo sotterrato il talento sotto la terra, sotto la sabbia, o abbiamo fatto fiorire quel talento che ci era stato dato, che sono, possono essere mille cose talenti. Penso che il signor Gentile ha fatto la Contea Gentile in Abruzzo con questo spirito, mi sembra di capire, coraggio e speranza, non male.
2: Tolkien, scrittore, lo dicevamo prima, ma possiamo considerarlo anche un artista a tutto tondo. In particolare mi viene in mente anche quella che è l'arte visiva.
3: Lui è un illustratore raffinatissimo.
2: E allora, proprio per parlare un po' dell'arte visiva, i vari disegni, bozzetti che l'autore ha prodotto proprio per esprimere, riprodurre anche visivamente i luoghi, i personaggi da lui creati, abbiamo in collegamento Roberta Tosi, storica dell'arte. Roberta, buon pomeriggio.
6: Grazie, buon pomeriggio a voi.
2: Ecco, è così,
6: grazie
2: innanzitutto
6: per l'invito.
2: Grazie a te. Come sottolineava anche il direttore Andrea Monda, Tolkien non solo scrittore, ma anche un grande illustratore.
6: Assolutamente, un disegnatore che ha continuato a esprimere la sua vena creativa o subcreativa, come lui l'avrebbe definita, oserei dire per tutta la vita, perché fin da bambino a Sarre Hall, Warwick, insomma con la mamma si esercitava in questa nobile arte, nell'arte del disegno, proprio apprendendo, potremmo dire, i fondamentali immerso nel paesaggio.
2: Ci sono anche dei luoghi reali che hanno ispirato poi Tolkien nel suo immaginario, poi dell'universo proprio tolkieniano.
6: Beh, Assolutamente sì. Prima di tutto, come dicevo, appunto Sir Hall, dove lui è cresciuto, gli ha sempre gli ha creato l'immaginario, potremmo dire, della contea, no? Lì c'era anche un mulino, quindi insomma poi le immagini che noi ritroviamo sia nelle sue illustrazioni, ma poi diventeranno anche di ispirazione per la trilogia di Peter Jackson, nascono veramente, potremmo dire, dalla fanciullezza, da quando Tolkien abitava in quell'angolo, oserei dire, privilegiato dell'Inghilterra, perché poi anche lì sappiamo ci sono state le varie trasformazioni nel corso del tempo. Ma poi in modo particolare nel 1911 lui fece un viaggio in Svizzera, che diventerà molto ricordato da Tolkien stesso, ma resterà nel suo immaginario per tante peripezie che adesso non sto insomma un po' a raccontarvi, perché era un po' una spedizione tipo dei nani, quindi la racconta proprio lui, ma che diventerà poi nella sua fantasia diventerà Rivendell, ovvero l'ultima casa accogliente degli elfi di Re Errod, perché proprio questa vallata gli ha dato lo spunto per poi insomma immaginare quella che sarebbe stata la Valle degli Elfi. Quindi, e c'è ancora un'attendibilità, insomma, se uno va a vedere che cos'era appunto quest'angolo della Svizzera, si ritrova effettivamente a dire: ma forse qui qualche elfo c'è passato davvero.
3: Beh, Tolkien in effetti mi aggiungo a quello che stava dicendo Roberta, che saluto.
6: Ciao Andrea.
3: Ciao. Vabbè, lei stava dicendo tutte cose molto belle e precise. Direi che qui Tolkien rivela il suo essere un grande campione dell'immaginazione, è quasi un difensore dell'immaginazione, di questo ritorniamo ancora all'immagine usata prima, questo talento che l'uomo ha e che spesso non mette a frutto. Forse perché parlo della generazione, io ho 60 anni, insomma, la nostra generazione, cioè le persone che vivono da 50-60 anni, siamo talmente bombardati da così tante immagini che la nostra capacità di creare immagini è un po', come dire, inaridita, è un po' paralizzata. Non so se Roberta su questo è d'accordo con me.
6: D'accordissimo.
3: E invece, perché il signor Gentile in Abruzzo rifà la contea? Perché uno che ha letto Il Signore degli Anelli ecco appunto, veramente l'ultima casa accogliente, si sente accolto da quelle pagine, si sente che è risucchiato dentro, ma non in un gorgo oscuro, ma in una casa accogliente, e che sente alla fine sua, tant'è vero che si piange alla fine della lettura del romanzo, e ti viene anche, può venire la voglia anche di riprodurla. Allora, potremmo citare qui migliaia e migliaia di disegnatori che hanno illustrato e disegnato,
6: che si sono ispirati,
3: e il fatto che Tolkien stesso fosse un raffinato disegnatore lo conferma, e qui entra in campo quello che ha detto prima Roberta, cioè la dimensione subcreativa. Ha usato questa espressione che chi conosce Tolkien conosce molto bene, perché Tolkien inventa questa. Tolkien non inventava parole, cioè non solo le studiava, i fonemi, i lemmi, i vocaboli, i vocabolari, i linguaggi, soprattutto del periodo antico e medievale, ma ne inventava dei nuovi, ne ha inventati di nuovi, l'elfico, eccetera, eccetera. E inventa, almeno mi vengono in mente due parole che sono fondamentali per capire la sua opera, e quindi entrando dentro la sua opera. Uno è la subcreazione e l'altro è la eucatastrofe. Sono parole nuove che lui ovviamente conia mettendo insieme altre parole vecchie, no? Subcreatore.

0: leggerezza americana, ma di origine irlandese o condor. L'altro tema è l'eucatastrofe. Qui c'è un po' di greco, eu, catastrofe, cioè i romanzi di Tolkien finiscono con una catastrofe, con uno stravolgimento, un rovesciamento anche violento e profondo di tutta la storia, ma eu, cioè buono, positivo, che alla fine fa intravedere una luce più grande che era, per dirla sempre con Tolkien, una festa lunga attesa.
1: Arte e anche musica. Roberta, rimani con noi, perché a proposito proprio di musica andiamo ad ascoltare le parole di Federica Vecchio, violoncellista del quartetto Chararé, che porta in teatro la musica tratta dalla colonna sonora del film del Signore degli Anelli, per capire come anche la musica influenzi, insomma, e sia parte di questo che è l'universo di Tolkien. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Federica Vecchio.
2: Dentro questi brani ci sono tantissimi cambi di tempo, come giusto che sia, appunto per accompagnare i diversi tipi di emozione, di immagini, e quindi abbiamo dovuto fare un vero lavoro di squadra, immaginate in quattro, doversi guardare continuamente, decidere chi darà il tempo per il tema che sta per iniziare. Quindi se guardavate le nostre partiture era una cosa piena di segni ovunque, segnali, colori, quello era proprio il nostro direttore d'orchestra che non c'era, fatto così. E è stato però molto bello, perché come vedrete, ascolterete, un'opera sinfonica meravigliosa, grandissima, sono penso più di 10 ore di musica totali, quelle originali, e ci sono tutte le sfumature emotive, fantastiche e visive, che sono riportate poi musicalmente, che ci sono in questa opera gigante, gigantesca, no? Poi ho trovato molto interessante l'utilizzo degli strumenti appunto acustici, pochissima elettronica credo ci sia nella colonna sonora ufficiale, che è un po' un accompagnare quell'idea proprio di Tolkien, no? Che certo non amava la meccanizzazione, tutto ciò che erano le innovazioni tecnologiche, ed è bellissimo vedere come con degli strumenti acustici, nel caso nostro specifico un quartetto, si possono ancora riprodurre tante atmosfere, tante timbriche diverse. È bello, perché ancora abbiamo tanto da fare con i nostri strumenti di legno,
1: certo,
2: o toni o il resto che poi si è usato nella sinfonica. Quindi credo che l'esperienza anche di ascoltare dal vivo tutti i tipi di strumenti, nel mio caso un quartetto, sia un'esperienza anche uditiva, timbrica, che non è più tanto facile avere, perché siamo pieni di musica ovunque con tanto dentro.
1: Abbiamo sottolineato le emozioni che si vivono, insomma, anche ascoltando questa musica, ma quali sono le emozioni che si provano producendo in qualche modo questa musica, per cui suonandola, ecco?
2: È un'emozione molto forte. Nel mio caso specifico ognuna di noi aveva un brano preferito. Nel mio caso specifico mi ha emozionato tantissimo Gollum Song, che è un brano dedicato a un personaggio veramente controverso, dove le emozioni che lui prova sono sempre anche contrapposte, e questo brano nel suonarlo e nell'ascoltarlo secondo me produce queste emozioni di ambiguità, di tristezza, ma allo stesso tempo una speranza che viene continuamente disattesa, e quindi l'emozione che si prova suonandola è proprio di interpretare anche emotivamente, no? Provi queste emozioni mentre lo suoni, sono a volte anche dolorosi i brani da suonare, perché no?

0: Roberta Tosi, siamo in chiusura ormai, abbiamo un minuto di tempo a disposizione, sì. Però solo per sottolineare quanto l'arte di Tolkien, in questo caso l'arte, le immagini, insomma, le illustrazioni abbiano a loro rivolta anche ispirato qualcos'altro, non si è solo fatto ispirare dalla realtà, ma in qualche modo anche ispirato in parte la realtà.
1: Sì, beh, assolutamente, perché noi l'immaginario che oggi conosciamo, oserei dire che si è formato sia sulla sua scrittura, ma anche appunto sulle sue illustrazioni. In questo Peter Jackson lo diceva molto bene, nel senso che anche per lui realizzare poi alla fine i film dal punto di vista paesaggistico è stato

0: abbastanza semplice, perché Tolkien stesso gliel'aveva fatto vedere, cioè sia attraverso le sue illustrazioni, sia attraverso le sue descrizioni, perché è un effettivamente Tolkien ha una capacità di descrivere i luoghi, gli ambienti, che te li fa vivere, ti sembra di essere veramente lì nei suoi, nella sua contea, piuttosto che appunto a Rivendell, piuttosto che a Mordor, quindi ti fa veramente percepire tutta l'atmosfera.
1: Certo.
0: Quindi ha dato veramente questa chiave di accesso al suo immaginario, a tutto il suo leggendarium, con una precisione impressionante.
1: Grazie, grazie Roberta
0: quindi...
1: Tosi.
0: No, grazie a voi invece.
1: Ti interrompo perché
2: ciao,
1: siamo
2: Roberta,
1: proprio in
2: grazie.
1: Chiusura. Grazie.
0: Ciao Andrea, grazie,
1: grazie,
0: grazie
1: a
0: te, grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano, insomma questo speciale su Tolkien, soprattutto il significato che ha avuto e che continuerà ad avere.
2: E infatti
1: tante
2: lo dovremmo
1: aree.
2: Rifare.
1: Esatto, ci penseremo direttore, grazie,
2: grazie
1: a Luca Rossi e ora spazio all'informazione.
3: Ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Mercoledì 1 luglio, presso la Sala Pappalardo della Conferenza Episcopale Siciliana a Palermo, sono state presentate due importanti misure a sostegno del territorio. Innanzitutto il piano di contrasto alla povertà energetica della Regione Sicilia, che offre finanziamenti a tasso zero per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati alle famiglie siciliane. E poi è stato annunciato un bando per la nascita delle comunità energetiche rinnovabili e solidali destinato proprio agli enti ecclesiastici. Alla conferenza stampa hanno preso parte Francesco Colianni, che è l'assessore all'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Carmelo Frittitta, che è il dirigente generale del Dipartimento Energia della Regione Sicilia, e Monsignor Antonino Raspanti, che è il vescovo di Acireale, il presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Domenico Leggio, che è il delegato dell'Ufficio Regionale per la Carità della Conferenza Episcopale Siciliana, insieme ai direttori e all'equipe della delegazione Caritas delle 18 diocesi siciliane. E noi oggi parleremo di questo importante momento insieme a Monsignor Antonino Raspanti. Ben trovato.
2: Grazie, saluti a tutti voi.
1: Eccellenza, appunto, un importante momento che segna una forte sinergia tra la Regione Siciliana, la Conferenza Episcopale Siciliana e anche la rete delle nostre Caritas diocesane. Un vero e proprio patto di collaborazione sociale. Ma spieghiamo un po' l'impegno della Chiesa siciliana, perché è chiamata a contribuire concretamente, ad impegnarsi nella diffusione anche capillare di queste misure.
2: Sì, certo, entrambe le misure vanno nella direzione della transizione ecologica ed energetica, cioè tentare comunque di diffondere il più possibile la sensibilità verso le energie rinnovabili, quindi quasi sempre energie solari o energia eolica, ma soprattutto solare. Si tratta di due cose un po' diverse. Il primo, come lei ha già detto e ricordato, riguarda le famiglie. La Regione Siciliana, con un buon ammontare di denaro, mette a disposizione la possibilità, un po' tramite prestito, un po' che comunque significa poi riuscire a rientrare senza troppe spese, con un minimo di spesa, per le famiglie cercare di diventare quanto più possibile autonomi nella produzione e consumo dell'energia. Questo è una grande agevolazione che chiaramente premia soprattutto, anche se si estende fino a famiglie che hanno un reddito un po' più alto, del reddito insomma, fino a 40.000 euro mi pare, però chiaramente verranno premiate le famiglie con un reddito abbastanza basso, perché nella graduatoria saranno dati punteggi che premiano le famiglie con minor reddito. E che cosa devono fare le famiglie? Le famiglie dovrebbero contattare coloro che sono in grado di installare, società che sono in grado di installare, per esempio, pannelli solari e accumulatori, batterie dell'energia, e questi creano un piccolo progetto per quella casa, per quel condominio, e poi tutto questo viene presentato. Se viene ammesso, molto probabile che venga ammesso, scatta tutto il procedimento, c'è un procedimento di prestito, credito, insomma ci sono gli ovvi passaggi burocratici che fanno sì che in pochi anni la famiglia paga, per così dire, l'impianto che ha dovuto creare e continua poi per parecchi altri anni a beneficiare dell'energia accumulata che vende, che rimette nella spesa e che spesso deve autoconsumare. Ora, cosa ci ha chiesto la Regione? La Regione ci ha chiesto, noi lo stiamo facendo attraverso le Caritas, di diffondere il più possibile territorialmente, spalmare la conoscenza di questo bando e invogliare soprattutto le famiglie meno abbienti, da 15.000 euro in su di reddito, perché partecipino, in quanto situazioni precedenti hanno visto pochi tutto sommato, un po' perché non l'hanno saputo o perché magari non si sono saputi muovere, per cui c'è stato un minimo di addestramento dei direttori delle 18 diocesi, perché tornando nel proprio territorio e molto spesso avendo anche una banca dati a disposizione, possano diffondere l'idea e quello che sta succedendo, appunto l'avviso del bando, affinché alcune famiglie si muovano, partecipino e effettivamente possano essere alleviate da questo bando contro la povertà energetica. Un po' diverso è l'altro, che invece ha una capienza economica molto più piccola, sarebbe quasi simbolico, significativo, per far partire anche agli enti ecclesiastici, quindi significa parrocchie, diocesi, seminari, oratori, per far partire alcune comunità energetiche, molte delle quali per la verità sono già partite o stanno già partendo in tante diocesi della Sicilia o parrocchie della Sicilia, e che però abbiano come scopo soprattutto la solidarietà. Una comunità energetica solitamente, se ben fatta, ha bisogno di essere amministrata e solitamente ha un minimo di guadagno, un certo guadagno anche economico o di energia prodotta. Allora la solidarietà significa, al netto di tutte le spese naturalmente, quanto di questo guadagno le singole comunità energetiche che si creano, che si stanno creando, vogliono restituire alle famiglie o a persone che ne hanno bisogno. Questo si può fare o distribuendo una quota di energia in maniera gratuita di quella che tu produci e non gliela fai pagare perché la assorbi da un certo guadagno che hai vendendo l'energia, oppure proprio pagando delle vere e proprie bollette. Questo dipende dalla forza della comunità energetica, dipende dall'amministrazione della comunità energetica, se fatta bene, se secondo i criteri e secondo i canoni può usufruire di parecchi bonus che lo Stato mette a disposizione per alcuni anni, col famoso GSE, e quindi questo potrebbe riversare poi appunto una buona quota di solidarietà. Da una parte c'è l'aspetto proprio solidale, dall'altra c'è sempre la sensibilizzazione verso la transizione energetica, quindi la creazione di energie rinnovabili, diminuendo il consumo da energia che viene da fossili.
1: Le comunità energetiche rappresentano uno strumento di promozione dell'ecologia integrale, contribuiscono ad alimentare il senso di comunità, l'amore per il creato e per la fraternità. Lei anche poc'anzi parlava di questi valori. Mi piacerebbe ascoltare una sua considerazione personale proprio del legame delle comunità energetiche con questi valori.
2: Sì, se è una traduzione tecnica concreta che ci viene dagli studi, dalla scienza e poi dalla tecnologia applicata, che parte ormai da tempo, che riguarda la custodia del creato, appunto come lei ha detto, l'ecologia. L'ecologia integrale, quella appunto di Papa Francesco della Laudato Si, dove non c'è soltanto l'aspetto della custodia del creato, ma si intuisce che il creato è custodito se anche viene custodita la giustizia sociale, proprio perché laddove c'è sfruttamento e ingiustizia e quindi si creano sacche di scarti, paesi poveri o territori poveri, ma soprattutto paesi veramente indigenti, spesso proprio su quei paesi e in quei territori si scarica anche l'inquinamento, perché lì vanno a finire, dopo tanti passaggi, le carcasse delle macchine, vanno a finire i rifiuti non facilmente riconvertibili, per esempio nucleari, le radiografie e cose simili, lì vanno a finire anche i rifiuti di stoffe, vetro, metalli, perché sono appunto i paesi più poveri, anche talvolta con corruzioni, si prestano ad essere sfruttati pur di avere qualche soldo. E quindi il Papa, Papa Francesco, dico, ha individuato che le due cose devono andare d'accordo, cioè che il creato si custodisce, perché il creato non è un oggetto puramente a disposizione nelle mani dei soggetti che siamo gli umani, che ne facciamo quello che vogliamo. Noi e le cose siamo una unità, per cui non puoi custodire l'uno se non custodisci l'altro e viceversa. La custodia è appunto integrale, come ha detto Papa Francesco. Questo significa, per esempio nel caso delle comunità, mettere insieme la solidarietà, quindi l'aiuto, e tentare di andare incontro alle famiglie che hanno veramente difficoltà, e sono tante le nostre Caritas, i nostri sportelli Caritas, giorno per giorno si vedono arrivare persone che hanno bollette che non riescono a pagare, noi cerchiamo di farlo, ma non è che abbiamo così tanti soldi da poter evadere le richieste che abbiamo. Dall'altra parte però, se questo è uno strumento, come ci dice la tecnologia e come ci dicono anche alcuni risultati, e quello dell'energia è un punto cruciale, se questo è uno strumento, tentiamo di usarlo, così come ha detto la Settimana Sociale di Taranto, che da 5 anni si sono cominciati a creare in varie parti d'Italia, tentiamo di usarlo, tentiamo di entrare nel mondo dell'energia, che è un mondo dove ci sono tanti e dove si sa che si possono fare anche enormi guadagni, però tentiamo di farlo facendo sì che buona parte di questi guadagni venga ridistribuito anche gratuitamente o comunque a prezzi così bassi e convenienti per cui famiglie di vario reddito possono essere inclusi e non esclusi, non scartati, così come, per dirlo con le parole di Papa Francesco. Questo è uno degli aspetti, proprio perché l'energia oggi è uno dei campi strategici della sicurezza come anche della qualità della vita, e non solo nell'Europa o nei paesi avanzati, ma anche e soprattutto forse nei paesi più poveri.
1: Durante la 49esima settimana sociale dei cattolici, che si è svolta a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, sono stati definiti 4 piste di impegno per la cura del creato. Tra queste è appunto la nascita delle comunità energetiche, definite come grande opportunità per promuovere dal basso la transizione ecologica e rafforzare legami comunitari. Eccellenza, sono passati 5 anni, sono nate tantissime esperienze a livello nazionale. Che cosa è emerso? Che cosa hanno notato? Come sta andando?
2: C'è movimento. Dopo una iniziale incertezza, perché arrivavano magari proposte dalle diocesi o alle parrocchie, arrivavano proposte di imprenditori o di società di vario tipo, per cui c'era un'incertezza e anche un tentare di capirci davvero prima di aderire. E poi, tra l'altro, la Conferenza Episcopale Italiana ha emesso delle linee guida proprio sulla costituzione delle comunità energetiche, e si sono creati sia delle società, diciamo, di matrice cattolica, ma anche altri tipi di società, che hanno cercato, aggregandosi, di fare forza insieme e di proporre a parrocchia o diocesi pacchetti, adesioni. Credo che anche l'Enel, per esempio, ha fatto cose del genere, quindi società nazionali, A2A, le grandi società, diciamo, a partecipazione capitale statale. Adesso siamo, mi pare, nella fase più concreta, più fattiva, più costruttiva, dove le parrocchie, soprattutto le diocesi, credo anche gli istituti religiosi, stiano facendo delle scelte, stanno aderendo a questo, a quell'iniziativa. A volte ci sono inviti, come anche in Sicilia, che vengono da parte della regione o dei comuni, che vengono incontro, perché a volte ci sono terreni da mettere a disposizione, tetti da mettere a disposizione, perché appunto questo significa cercare non solo i mezzi tecnici, ma cercare anche i luoghi dove apporre pannelli solari o altri tipi di produzione di energia rinnovabile. Quindi mi pare che siamo in fase di piena evoluzione e di lavoro. Io credo che nel giro di un paio d'anni andranno in piena efficienza e in piena produzione tutte queste iniziative che sono quasi fatte, si stanno facendo, si stanno aderendo, gli impianti si stanno costruendo, alcuni sono già in piena efficienza. Credo che ci vorranno almeno un paio d'anni perché si vada quasi a regime, oserei dire. Ho fiducia che si avranno dei buoni risultati, perché mi sembra che le nostre comunità, magari dove più dove meno, con più lentezza o con maggiore celerità, stiano rispondendo agli appelli della settimana sociale.
1: Ringrazio Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vescovo di Acireale, per essere stato con noi. Grazie di cuore, eccellenza.
2: Grazie a tutti voi per questa gentile intervista e saluto tutti.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Omnibus. Attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

quel tipo strano era uno come me, che non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

0: le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Benvenuti, amici. Fa sempre molto piacere fare un po' di strada insieme, condividere ciò che ci sta a cuore, cercare di pensare e ragionare insieme la nostra fede. È per noi sempre molto stimolante questa possibilità di incontro, di confronto. Crediamo che le scritture e la liturgia siano i due pilastri fondamentali della vita cristiana, della vita spirituale del cristiano e della vita della Chiesa. Sono le fonti, potremmo dire, le sorgenti senza la quale il cristiano, la vita cristiana non vive, non si nutre, non si mantiene viva, non cresce, non si sviluppa. Quindi non c'è Chiesa, siamo convinti, senza ascolto della parola di Dio contenuta nelle scritture, massimamente il Vangelo. E in questi ultimi anni, soprattutto anche grazie a Papa Francesco, si sta riscoprendo il Vangelo, il primato del Vangelo, e non c'è Chiesa senza liturgia. Là dove queste due realtà, scrittura e liturgia, in qualche modo faticano, la Chiesa ne risente enormemente. Al tempo stesso anche la vita spirituale cristiana si incammina su altri possibili sentieri e con altri possibili esiti. E penso che in questi tempi forse noi stiamo constatando anche un tipo di cattolicesimo che forse non si è nutrito alle fonti del Vangelo. Per certi versi penso che fatti anche di attualità ci dicono: ma che vita cristiana è stata vissuta, che Vangelo è stato proclamato? E poi questa nostra scelta di fare delle settimane sulla liturgia è anche legato alla nostra vita monastica. Noi crediamo che il monachesimo è anche memoria nella Chiesa della centralità della vita liturgica. Lo ricorderò più volte, mi sentirete dirlo, che la liturgia ha un ruolo decisivo, sebbene non esclusivo, non si vive di solo a liturgia, tuttavia è necessaria, ha un ruolo decisivo nella vita. La vita della Chiesa non è tutta liturgia e tuttavia la liturgia ha un ruolo fondamentale. La Chiesa riconosce ciò che essa è nella liturgia celebrando la propria fede. Quindi la vita monastica ha, noi crediamo, anche questo dovere, questa memoria nella Chiesa, per il fatto che noi stessi come monaci, come comunità monastica, celebriamo la preghiera liturgica 3 volte al giorno. La vita liturgica è una vita, è come dire, l'aspetto liturgico, la liturgia ha un ruolo importante, decisivo all'interno della vita monastica. I monaci non sono gli specialisti della liturgia, questo è un monachesimo un po' romantico degli inizi Novecento, pensare questo, pensare ai monaci medievali. In realtà la liturgia è qualcosa di specifico a tutti i cristiani. Bose per certi versi è stato ed è ancora oggi un laboratorio di vita liturgica.